Le Fils de la Gadad sono una band tuareg fondata dalla chitarrista Fatou Seydi Ghali a El Agadad, che è un piccolo villaggio nel deserto del Sahara, in Niger. Fatou Seydi Ghali è la prima donna tuareg a suonare la chitarra professionalmente. Ascoltiamo il loro brano Nigradan.

Tankare è un leggendario cantante e musicista tradizionale originario del Niger, noto soprattutto come maestro di cerimonie, griot, nella cultura Hausa e nelle tradizioni pastorali del Wadabe, che è il popolo dei Fulani. Forse li conoscete per l'estetica elaborata e i rituali di bellezza maschile, che portano dei vestiti colorati, il viso molto truccato con polveri bianche, gli occhi e le sopracciglia sono evidenziati con il nero. Le labbra e i denti sono messi in risalto sempre con il nero per creare un sorriso particolare. Ascoltiamo quindi un Wadabe Blues di Tankari, accompagnato da un altro musicista nigerino, Bamo Agonia.

Gli Etran Finatawa, che vuol dire le stelle della tradizione, sono un gruppo musicale del Niger. I musicisti provengono da due popolazioni, Tuareg e Ouadabé, che sono due culture nomadi diverse. La band è nata nel 2004 durante il Festival Le Desert vicino a Timbuktu in Mali, e sono il primo gruppo a suonare la musica del popolo Ouadabé in un contesto moderno. Le loro canzoni raccontano storie di vita nomade, di libertà e di povertà estrema, delle stelle e delle tempeste del deserto. Ascoltiamo il loro brano Diam Walla.

Ora ascoltiamo un brano eseguito dalla chitarrista nigerina Fatou Sedi Gali, che è quella che ha fondato le File dei Lagadad. E il suo brano si chiama Elis Wananas Duban.

un chitarrista e cantante Tuareg cresciuto nel deserto, e al sound della tradizione Tuareg lui ha aggiunto influenze rock e blues, una voce importante del Sahel contemporaneo. Ascoltiamo il suo brano Alwaneh.

Ora ascoltiamo un altro brano del Filte il Gadad. Il brano si chiama Imagradan, che in Tuareg vuol dire vita nomade, che è un tema ricorrente.

Questa è Radio Onda Rossa, la trasmissione Semiglia Musica dal Mondo, puntata dedicata alla musica del Niger. E ora vi metto un altro brano di Bombino che si chiama Ayo Nigla.

Ancora un altro brano del gruppo Etran Finatawa, che si chiama il brano Il Daman.

Santa Cristina Cal è un celebre gruppo musicale tuareg nato negli anni Ottanta. Ascoltiamo il loro brano Emidiwane, che è una parola tuareg che vuol dire amici, compagni.

Nato in un piccolo villaggio ai confini del deserto, il musicista autodidatta del Niger, Bobé, ha iniziato a girare l'Africa a 13 anni con diversi gruppi musicali, per poi esibirsi a livello internazionale come percussionista. Ma questo brano lui canta anche, si chiama Niger ed è in lingua Tuareg, e si riferisce alla malinconia e alla nostalgia per il suo paese.

La rapper del Niger Zara Moussa è stata tra le prime rapper africane a firmare un contratto discografico. È molto conosciuta in Africa, la sua musica parla di diritti delle donne e temi sociali. Canta in lingua Hausa e in francese. Il prossimo brano parla del dolore di chi è costretto a partire. Je dois partir.

0: prossimo brano, sempre della rapper nigerina Zara Moussa, è una denuncia contro la violenza e gli abusi domestici che subiscono le donne nella cultura patriarcale del suo paese. Il brano si chiama, credo in francese, Violence.
1: Mede, mede, mede, l'umanité prend un virage qui m'inquiète. Tout tremble, tout est triste. Je ne crois plus à la suite. Ça

0: io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hawda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: That is a David Bowie song. I didn't screw it up, did I? Okay, but here's another one I could screw up.
1: What is it?
0: Am I gonna do this by myself?
1: Yeah, you should do it by yourself. Do it by yourself.
0: Okay, well, I think I'll try it in a different key. I'll try it in the normal key.
2: Yeah.
0: If it sounds bad, these people are just gonna have to wait.
3: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
4: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
5: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
6: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
7: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
8: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
9: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
5: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è fresco.

0: Ed eccoci in collegamento con Antonio Mazzeo, cui diamo il buongiorno e che ringraziamo. Ciao.
1: Buongiorno a voi.
0: E appunto per parlare in particolare di Sigonella, diciamo delle basi militari americane della NATO, ogni tanto si parla per gli annunci spot che Trump dice chiudiamo, leviamo, eccetera. Noi diremmo magari, ma invece tu cosa ci racconti?
1: Beh, diremmo magari, ma purtroppo, cioè, si tratta di mera propaganda ed è all'interno dello scontro tra Stati Uniti e alcuni paesi europei membri della NATO, a cui Washington chiede maggiori impegni, maggiori soldi, minacciando eventualmente tagli o ridimensionamento delle proprie forze armate. Ma ovviamente questo non riguarda assolutamente le basi militari in Italia, da quella di Vicenza, Camp Derby e ovviamente la base di Sigonella, che sono strategiche proprio per gli interessi statunitensi nell'area mediterranea rispetto al continente africano e ovviamente rispetto al Medio Oriente. Non sono basi che hanno un po' la funzione di supporto delle forze armate europee e pertanto c'è ben poco da sperare, non soltanto in che gli americani non abbandoneranno purtroppo il territorio italiano, ma che al contrario ci sono segnali che si potrebbe arrivare a un ridislocamento delle forze armate tra i paesi europei. Sappiamo che alcuni reparti della Germania saranno trasferiti nelle Repubbliche Baltiche e in Polonia, ma sarebbero circolate voci da Bruxelles in cui ci sarebbe anche l'intenzione da parte statunitense di rafforzare la propria presenza militare particolarmente in Sicilia, tra Sigonella, Augusta e Niscemi, che sono le tre infrastrutture a uso esclusivo delle forze armate USA, soprattutto ovviamente per quello che riguarda la sempre maggiore penetrazione USA nel continente africano e quello che sappiamo, la perenne crisi, se non di conflitto, in tutta l'area medio orientale.
0: Senti, in particolare adesso quali sono i movimenti, insomma, nelle basi in Sicilia?
1: Beh, allora, dal punto di vista sicuramente c'è stata una riduzione di quel traffico che è stato intensissimo alla vigilia del 28 febbraio e dopo il 28 febbraio, quando è stato scatenato l'attacco israele-statunitense contro l'Iran, in cui particolarmente Sigonella ha avuto un ruolo centrale nelle operazioni di intelligence, di rilevamento degli obiettivi. Non c'è stato giorno in cui non siano partiti anche più di uno di droni o grandi pattugliatori Poseidon della Marina Militare statunitense che hanno raggiunto i confini con l'Iran di fatto sorvolando il territorio, individuando gli obiettivi che poi sono stati colpiti dagli attacchi sia missilistici che dagli attacchi dei bombardieri statunitensi.
0: Quindi dici c'è stato un decremento di queste operazioni, ma continuano a essere basi strategiche per insomma gli interventi americani nell'area del Mediterraneo?
1: Assolutamente, ovviamente il ridimensionamento del traffico è dovuto ovviamente alla de-escalation che ha portato alla firma di questo memorandum che apre 60 giorni di fuoco per verificare se ci sono le condizioni per portare a termine quelli che dovrebbero essere gli obiettivi, cioè il ritiro delle forze armate statunitensi dall'area, la fine degli attacchi israeliani in Libano, eccetera. Però ripeto, si tratta esclusivamente di una situazione transitoria legata a questo tentativo di ridurre il conflitto con l'Iran. Però attenzione, la base di Sigonella resta strategica perché non è soltanto legata all'area iraniana o a quello che accade nel Mediterraneo orientale. Gli statunitensi stanno aumentando enormemente la loro pressione militare nel continente africano, stringendo nuovi accordi, rafforzando la loro presenza nell'area, in quello che è oggi un'area fondamentale anche nel contrasto della penetrazione economica e finanziaria cinese in questo continente.
0: E stavi dicendo prima che insomma sembra che a livello europeo ci siano voci per un maggior dispiegamento sul territorio italiano degli armamenti?
1: Sì, voglio ricordare che proprio il quotidiano Repubblica è un reportage direttamente da Bruxelles alla sede NATO, soffermandosi sulle minacce statunitensi di taglio e di riduzione della presenza dei cacciabombardieri in Europa, ha accennato espressamente, riportando fonti riservate atlantiche, di una discussione in ambito statunitense proprio del potenziamento delle infrastrutture in Sicilia, ripeto, proprio per il ruolo geostrategico sempre maggiormente crescente relativamente al continente africano.
0: Relativamente al continente africano, ma di quali territori in particolare?
1: Allora, in questo momento gli statunitensi stanno particolarmente monitorando molto tutta l'area del Corno d'Africa, ovviamente della Somalia, che è strategica soprattutto per il controllo degli stretti del Mar Rosso e dello stretto di Hormuz. Direi che esiste un Golfo Persico molto più esteso di quello che conosciamo, che non riguarda soltanto la parte medio orientale, ma riguarda proprio tutta la parte dell'Africa orientale. Ma voglio ricordare che nelle ultime settimane sono stati lanciati veri e propri strike in Nigeria contro presunte organizzazioni islamico-radicali, e anche questa parte dell'Africa occidentale diventa strategica, perché non dobbiamo dimenticare che proprio l'Africa occidentale è una delle zone di maggiore produzione di energia fossile, gas e petrolio, nonché una delle maggiori aree di transito di chi rifornisce poi sia l'Europa e gli Stati Uniti rispetto al greggio. Per cui gli Stati Uniti stanno rafforzando questa presenza, e poi ripeto, anche perché in questo conflitto a medio e lungo termine con la Cina in questi anni ha fatto enormi progressi, ha firmato numerosi accordi economico-finanziari, è diventato un grande paese esportatore di sistemi d'arma ad alcuni dei paesi del continente africano, e ovviamente in questa logica di conflitto e di scontro gli Stati Uniti, attraverso il comando Africom, che ha sede in Germania ma che ha un comando per le operazioni terrestri nel proprio a Vicenza, dimostrazione che c'è ben poco da sperare in una riduzione della presenza statunitense in territorio italiano, guarda con sempre maggiore attenzione e chiede al Congresso maggiori aiuti economici per rafforzare proprio la presenza in questa parte del continente africano.
0: Per chiudere, quindi, possiamo dire che questa pantomima dello scontro Meloni-Trump, con Meloni che fa la patriota dagli Alpini, insomma, è un teatrino ovviamente.
1: Sì, è un teatrino, sembra di assistere a quei film del pessimo cinema italiano di fine anni 60, primi anni 70, divorzi minacciati, separazioni minacciate, eccetera, ma io credo che poi alla fine tutto ritorni, e se ci sono scontri, in questo momento credo più all'interno del governo Meloni che rispetto proprio il governo italiano con gli Stati Uniti d'America.
0: Antonio, noi come sempre ti ringraziamo per queste parole di chiarezza e concretezza.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: E torniamo ancora in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa. Abbiamo un'altra ospite molto gradita. Diamo il benvenuto a una delle curatrici del festival Bande de Femme presentato dalla libreria Tuba del Pigneto, che inizia il 30 giugno. Ciao Sara.
1: Ciao. Ciao a tutte e tutti.
0: E benvenuta ai microfoni di Radio Onda Rossa. Anche quest'anno un'edizione di Bande Femme. Siamo alla numero?
1: Siamo alla numero 13.
0: Che sono tante, i giorni appunto dal 30 di giugno al 4 di luglio. E intanto possiamo dire a chi se le fosse perso negli anni scorsi cos'è Bande Femme.
1: Allora, Bande de Femme è un festival di fumetto e illustrazione femminista e transfemminista organizzato dalla libreria Tuba. Come abbiamo detto appunto, siamo alla 13ª edizione e inizieremo diciamo il 30 con La Notte a Colori, che sono un insieme di mostre che contaminano il quartiere Pigneto. Quest'anno sono 15 artiste e artiste che saranno in mostra e siamo molto felici perché diciamo l'idea è quella di fare scoprire il quartiere, anche un quartiere che di solito non è accessibile, in particolare gli studi di artiste e artista, e la metà delle mostre più o meno si svolgerà all'interno appunto di questi spazi le altre mostre saranno ovviamente da Tuba ma anche in altre librerie, da Barbagianni, che è un barbiere un po' particolare che ci accoglie per il primo anno, e in altri spazi del quartiere con i quali facciamo rete attraverso diciamo attraverso questa notte a colori.
0: Il 30 martedì prossimo, insomma con il favore della fine del pomeriggio, in modo che non sia troppo caldo, con una bellissima cartina che avete predisposto anche in versione cartacea che si trova appunto da Tuba, si può passeggiare per le vie del quartiere da via del Pigneto, dalla via pedonale fino a via Pausania, via Dulceri, via Fanfulla Dall'Odi, via Braccio D'Ammontone e anche altre vie, andare a scoprire è un aspetto insomma meno conosciuto magari del quartiere e contemporaneamente vedere le mostre.
1: Esattamente, i luoghi sono quasi tutti accessibili, alcuni non essendo pensati diciamo per l'accesso al pubblico non lo sono, sulla mappa di cui parlavi è indicato.
0: Stavi per aggiungere qualcosa su Bande
1: Femme? Per aggiungere l'orario, nel senso il vernissage delle mostre sarà dalle 18 fino a mezzanotte più o meno, ecco, abbiamo provato ovviamente come al solito, la canicola arriva insieme a Bande de Femme, quindi ci sarà caldo, ma se ci si portano i ventagli si prova a resistere.
0: Benissimo, e intanto appunto le mostre, che ovviamente il vernissage è il 30, ma poi le mostre rimarranno visitabili anche nei giorni successivi?
1: Assolutamente, rimangono visitabili per tutto il festival, quindi fino al 4 luglio, e poi alcune sono in realtà visitabili anche fino al 10 settembre, in cui ci sarà proprio il finissage delle mostre e del festival. Questo sul sito diciamo ci sono intanto i nomi delle artiste che partecipano e anche le date di fine mostre.
0: Poi diciamo il festival vero e proprio inizia il 2?
1: Allora, in realtà diciamo c'è iniziamo il primo con il laboratorio Talè, che è un laboratorio che fa parte di Blossoms, che sono le prime due giornate, quindi il primo e il 2 luglio. Il primo luglio con questo laboratorio che si svolgerà nella biblioteca Mameli, e che è destinata a artiste diciamo in erba, quindi che magari ancora non hanno pubblicato nulla o non, insomma, che stanno iniziando ad affacciarsi al mondo creativo e che vogliono confrontarsi con persone che invece vivono già all'interno di questo mondo. Quest'anno saranno Eliana Albertini, Federico Pace, Wally Payne e Martina Farizu, che sono quindi artiste e artiste giovani, comunque hanno meno di 35 anni, ma già affermati, che condivideranno con appunto queste partecipanti al laboratorio dei saperi e anche così delle dritte, si potrebbero chiamare, per un po' provare a spiccare il volo. E con queste artiste poi proseguiremo giovedì 2 luglio, questa volta a Via Pesaro, quindi diciamo lo spazio dove poi si svolgono gli incontri di Bonne Femme. E quindi il 2 luglio è dedicato a Blossoms, per cui scopriremo i mondi creative di queste quattro artiste e concluderemo con un video mapping su un palazzo di Via Pesaro, che è un'esperienza, insomma, Blossoms è nato lo scorso anno ed è stata un'esperienza molto emozionante, quindi speriamo che anche quest'anno lo sia. Poi continuiamo venerdì e sabato, sempre in Via Pesaro, più o meno dalle 18, e con diversi incontri con delle autrici e autor italiane e non solo. Abbiamo per esempio un incontro con Rina Jost, Melba Sketcher e il collettivo antipsichiatrico Senza Numero, che si svolgerà venerdì. E sempre venerdì ci sarà una fumettista francofona che si chiama Elsa Clay e

0: proponiamo il laboratorio che era saltato lo scorso anno e che si chiama Manifesta, che si svolgerà venerdì pomeriggio dalle 3:30 alle 5:30 sempre in via Pesaro, e poi ci sarà un incontro con lei invece durante la serata.
1: Quindi insomma i giorni dall'1 al 4 ci sono, diciamo, i laboratori, le laboratorie, uh-huh, anzi.
0: Esattamente.
1: E poi ci sono gli incontri. Incontri che hanno, diciamo, se capisco bene, delle sottocategorie: matite fuori dai cardini, dialoghi d'autrici, scenografiche, vortex. Quindi con queste definizioni ci avete voluto dare qualche istruzione su cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Allora, sì, sono dei format, diciamo, che sono un po' la prospettiva con la quale le autrici, dal nostro punto di vista, si sono affacciate alle pagine poi del fumetto che ci raccontano durante il festival. Vortex invece è un format un po' più ibrido, in cui ci sono immagini e ci sono parole, e quindi è una forma quasi orale di fumetto, si potrebbe dire, e che viene composto per l'occasione, nel caso di Olli Häuser, che ci sarà sabato 22, siamo molto felici di ospitarla. Invece il 2 luglio avremo quella che potremmo chiamare una performance di Povere Puttane, che è un collettivo formato da Giulia Cellino, Martina Sciarizu e Eliana Albertini. E poi sì, un po' ci piace, diciamo, come Chicche Antiche. Quest'anno invece sarà Assiate Fricelli, che è la sceneggiatrice del ormai, diciamo, storico Cattive Ragazze, che torna con Troppo Libera, un fumetto dedicato alla figura di Camille Claudel, che ci racconterà, diciamo, proponendoci il ritratto di un artista, diciamo, che a suo tempo è stata completamente massacrata, psichiatrizzata contro la sua volontà e posta fuori dal mondo artistico, che diciamo, patriarcale com'era, non voleva fare spazio alla sua arte.
1: Diciamo, Bande de Femme è un festival che parte da una libreria, la libreria Tuba, possiamo dire è un festival politico, perché è un festival femminista già dalla definizione, che dà molto spazio alle culture queer, è un festival in qualche modo di comunità, perché coinvolge un quartiere, è un festival che ha anche delle volontarie che partecipano, è un festival a cui si accede gratuitamente. Ma come si organizza un festival come Bande de Femme?
0: Con tanta passione e tanta fatica, ma soprattutto con tanto amore, nel senso che noi gruppo curatoriale, diciamo, ci vediamo ogni settimana per tutto l'anno, e quindi piano piano prende forma. E poi, come hai detto, è un festival comunitario, per cui ovviamente oltre a noi poi intanto nasce dalla comunità di Tuba, sia come intento, nel senso che Tuba nasce per dare spazio alle scrittrici e alle soggettività dissidenti che nel mercato editoriale faticano a trovare uno spazio, e Bande de Femme nasce per la stessa ragione, nel senso, in un mondo del fumetto dominato, diciamo, da autori e da immaginari un po' eteronormati, la nostra idea invece era quella di dare spazio a immaginari dissidenti, ad immaginari in cui ci fosse una rappresentazione di molti noi possibili, di molti mondi possibili, in cui non sentirsi schiacciate, diciamo, dal presente che attraversiamo, ma invece trovare attraverso l'espressione

0: fistica e l'espressione fumettistica una modalità di lotta che si ponga, diciamo, come un po' obiettivo ideale quello di rovesciare la violenza sessista, patriarcale, razzista e non solo. E quindi quello che un po' proviamo a fare è questo, è portare delle narrazioni a fumetti che aprano degli spazi che sono vitali per noi e troppo spesso non ci sono, soprattutto oggi.
1: E, ci resta da dire come informarsi sul programma, che è ovviamente online, e per non dare false speranze ti chiedo anche se alle laboratorie c'è ancora spazio per iscriversi.
0: Allora, le laboratorie, quindi dipende, nel senso che qualcuna è già piena, però ci sono ancora, diciamo, dei posti, io non vorrei dire delle stupidaggini, perché in realtà non sono io quella che segue le laboratorie, quindi io vi inviterei a scrivere alla mail indicata sul sito e provarci.
1: E provarci, perché magari farlo
0: le parole
1: subito.
0: Che restano è sicuramente, diciamo, la laboratoria di Claudia Conte e Michela Rossi è piena. E per quanto riguarda Talea c'è fino a oggi per provare a mandare, diciamo, una mail col portfolio. E poi entro la settimana, diciamo, vi daremo una risposta. E il laboratorio di Giulia Cellino, quindi sempre un laboratorio dedicato a come provare a proporsi al mondo editoriale attraverso il portfolio e la sua costruzione, che si terrà sabato mattina a Linea Bark, un altro studio di artiste, e anche questo credo sia quasi pieno. E invece Grimorio Spontaneo, che è una passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee che crescono nel quartiere, e poi una trasformazione, un racconto con ecologie queer di queste erbe in appunto un grimorio, quindi in delle stampe, in una cosa, diciamo, che dalla pianta si trasforma in una pagina. Questo invece credo ci siano ancora delle possibilità per partecipare.
1: Comunque, diciamo che il consiglio è quello di provare subito a iscriversi, ecco, se si vuole partecipare. Invece, per quanto riguarda gli incontri a Viale Fesaro, ovviamente sono aperti. Vuoi ricordarci il sito su cui vedere il programma?
0: Allora, sì, volevo anche ricordarvi Manifesta, che non ho citata come laboratoria, che è quella tenuta da Gorro Knafisi, e invece anche su quella scriveteci. E il sito è www.bondfam.it e c'è anche la pagina Instagram, che è bondfam_. E poi c'è dal sito di Tuba, comunque, quindi www.libreriatuba.it, si accede a tutte le informazioni e anche ai collegamenti per Mondefam, che quando è pronunciato, diciamo, non è esattamente immediato a quale sia la grafia corretta.
1: Bande de Femmes, ve lo dico io.
0: Esattamente.
1: Così. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti, insomma, rinnoviamo l'appuntamento dal 30 giugno al 4 luglio al Pigneto.
0: Esatto, io direi che vi aspettiamo, ci vediamo per strada, saremo appunto nel quartiere il 30 a passeggio, e invece dal 2 al 4 ci vediamo da Tuba e in via Pesaro.
1: Grazie e a presto.
0: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: E quindi passiamo ancora a una traccia musicale per poi tornare in voce con un altro appuntamento.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta, grazie Tony per la tua disponibilità. Insomma,
1: niente.
0: Allora, mi senti? Io ti sento.
1: Sì, sì.
0: Bene.
1: Mi senti?
0: Sì, sì, perfettamente. Perfetto. Guarda, insomma, come dicevamo, con te volevamo un po' sia se ci davi qualche aggiornamento o rispetto alla liberazione, insomma, di questi due attivisti, compagni, la compagna e il compagno che sono stati liberati ieri dalle carceri libiche. Mi dicevi, insomma, prima di andare in onda che sono comunque già giunti in Italia e quindi sì. Se puoi dirci qualcosa di più.
1: Sì, allora, vabbè, nella giornata di ieri abbiamo avuto le prime notizie di, insomma, lo sblocco della situazione e tutti e 10 gli attiviste sono stati trasferiti con un volo a Tunisi e un altro a Istanbul. Quindi a Tunisi sono arrivati alle 9 di ieri sera e poi stamattina li abbiamo accolti a Fiumicino verso l'una. A Fiumicino sono arrivati Mattia, che è il ragazzo dell'Uruguay, e poi c'erano Dina e Domenico Centrale, che insomma hanno rilasciato tutte le interviste, ci siamo riabbracciati eccetera. Oggi era tra l'altro il compleanno di Domenico,
0: quindi tanti auguri, un bel regalo. Sì, diciamo
1: un bel regalo, ed era esattamente un mese da quando sono stati, diciamo, sequestrati al confine di Sirte. Dai racconti e dagli scambi che abbiamo potuto avere prima che ripartissero Domenico per la Puglia e Dina per casa sua Torino, ci hanno raccontato più specificatamente delle parti che ci mancavano, ovvero quello che è accaduto durante i negoziati e poi durante gli interrogatori e un po' le condizioni di questa, chiamiamola, detenzione di un mese. Fortunatamente comunque, almeno da quello che abbiamo potuto vedere, stavano abbastanza bene. Ci hanno anche detto che comunque il fatto di non avere alcun contatto con l'esterno fino a poi quando gli è stato concesso fare una chiamata a settimana, il fatto di non avere nessuna assistenza legale e una sola visita consolare nell'arco di un mese è stato abbastanza pesante psicologicamente, perché non sapevano bene quale fosse, no? il quadro, il contesto della situazione. Sappiamo anche che a livello proprio di pressione, no? diplomatica, c'è stato un grosso intervento da parte della Turchia anche. Quindi queste sono le informazioni che abbiamo. Sappiamo anche che 2 giorni fa il capo dei servizi segreti di turco ha fatto visita a Saddam Haftar per parlare della questione del convoglio, nonostante non ci fossero persone turche direttamente sotto sequestro, però alcune di loro hanno partecipato appunto alla missione umanitaria, per cui sì, questo è quello che sappiamo, molto poco, però queste sono le informazioni che abbiamo avuto. Ovviamente poi c'è tutta la parte riguardante Haftar, le relazioni che le milizie hanno col governo italiano, quelle con l'Europa e anche il memorandum recente che è stato firmato, per cui sono quello da un po' anche il contesto del momento,
0: sì, che
1: politico,
0: questo
1: delle relazioni,
0: sì,
1: Italia è...
0: Sì, in un momento come questo in cui, tra virgolette, anche le nuove norme sull'immigrazione, insomma, non ci fanno ben sperare.
1: Sì, sì, diciamo che c'è una tendenza soprattutto del ministero, no? Degli esteri italiano, diciamo che quando succedono queste cose, questo genere di emergenze diplomatiche, c'è sempre la tendenza a decontestualizzare tutto e a trattarlo come un'emergenza diplomatica rispetto dei cittadini che sono presi proprio come degli individui che sono capitati in una situazione. Non è così, c'è tutto uno storico dietro, ci sono delle ragioni, cioè, ci sono anche delle intenzioni politiche, c'è una missione umanitaria, c'è il diritto internazionale e c'è la condizione di una parte della Libia che non è a noi sconosciuta. Abbiamo tantissime responsabilità in quel territorio là, e far finta che tutto questo non esista è abbastanza ridicolo. Però sì, e oggi infatti sia Domenico che Dina hanno messo un po' l'accento su tutto questo.
0: Sì, perché prima di scusa un attimo, perché in realtà non so, no, correggimi se sbaglio, non c'è stata una vera e propria presa di posizione da parte del governo italiano rispetto di condanna rispetto a questa prigionia, no? Questa è una delle critiche che mi pare sia uscita fuori anche dal Global Sumud Italia.
1: Sì, certo, non c'è stata alcuna parola al riguardo. Le interrogazioni parlamentari che sono state, cioè, di questi mesi che abbiamo potuto insomma vedere riguardo al convoglio erano soprattutto dell'opposizione. Quindi sì, no, non c'è stata alcuna esposizione né del governo italiano né per esempio del governo argentino e dei vari governi insomma di destra che avevano dei loro cittadini sequestrati lì. Ora questa cosa è parecchio preoccupante, perché se anche la Farnesina o insomma il livello diplomatico può aver lavorato al massimo delle sue possibilità, cioè l'Italia non è un blocco unico, quello, cioè la Farnesina agisce però in un contesto dove è giocato da altre forze che sono quelle di difesa, sono economiche, sono storiche, e quindi far finta che l'unica diciamo responsabilità italiana sia soltanto la linea diplomatica, che ovviamente agisce su un piano di tutela e diritto, e far finta che tutto il resto non esista non è proprio corretto per capire esattamente quello che è successo, quello che sta succedendo.
0: Non solo, ma credo che anche la mobilitazione non finisca qui, almeno da quello che leggevo, insomma, c'è anche la voglia, la necessità di riportare, insomma, non solo il vissuto, ma anche il tentativo di continuare a denunciare queste violazioni costanti ormai da un punto di vista del diritto internazionale, insomma, in cui un po' dappertutto, in qualsiasi contesto, come se ormai fosse la normalità, e quindi ci saranno altre mobilitazioni.
1: Sì, certo. In questo caso si parte dal caso specifico di Haftar, che comunque, oltre ad avere le responsabilità che abbiamo appena ricordato, comunque è soggetto a una forte influenza sionista e israeliana. È collegato, legittimato dall'Egitto, quindi tutto questo ha il suo peso. Dopodiché, sì. Questa è una delle altre tante forme che assume l'influenza sia israeliana che proprio poi dell'imperialismo in generale. Pochi mesi fa, un mese e mezzo fa, siamo stati fermati tra Italia e Grecia, quelle che sono acque europee, non ce l'aspettavamo, però insomma a quanto pare non si ha proprio alcuna difficoltà né paura ormai a mostrare fino a che punto si stende l'influenza politica, la capacità militare e anche l'impunibilità di tutto questo. E quindi per forza di cose, dall'altra parte, l'unica maniera di fare argine quando le istituzioni falliscono siamo noi, e quindi per questo dobbiamo continuare a mobilitarci.
0: Infatti, quello che ti volevo poi chiedere, insomma, sì, ci ragionavo proprio in un momento in cui, insomma, da un lato escono fuori anche le denunce della Commissione ONU in merito all'intenzionalità rispetto agli ultimi dati forniti di uccidere soprattutto i bambini a Gaza, che purtroppo, dicevo, non è una novità, insomma, dell'agire dei crimini commessi nel corso di questi lunghi anni da l'esercito israeliano e non solo l'esercito, però insomma non se ne parla ormai pochissimo, quindi anche e la situazione giù a Gaza diventa sempre più grave, insomma non può essere trattata solo come un problema umanitario di cibo che non arriva. Ecco, in merito a questo, i prossimi passi anche della flottiglia o comunque che cosa vi siete riportati indietro?
1: Allora, sicuramente cioè, con le ultime due missioni, quella via terra e via mare, abbiamo potuto insomma trovare sulla nostra pelle il fatto che negli ultimi sei mesi lo scenario sia politico sia proprio generale si è cambiato molto. Quest'ultima missione se ne sono resi conto tutti e tutti, non ha avuto lo stesso livello di mobilitazione e partecipazione in strada, nelle piazze, non per questioni spontanee o atmosferiche, ma per sei mesi di repressione e di propaganda violentissima dal Board of Peace fino a solo talmente alle leggi bavaglio, eccetera. Quello che però è successo è che, nonostante questa, diciamo, questo tentativo di sommergere sia una coscienza collettiva che ormai si è formata attorno alla questione palestinese, sia insomma un'intenzione umana, non soltanto umanitaria ma politica, in questo tentativo qui, comunque quello che è arrivato, per esempio, dall'ultima intercettazione, è stata un'ondata di indignazione che comunque ha portato il governo a una mossa che sicuramente simbolica è pressoché inutile, però cioè può fare da termometro col fatto che comunque questo genere di indignazione e di rabbia sommersa ha un peso, e quindi il governo Meloni ha deciso di dirottarlo verso la figura di Ben-Gvir, esattamente come si sta facendo nella Palestina occupata,
0: in linea un po' con anche il resto dell'Europa, no? Individuare quattro singoli coloni cattivi, il singolo ministro.
1: Certo, questo anche per ricordare l'ottica del fatto che a ottobre comunque lì ci sono le prossime elezioni, e quindi ci si inizia a posizionare e a fare il gioco del cattivo e del più cattivo, cosa che tra l'altro accade anche qui in maniera più buffa, però sì. E quindi niente, questo è importante, cioè è un punto che poi ci portiamo, perché è stato molto molto difficile costruire una missione del genere, anche un pochino più politicizzata, che non parlasse soltanto di aiuti umanitari, ma proprio di tutta una serie di fattori, di Board of Peace, in un periodo in cui non c'erano dei bombardamenti intensivi evidenti come sei mesi prima, non c'era un livello mediatico simile. A livello di movimento c'è una grossa frammentazione evidente, più un'ondata repressiva. Una missione del genere è stata molto complicata da mettere su, però comunque in forma diversa è riuscita a fare un tipo di pressione utile, e questo ce lo portiamo, insomma è un punto importante che ci dice che comunque missioni del genere, come le azioni, come le mobilitazioni, serve che siano costanti e ripetute nel tempo, perché possono avere un effetto e un cambiamento, e devono andare insomma a un altro ritmo rispetto al tempo mediatico. Ci siamo anche resi conto della differenza d'urgenza percepita in Europa e negli Stati Uniti, e invece quella percepita tra tutte le nostre compagne e compagni del Nord Africa, del Sud Africa, del Sud America, del Sud-Est Asiatico, che a livello di risorse umane, economiche, politiche, tempo, a questo giro hanno dato molto molto di più. Per parlare anche delle sole donazioni, mentre la scorsa la scorsa missione più o meno l'Europa aveva contribuito alla metà della raccolta fondi, questa volta invece non siamo arrivati manco al 15%, 20% del totale. Questo giusto per fare un esempio, però parlo della missione perché è lo strumento che ho io per un pochino capire a livello internazionale come si muovono, no? I vari paesi sulla questione, su una missione del genere, ovviamente non ho un quadro completo, soltanto la mia prospettiva, quello che capiamo noi di
0: certo. A livello internazionale pensi che questa valutazione che fai rispetto, diciamo, all'Italia è un po' uguale anche negli altri paesi europei, in cui insomma anche lì la repressione ha tagliato, insomma, ha provato a tagliare le gambe a tante mobilitazioni, o la situazione è differente per esempio in Spagna o in Francia?
1: No, allora l'Italia devo dire che è un caso particolare, come anche la Spagna, rispetto al resto d'Europa. Però in generale sì, c'è una frammentazione evidente. Se stiamo parlando di movimenti e di mobilitazioni, siamo in una fase di frammentazione. E comunque, sempre ribadisco che a sud l'urgenza anche di agire è percepita in maniera molto molto più forte e pesante. In Italia il livello di attivazione, ma anche il livello proprio di coscienza collettiva attorno alla Palestina è completamente diverso rispetto al nord Europa. Qui da noi, chi per un motivo, chi per un altro, si ha difficoltà a trovare tanti simpatizzanti del regime israeliano. È un po' diffuso a livello di opinione pubblica quello che sta accadendo in Palestina, a Gaza, insomma tutti i crimini impuniti commessi da Netanyahu. Anche il livello di mobilitazione è completamente differente. Ora, più mesi fa sono scesi milioni qui, è successo sicuramente in tante altre parti del mondo, ma non in quel momento con quella insomma composizione. Anche insomma un bel pezzo di società civile magari lontana dagli ambienti un pochino più politicizzati e insomma strutturati.
0: Sì, infatti all'inizio ci si un po' preoccupava, no? Che si scendeva in piazza in 100.000, 150.000 come nelle piazze londinesi o in altre parti in Europa, e qui in Italia invece è molto poco. Invece insomma questa coscienza, come dici te, è andata crescendo e probabilmente tagliando trasversalmente da nord a sud un po' tutta l'Italia. Poi
1: sì, ma poi abbiamo avuto, insomma, ci sono successe tante cose in quel periodo in Italia. Nello specifico abbiamo potuto insomma invadere un pochino il piano mediatico, che normalmente è precluso ai movimenti, soprattutto quelli solidali. Invece per un mese si è riusciti a essere insomma diciamo la notizia, e questo ha influito tanto anche nelle chiamate per esempio degli scioperi, erano molto più amplificate. Poi c'è stato il linguaggio di comunicazione, anche il fatto che per esempio in quel periodo sia a terra che in mare comunque le voci erano diventate un pochino più plurali e quindi capaci di parlare con più pezzi della società. E poi c'è stato anche un impegno diretto da parte di pochi, però della classe politica, no? Quindi anche quello può aver influito. Io sono del sud e ho 36 anni e difficilmente mi è successo veramente molto raramente che una persona che fosse un deputato, un senatore, un parlamentare venisse di supporto a qualche tipo di lotta o di mobilitazione. Magari ero un pochino più comune, però vedere 4-5 parlamentari far parte di una missione del genere e riuscire anche a fare da ponte con Parlamento, i partiti, ma anche la TV ha sicuramente aiutato. In Italia è diverso, perché nelle altre in altre occasioni, in altre nazioni, per esempio in Francia, la France Insoumise è molto molto presente in tantissime mobilitazioni, qua così fa un pochino di difficoltà a volte. Quindi ci sono verificate tante anomalie diverse che hanno portato a quel livello lì, e ci dicono anche che magari cambiando un po' un tipo di linguaggio, cercando di essere più chiari possibili, ma soprattutto il punto più importante a cui teniamo di più è quello internazionalista, che è essenziale quando si parla non soltanto di Palestina, ma anche di riarmo, di imperialismo. Il fatto di poter avere come strumento delle azioni, delle missioni, delle mobilitazioni internazionaliste con voci diverse, prospettive diverse, background culturali, esistenziali anche diversi, portano dei linguaggi dietro che sono in grado di raggiungere molte più persone, molto più di quanto ci aspettiamo.
0: Sì, e magari riescono anche a far, come dire, convergere punti di vista differenti, dagli aiuti umanitari alla voglia appunto di rompere, non solo contro il riarmo, ma anche la voglia di rompere queste frontiere, la possibilità di libera circolazione, di cambiare un po', insomma, no?
1: Sì, c'erano anche persone con prospettive politiche completamente diverse, per esempio, cioè c'era chi nella sua visione era a bordo di una missione umanitaria, chi era lì, non lo so, per il diritto a resistere, chi per una questione religiosa, proprio di empatia con un pezzo, no? Musulmano. C'erano tante ragioni diverse, e la cosa interessante è che in un'azione che dura una settimana, due, nel caso dell'anno scorso un mese, si ha la possibilità di trovare una forma di insomma, attivazione, di organizzazione, di anche linguaggio interno tra di noi, per coesistere, perché c'è una direzione comune. Questa cosa è importantissima, perché difficilmente si ha l'opportunità di iniziare a capire come differenti posizioni ideologiche, politiche, esistenziali e culturali possono coesistere durante un'azione. Di solito ci si siede e si cerca di capire, ma quando ci si siede e si cerca di capire non si sta muovendo niente, c'è solo un livello d'opinione che spesso è molto più divisivo. Invece se si naviga assieme, anche proprio fisicamente, si è in una dimensione completamente diversa, che aiuta poi a trovare dei punti di contatto che poi sui quali si costruisce appunto quello che stiamo cercando, ossia una rete internazionalista capace di incidere in qualche maniera.
0: E questo mi sembra una buona cosa. Ultima domanda e poi ti lascio libero i tuoi impegni, e poi avremo modo, quando vuoi, questi microfoni di questa radio sono aperti. Altre mobilitazioni, prospettive in questi giorni, in questo periodo, prima che tutti fuggono dal grande caldo e dalle città?
1: Allora, noi per domani avevamo organizzato, non sapendo la liberazione delle compagne e dei compagni, avevamo organizzato dei presidi in tutta Italia, dove volevamo parlare in generale sia di repressione dei movimenti solidali che insomma di Palestina, e esprimere anche solidarietà ai compagni che però sono usciti. In molte molte città non abbiamo annullato il momento, perché pensiamo possa essere utile un pochino per fare il punto della situazione e parlare del prossimo futuro. Però non nascondo che la missione che è stata intercettata due volte, sia il convoglio e un mese di sequestro, a livello interno ci hanno un attimino messo alla prova, per cui ci stiamo prendendo un brevissimo periodo per riorganizzare un pochino le energie, per cui non abbiamo adesso un programma fitto interno. Ci sono tante cose che invece succedono in Italia, dalla GKN a tanto altro, e quello sicuramente lo andremo a supportare. Siamo più in questo prossimo mese, stiamo cercando più di supportare le mobilitazioni
0: territoriali
1: di altre reti, piuttosto che farci da propulsore, perché dobbiamo recuperare un po' di energia per tutto quello che è successo.
0: Bene, intanto un risultato, insomma, è stato ottenuto, riportare a casa in qualche modo, insomma, a casa tutti e 10 gli attivisti sequestrati, rapiti, incarcerati in Libia. Quindi, insomma, come dici, grazie di averci fatto queste comunicazioni. Ancora una volta questa radio fa gli auguri, anche grazie per averci dato questa comunicazione a Domenico Centrone. Buon compleanno, Domenico, e speriamo di avere tante di queste notizie, insomma, che ci riportano fuori dalle carceri, non solo quelle libiche ma anche quelle italiane, perché diversi compagni o non compagni, attivisti palestinesi, stanno anche detenuti nelle carceri italiane, altri in Germania o in Inghilterra. Speriamo, come dire, nel più breve tempo possibile di averli tutti e tutte fuori dal carcere. Bene, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti grazie di nuovo e ci salutiamo.
1: Grazie dello spazio. Spero di tornare con tante nuove energie assieme ai compagni e le compagne.
0: Ecco. Allora.

0: E allora, ultimo collegamento della mattinata, riportiamo della situazione con la Leonardo e abbiamo in linea Simona, che appunto è stata raggiunta da un provvedimento per delle azioni del 2024 avvenute appunto nella sede della Leonardo, però avendo in linea Simona ci facciamo raccontare tutto da lei. Ciao Simona.
1: Ciao a tutti. Sì, brevemente, diciamo, la vicenda non è tanto diversa da altri provvedimenti che hanno raggiunto compagni e compagne in giro per l'Italia e che hanno indicato, diciamo, la Leonardo come corresponsabile del genocidio a Gaza e non solo, e quindi di conseguenza anche lo stesso governo italiano. Nello specifico, questa è stata una sorta di piccolo corteo interno che si è svolto a dicembre 2024 tra le palazzine della sede sulla Tiburtina, una delle sedi più grandi della Leonardo, dove ci sono uffici e magazzini di logistica, e un gruppo di una settantina di persone tra appunto chi già si stava mobilitando contro l'economia di guerra e in difesa del popolo palestinese, si è svolto questo piccolo corteo tra le palazzine del cortile della Leonardo. E qualche mese dopo, appunto, due di noi sono stati raggiunti da questa denuncia in cui praticamente la guardiania privata di sicurezza della Leonardo denunciava questa turbativa di possesso, è la denuncia, ossia il rendere non fruibile la proprietà privata per un lasso di tempo. Quindi, diciamo, secondo loro, durante il tempo di questo piccolo corteo la Leonardo non ha potuto usufruire liberamente delle palazzine in suo possesso.
0: Non ha potuto lavorare, avete bloccato tutto il...
1: Mi viene da dire magari avessimo bloccato la produzione di armi anche solo per una mezz'ora. In realtà si trattava di un'azione di denuncia, dobbiamo pensare che era dicembre 2024, quindi molto prima dell'ondata generale di mobilitazione, quindi se ne parlava molto meno in realtà di questo tema. Il nostro era proprio un tentativo di alzare l'attenzione anche sulle responsabilità italiane in quello che stava succedendo. Comunque, per farla breve, due di noi sono stati identificati, individuati e si sa su quale basi, come gli organizzatori di questa protesta, e quindi c'è stata la prima udienza e si è aperto il processo, in realtà con un rinvio, quindi poi magari ci risentiremo vicino al 20 ottobre, che è la data della prossima udienza. La sorpresa però è stata che la Leonardo, oltre a volere fortemente andare avanti, insomma, che il processo andasse avanti, si è costituita parte civile. Questo ha un po' stupito anche il nostro legale. Oltre alla costituzione di parte civile, c'è una richiesta nei nostri confronti, proprio, quindi nei confronti di due persone singole, di 150.000 euro di danni patrimoniali e non patrimoniali. Tra i non patrimoniali, la Leonardo inserisce il danno di immagine subito da questa azione, che, lo dico anche un po' a nostro discapito, in realtà sta uscendo fuori molto più adesso grazie all'accanimento della Leonardo che a dicembre 2024, con le nostre sole forze comunicative e mediatiche. Quindi quello che ci auguriamo è che questa prepotenza da parte della Leonardo si trasformi in un boomerang che gli ritorni indietro in un reale danno d'immagine, e è ovvio che l'obiettivo finale è spingere questa azienda fuori dall'economia di guerra. E ricordiamo che proprio l'altro giorno le notizie finanziarie davano conto della distribuzione dei dividendi di alcune maggiori aziende italiane, e la Leonardo è una di quelle che ha avuto un balzo maggiore, se non sbaglio più del 20% di dividendi in più rispetto all'anno precedente. E vabbè, sappiamo che il loro fatturato è aumentato enormemente grazie agli investimenti sulla guerra. Quindi quello che speriamo è che questo processo si riveli diciamo un cumulo di sabbia negli ingranaggi di questa di questa economia che sembra andare senza freni. Noi ovviamente un filo di preoccupazione l'abbiamo, perché avere contro la Leonardo è sempre comunque un colosso, che un po' di timore lo incute.
0: E 150.000 euro non sono
1: anche quelli incutono un certo, anche quelli incutono un certo timore. Abbiamo fatto un piccolo conto e diciamo che l'AD della Leonardo guadagna in 2-3 giorni quello che io e l'altro compagno guadagniamo in un mese, per avere un'idea appunto di quanto l'accanimento sia anche, mi viene da dire, un po' ridicolo da parte loro. Quindi da una parte c'è ovviamente la rabbia, la preoccupazione, dall'altra parte c'è anche un filo di ridicolo in questo chiedere a noi 150.000 euro di danno, e speriamo che il ridicolo gli ricada addosso e li ricopra.
0: Ebbene, chiarissimo. E iniziative future, come partecipare, diciamo, come farvi sentire la presenza di tutte e tutti?
1: Sì. Allora, venerdì 26 ci sarà ad Agrobax in realtà un'iniziativa nell'ambito delle mobilitazioni degli equipaggi di terra e di mare, che insomma in questi mesi si sono mobilitati, con anche una restituzione dell'ultima missione della Freedom Flottiglia, quindi un'iniziativa su questo tema, nell'ambito della quale l'aperitivo, la pericena sarà a sostegno delle spese legali per questo processo. Quindi questo è un primo appuntamento al quale insomma ci fa piacere invitare le ascoltatrici e gli ascoltatori. E più avanti sì, ci saranno altre iniziative di sostegno per le spese legali, e sappiamo che quando sarà il momento, quando sarà l'udienza importante in cui si pronuncerà appunto che sarà più cruciale, allora lì bisognerà anche iniziare a ragionare su dei presidi, ma insomma ci sarà tempo, perché appunto il prossimo appuntamento è a ottobre e poi ci saranno altre udienze.
0: Benissimo, allora ti ringraziamo comunque della testimonianza e del racconto, e ci saremo tutte e tutti.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Grazie ancora, ciao.

0: è caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Indefensas. No. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
1: Ed eccoci di nuovo in diretta, grazie per essere tornata sulle nostre frequenze. Mi senti?
2: Sì, mi sento.
1: Bene, guarda, bene, anche con te una voce conosciuta, insomma, su dai microfoni di questa radio, dalle frequenze di questa radio. Oh, tante volte abbiamo parlato di che cosa avveniva nella striscia di Gaza, con te giù nella striscia. Oggi lo facciamo invece da, come dire, con uno sguardo esterno, perché non sei più potuta rientrare nella striscia da 2 anni a questa parte, però continui ad occuparti, no? Quindi nonostante le poche notizie che a noi arrivano da Gaza, non quando si parla di morti e ulteriori bombardamenti, o quando come in questi giorni escono i report delle commissioni sui diritti umani dell'ONU, che dicono che, insomma, c'è un intento genocidiario che si vede anche nel tentativo di uccidere i bambini a Gaza. Ecco, proprio su questo volevo chiederti un commento, e poi magari parliamo anche d'altro.
2: Sì, in realtà, certo, la prima cosa è che effettivamente non si sta più parlando di Gaza, e quello mi pare che sia un dato assolutamente diciamo allucinante, perché di fatto tutta quella situazione di Gaza che è rimasta alla tregua indetta a gennaio, ma che poi non è più non è mai stata di fatto una tregua, quel Board of Peace di Trump non è andato avanti.
1: Beh, diciamo, non ha mai fermato i bombardamenti, gli attacchi con drone. Grazie. E con i cecchini.
2: Non solo non è mai andato avanti il Board of Peace, ma chiaramente non c'è mai stata neanche la tregua, tant'è che dalle notizie che ci arrivano quotidianamente Gaza è sempre di più sotto i bombardamenti. E con la scusa di aver delineato, diciamo, la zona umanitaria ormai data alla popolazione che ancora sta all'interno della striscia, si restringe sempre di più. Erano arrivati a una linea di pochi chilometri, comunque si parla dal nord-est e dal sud fino a Gaza City. Di fatto il nord della striscia di Gaza è completamente non accessibile, della famosa striscia gialla, che poi ultimamente ci hanno detto che l'hanno chiamata anche una striscia arancione, nel senso che stanno continuando a restringere appunto quel territorio che poi di fatto ha costretto la popolazione a vivere praticamente soltanto sulla spiaggia con le tende, e buona parte, insomma, ormai per lungo tagliata completamente fuori, è tutto il resto diciamo del 70% della striscia, che non appartiene più, non è più calpestabile a nessuno che sta all'interno di Gaza. Quindi sono ristrette le aree, ma anche su quelle aree ristrette chiaramente ci sono gli attacchi di ieri, ma l'altro ieri, ma tutti i giorni di fatto hanno attaccato anche dentro Gaza City, che in teoria dovrebbe essere dentro questa linea gialla, che poi è diventata una linea arancione, e di fatto hanno bombardato anche dei mezzi e le persone, con la scusa che sono mezzi che girano senza autorizzazione, quindi, ripeto, dentro quella che era stata considerata la zona umanitaria. Di fatto questo è quello che accade, diciamo, quotidianamente. Non continuano a non entrare gli aiuti umanitari, quindi dentro la popolazione si deve avvalere soltanto del mercato che c'è all'interno per quanto riguarda la sussistenza quotidiana. Altra notizia è che addirittura, insomma, sono stati hackerati i siti di World Food Program, che erano quelli che in qualche modo

0: altre categorie, diciamo, consideriamole in questo modo, di fatto questo, anche questo non sta succedendo. Quindi ecco, tutta la situazione di organizzazione, di stabilizzazione, così come era stata presentata, diciamo, non sta assolutamente funzionando, non viene di fatto nemmeno presa in considerazione. Israele non ha nessuna intenzione di terminare, di chiudere, diciamo, con la fase di attacco. Quindi quella seconda fase, che doveva essere quella che in qualche modo riportava una situazione di cambiamento all'attacco che va avanti dal 7 ottobre, tutto questo non è, non sta funzionando, non sta andando avanti. E ripeto, sicuramente la cosa peggiore è che di tutto questo chiaramente non se ne sta facendo carico nessuno, non ne stanno parlando. Certo, ci sono i report delle organizzazioni internazionali, ci sono i report delle Nazioni Unite, che indicano qual è il numero di attacco poi mirato di fatto ancora una volta sulla popolazione civile, perché se poi da qualsiasi bombardamento, il numero delle vittime risultano essere bambini, è chiaro che non si sta agendo così come non è successo, diciamo, sin dall'inizio. Non stanno agendo di certo per disarmare Hamas, ma per terrorizzare semplicemente la popolazione. Ora, quale sia poi il risultato finale di tutta questa situazione, ancora i palestinesi se lo stanno chiedendo, così come le organizzazioni internazionali, che hanno sempre meno possibilità, anzi direi zero possibilità, di entrare dentro quel territorio. Sapete che sin dall'inizio, insomma, nessuna delle organizzazioni internazionali è riuscita ad entrare dentro la striscia di Gaza. Ci sono semplicemente una modalità di non mettere in evidenza quello che sta succedendo dentro Gaza. Queste purtroppo sono le notizie che sicuramente girano sui social, sicuramente girano in mano a chi in qualche modo fa
1: cioè è già attivo in qualche modo con... Mi senti? Sì, no, dicevo, magari è in mano a chi già è attivo, no? O chi già è attiva, insomma, chi già si muove, sa qualcosa, sulla Palestina, no?
0: Sì, ecco, semplicemente soltanto da parte di chi appunto ha un focus, ha ancora un'attenzione. Da quel punto di vista devo dire che sicuramente l'attenzione, mi chiedevi, no, all'inizio quali possono essere, quali sono le iniziative che ci sono, da quello che vediamo è chiaro che ci sono tantissime iniziative che vogliono non togliere lo sguardo da quello che succede su Gaza, che poi, ripeto, non è purtroppo soltanto Gaza, è anche il resto della Cisgiordania, dove continua ad avvenire l'annessione, continuano anche lì ad avvenire bombardamenti, attacchi mirati, oltre alle continue costruzioni delle abitazioni dei coloni e quindi alla presa del territorio. Di fatto come quadro, più di questo anche loro, diciamo, non riescono neanche a darlo, perché questa è la situazione attuale. Quindi non c'è diciamo nessuna svolta. È vero che c'è nello stesso modo, insomma, il focus anche sul Libano, insomma, vediamo che cosa sta succedendo, che cosa, e anche questo riguarda poi tutti gli accordi che gli americani stanno facendo con insieme ad Israele, in qualche modo, insomma, con

0: battute di finiremo di attaccare il Libano quando l'Iran finirà di attaccare Israele, ecco, rimane la situazione, rimane a questi livelli e senza nessuna possibilità, diciamo, di svolta, nonostante tutto. Anche oggi io vedo chiaramente le notizie che ci sono dai nostri media sono molto limitate, qualcuno sì continua a parlare di questi continui bombardamenti, dopodiché appunto non c'è nessuna soluzione.
1: Sì, soprattutto non si contestualizza, è una notizia dietro l'altra che fa anche, alla fine fa anche confusione, no? Sembra che su Gaza è tutto calmo, adesso si bombarda solo in Libano, quando invece la situazione in quell'area non si è mai fermata, né a livello di insomma crimini, bombardamenti.
0: Non si è mai fermata, ma non c'è neanche l'intenzione appunto
1: di
0: fermare. E più che altro tendono a far abituare, diciamo, chi riceve l'informazione è abituata ormai che quella è una situazione che va avanti, punto e basta. Dopodiché ci sono tutti i vari meeting che vengono fatti da una parte all'altra del mondo arabo, come se fossero risolutivi, ma parlo anche dei meeting del SEI verso l'Iran, il Qatar come mediatore,
1: ora il Pakistan anche come mediatore, no?
0: Esatto, che però appunto sono in continuazione, danno la stessa identica notizia appunto, e in qualche modo non solo fanno confusione, fanno soltanto, danno per scontato che quella è la situazione attuale e su quella continuano ad andare avanti.
1: Bene, è un'ultima cosa e poi ti lascio insomma ai tuoi impegni. Dicevamo che però invece da un punto di vista delle iniziative, delle mobilitazioni, dei festival, anche quelli a cui hai partecipato anche fuori Italia, no? Proprio come nella giuria, questo tipo di mobilitazioni, iniziative, attenzione culturale, politica e non solo su che cosa avviene in Palestina o i prodotti, cioè come dire, la produzione culturale in Palestina non si è mai fermata, compresa quella che esce da Gaza, nonostante appunto il tentativo di ridurla all'età della pietra, come disse qualcuno del governo israeliano.
0: Diciamo che quello fortunatamente non ce l'hanno ancora fatta, di fatto le associazioni, le persone e diciamo tutto un network che comunque continua a sostenere e la popolazione civile da tutte e due le parti, quindi sia nella striscia di Gaza che dentro la Cisgiordania, continuano ad andare avanti, quindi si continua ad avere, diciamo, un occhio assolutamente attento a sostenere anche tutta la popolazione con vari tanti progetti all'interno, insomma, che sono richiesti dai palestinesi stessi da una parte e dall'altra. E iniziative in corso ce ne stanno, io adesso non c'ho tutta la lista, ma vedo che comunque ci sono iniziative e culturali, ma soprattutto di informazione ovunque. È in preparazione, poi sono in preparazione sicuramente i festival del cinema, il Masra per esempio, ma anche altri festival che si svolgeranno insomma per tutta l'estate, un po' da tutte le parti italiane, devo dire in diverse regioni sono state preparate, diciamo, delle iniziative proprio in questo senso, proprio per non calare l'attenzione su quello che sta succedendo. Quindi questo, di queste ce ne sono tante, poi magari del Nasra, dei film festival eccetera, se ne parlerà anche nel momento in cui sì, verranno fuori
1: a ridosso diciamo degli appuntamenti delle giornate.
0: Sì, sì, certo, il Nasra comunque sarà organizzato per ottobre, che sarà un festival, è quel festival itinerante di cui appunto è cosa molto importante, stanno partecipando attivamente appunto tutti i palestinesi che comunque vogliono continuare a denunciare quello che sta succedendo, quindi ecco, c'è una partecipazione molto grossa. E contemporaneamente devo dire che questo appello, che queste iniziative comunque hanno una congiunzione in qualche modo con anche nei territori stessi, perché essendo in collegamento con loro, e questo è quello che loro ci chiedono, questa cosa provano a farla anche sul loro territorio nonostante tutte le difficoltà che hanno, questo sia a Gaza che nella Cisgiordania. Sembra quasi che in questo momento sia uno dei pochi spazi che riesce, diciamo, a dare visibilità, ecco, c'è un grosso coinvolgimento, un grosso network, e quella, diciamo, è il format di sostegno, di visibilità che si riesce a dare su quella situazione.
1: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti ci risentiamo.

0: nei mesi scorsi di essere accolti e di imparare l'italiano direttamente nelle nostre università.
1: Not here any other side.

questa vicenda che appunto solleva una domanda semplice: quanto la burocrazia prevale sul diritto, i diritti fondamentali, il diritto allo studio, la tutela di chi fugge dalla guerra? E siamo ancora di fronte all'applicazione appunto di regole o scelte, o di una scelta

Le università hanno già dichiarato la propria disponibilità ad accogliere queste e questi studenti e a garantire loro corsi appunto di lingua, come è già avvenuto in passato. Eppure questi 60 ragazzi restano appunto intrappolati e non possono uscire. Per questo cresce la richiesta di una deroga immediata, già concessa ad altri contesti di guerra, affinché il diritto appunto e la solidarietà non restino soltanto parole, ma si traducano in un'opportunità concreta di futuro.

0: E siamo di nuovo in diretta con un giornalista No War. Ci senti?
1: Sì, vi sento perfettamente. Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, secondo appunto quanto riportato da diverse testate, oggi 500 aerei militari statunitensi sarebbero appunto utilizzando basi in Italia. Ci vuoi raccontare un po' qual è la situazione e che cosa ci dobbiamo aspettare, anche viste le varie relazioni che ci sono state tra Italia e Stati Uniti negli ultimi giorni?
1: Sì, allora è la rivelazione di ieri che è un segreto di Pulcinella da parte della NATO. L'Italia ha avuto un ruolo determinante, direi è stato fondamentale nelle operazioni di bombardamento che gli Stati Uniti insieme a Israele hanno portato avanti dalla fine di febbraio sino a qualche giorno fa contro l'Iran. Questi 500 voli, che tra l'altro il governo italiano cerca di ridimensionare, di spiegare che si sarebbero trattate di operazioni meramente tecnico-logistiche, ma la logistica è guerra, senza la logistica non si possono fare le operazioni di bombardamento. Noi quello che avevamo già denunciato e documentato è che in tutti questi mesi soprattutto le basi di Aviano e di Sigonella hanno assunto un ruolo fondamentale per le operazioni degli aerei cargo, cioè quelli che hanno trasportato armi e munizioni dagli Stati Uniti d'America alle basi militari USA presenti in tutto il Medio Oriente. E le basi di Aviano e di Sigonella hanno avuto un ruolo fondamentale per le operazioni degli aerei cisterna e quelli che hanno garantito il rifornimento in volo dei bombardieri che dal Regno Unito sono andati a colpire strutture civili, strutture energetiche e basi militari iraniane, e poi tranquillamente sono potute ritornare alla loro base di partenza in Gran Bretagna perché c'era stato il rifornimento in volo da queste due basi italiane. Noi abbiamo documentato anche in particolare il ruolo strategico di Sigonella nelle operazioni di intelligence e di individuazione degli obiettivi militari iraniani che sono stati colpiti in questi mesi, particolarmente utilizzando un aereo, un pattugliatore che si chiama Poseidon della Marina Militare statunitense e soprattutto i droni Triton, grandi droni che hanno raggiunto il Medio Oriente, hanno sorvolato lo spazio iraniano, hanno di fatto mappato millimetro per millimetro tutto il territorio, fornendo le informazioni fondamentali e propedeutiche per fare le operazioni di bombardamento. Possiamo aspettarci che magari scopriremo anche che le basi italiane sono state utilizzate anche per la partenza di bombardieri, fermo restando che voglio ricordare che 15 giorni prima dell'attacco dalla base di Aviano sono stati trasferiti 12 cacciabombardieri F-16 a una base giordana e poi questi bombardieri hanno operato e partecipato a tutte le operazioni d'attacco e di strike contro l'Iran.
0: Benissimo, quindi ci aspettiamo grandi cose dalle basi NATO qui in Italia e soprattutto un favoreggiamento proprio delle politiche statunitensi e imperialiste che si sono susseguite in questi
1: mesi. Assolutamente, ancora una volta abbiamo dimostrato il ruolo di belligeranza, di totale condivisione delle operazioni imperialiste di morte. Avevamo già denunciato soprattutto anche come queste basi abbiano avuto un ruolo determinante nella campagna genocida di Israele contro il popolo palestinese. Quello che credo di poter aggiungere che nessuno si aspetti che arriveremo a un ridimensionamento della presenza militare USA in Italia, nelle basi di Vicenza, di Camp Darby in Toscana, nella base di Sigonella. Queste basi sono strategiche per gli interessi del capitale transnazionale USA in tutta l'area mediterranea, del continente africano, in Medio Oriente e nell'est Europa. Probabilmente ci saranno dettagli e delle ridistribuzioni geografiche nelle basi del nord Europa, ma le basi militari, anzi al contrario, temiamo che cresceranno soprattutto nella prospettiva che gli Stati Uniti d'America aumenteranno la loro pressione e presenza militare in un continente africano sempre più chiave nello scontro strategico contro la Cina.
0: e questo ovviamente l'Italia le fa da supporto e da cuscinetto, nonostante appunto il Ministero della Difesa abbia comunque dichiarato che non è stato autorizzato solo attività tecniche e logistiche, ma noi sappiamo che questo è ovviamente un supporto per missioni di combattimento e di guerra. E ti ringraziamo per questo intervento e a risentirci, perché ovviamente questa cosa non finirà qua.

0: prima di iniziare la rassegna stampa siamo al telefono con una compagna. Buongiorno, ciao, raccontaci tutto.
1: Ciao, noi siamo un gruppo di persone, donne, frose, lesbiche, persone trans e non binarie in Via Pianova 1009 e invitiamo tutte le persone complici e solidarie ad aggiungersi in questo spazio in Via Pianova 1009 per pensare insieme a come costruire un percorso che risponda in qualche modo al clima di pressione e repressione che si dà qui in città a Roma e non solo. Perciò abbiamo inaugurato oggi l'apertura alla collettività di questo spazio separato, una casa che vuole portare avanti anche un percorso di critica antispecista, e invitiamo perciò a raggiungersi con cornetti vegani e latte vegetale e voilà, 1011 mi dicono dalla regia, Via Pianova 1011.
0: Allora, Via Pianova 1011, quindi sì. È un po' fuori Roma, diciamo, all'altezza
1: Capannelle, diciamo, tra Quarto Miglio.
0: Miglio Capannelle. Sì. Ok. Quindi è un nuovo spazio femminista, transfemminista, antispecista,
1: sì.
0: Come dicevi sì. Tu, inaugurato questa mattina, quest'oggi.
1: Sì, diciamo oggi l'abbiamo aperto alla collettività e invitiamo appunto a raggiungerci, a conoscerci, a costruire lo spazio insieme, perché vorremmo che sia un luogo di scambio e di incontro in cui organizzarsi insieme per resistere e rispondere in qualche modo a le politiche estremamente repressive e inquietanti che insomma abbiamo visto in atto con particolare ferocia settimana scorsa. E questa vuole essere anche una risposta, ecco.
0: Avete già pensato ad un programma per la giornata? Ci sono già una serie di incontri che avete immaginato?
1: Adesso stiamo allestendo lo spazio insieme, ci hanno già raggiunto un po' di compagni e compagna e stiamo spassando e rendendo lo spazio il più accogliente possibile in vista appunto di tutto il supporto che potrà avvenire. E lanciamo un appuntamento di chiacchiera, diciamo, collettiva per le 20 di stasera, okay. Di sabato, e per appunto pensare insieme anche un po' i prossimi passi, i prossimi giorni.
0: Quindi questa sera ci sarà un'assemblea, diciamo, collettiva, sì. Nel vostro spazio,
1: sì.
0: E ha un nome o ancora no?
1: No, ci stiamo pensando. Se avete proposte, venite, liberate la vostra creatività.
0: Okay, perfetto, va bene. Allora, da oggi e soprattutto questa sera dalle 20, assemblea collettiva in via Pianova 1111?
1: 1011.
0: Ho messo uno di troppo. 1111, via Pianova 1111. Noi siamo qui. Quando volete, insomma, ci trovate qui. I microfoni sono aperti per voi, quindi aggiornateci su qualsiasi cosa,
1: sì.
0: Insomma, dovesse succedere in mattinata.
1: Sì, sì, sicuramente resteremo in contatto con la radio per aggiornamenti. Invitiamo tutte le persone interessate a seguirci sui canali di comunicazione della radio, non ne abbiamo di altri.
0: Perfetto. Dai. Un abbraccio.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: grazie
0: ciao,
1: a voi.
0: Ciao.
2: Che caldo, io sabato qua non ci sto.
3: E che volemo fa?
2: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
3: Ma a che ora?
2: Alle 19.
3: E che cosa fanno?
2: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Udite, udite!
1: Vi invitiamo alla prima colazione resistente
2: in via Pianuova 1009
1: dalle 8 del mattino
2: a conoscere uno spazio
1: nuovo in città da costruire insieme tra donne, froce, persone trans e non binarie.
2: Portate cibo vegano, caffè, canti e presa bene.
1: Dai! E restate sintonizzate in FM, DAB oppure tramite il sito della radio per ulteriori aggiornamenti.

0: un'ampia pagina di redazionali e lo facciamo a partire dal tumulto Pride, perché oggi pomeriggio torna tumulto a Verona, il Pride politico indipendente, completamente autofinanziato e senza sponsor. Il concentramento è alle ore 16 in Piazza Bra, per chi è in quel di Verona. Il corteo sfilerà per 3 chilometri, si concluderà in Piazza Vittorio Veneto nel quartiere di Borgo Trento, che è roccaforte, diciamo così, della cosiddetta Verona Bene, che torna a mobilitarsi contro il Pride. Allora siamo al telefono con Gianni del tumulto Pride, insomma lasciamo a te la parola, raccontaci Gianni come vi state preparando a questo tumulto.
1: Ma allora, insomma, siamo in fase di montaggio, i carri con tutte le volontarie e i volontari, stiamo dividendo i compiti e c'è grande entusiasmo, grande fermento, insomma anche un po' di tensione naturalmente, perché oggi c'è anche una contromanifestazione dei soliti integralisti veronesi, che parte alle 14, non so come facciano, ma evidentemente insomma hanno qualcuno che li protegge dal sole cocente. E c'è una contromanifestazione, di solito a Verona tutte le volte che si fa un Pride c'è un rosario riparatore, quest'anno insomma ci hanno dedicato una contromanifestazione.
0: bene.
1: Qua i rosari riparatori si sprecano in maniera, poi non so cosa serve a riparare cosa, boh, vabbè. E poi vabbè, ci sono state valanghe di chiaramente di commenti, di insulti sotto i nostri post, sulle notizie uscite, insomma. Ma ormai credo che un po' tutti si siano purtroppo abituati a questa situazione di minacce varie, insomma anche pesanti, ecco, anche minacce pesanti. Però abbiamo anche saputo che la parrocchia della, perché dove finisce, dicevi tu, in Vittorio Veneto, cioè la parrocchia di San Pietro Apostolo, ha annullato la festa patronale in programma oggi, l'hanno spostata per paura delle oscenità che si dovessero verificare in piazza, oscenità che insomma non si sa cosa siano. Poi vabbè, si è mobilitato Christus Rex, che è un gruppo insomma di integralisti cattolici molto vicino a Porta Nuova, e altri politici veronesi, varie liste, insomma attaccati da varie entità, sempre con difendiamo i bambini, le oscenità, insomma, ecco, qualcuno che ha fatto appelli, esposti, insomma. Però è una situazione veronese, devo dire, insomma, a cui insomma brutalmente ci siamo insomma adeguati, perché questo, insomma, qua va così, ecco. Poi non so in altre città come sia. Però ecco, l'entusiasmo del tumulto è grande, per cui insomma non, chiaramente non ci lasceremo abbattere da queste da minacce varie. La manifestazione, abbiamo intenzione di godercela fino all'ultimo metro, fino ad arrivare alla festa ufficiale che si svolge al Festival Paratodos, che è insomma uno dei componenti del comitato della rete del tumulto Pride. E sono compagni e compagni che ci hanno, insomma, anche loro hanno costruito insieme a noi questa manifestazione. Chiaramente dicevi che è un Pride indipendente, non lo sponsor, e speriamo che la festa stasera sia veramente partecipata, in modo da dovercelo insomma pagare tutto, perché ecco, chiaramente i Pride indipendenti sono così, senza sponsor, ma i soldi li devi trovare per pagare un po' tutte le spese, ecco. Però insomma noi siamo fiduciosi e fiduciosi che verrà tantissima gente.
0: Verrà tantissima gente come ogni anno, insomma siete abbastanza sotto, come si dice, attenzionati, no? Da tutto questo giro. Vero che siete abituati, è vero che comunque Verona è da sempre il laboratorio delle destre in questo paese, insomma ciò che esce da lì poi viene applicato altrove, però mi sembra insomma che la vitalità che restituisce tumulto Pride a quella città è come dire una condizione senza la quale non si può stare, è ossigeno puro per quella città, è ossigeno puro per tutte e tutto noi. Quindi invece noi vi diamo la nostra completa e totale solidarietà da parte di Radio Onda Rossa, dai è forte, e anche se non fisicamente siamo lì con voi. Non so se in chiusura vuoi aggiungere altro Gianni, oppure ci salutiamo.
1: Ma volevo dire che insomma attenzione, allora ecco, vabbè, insomma chi verrà abbiamo diramato chiaramente un appello, siccome c'è caldo e il Pride parte puntualmente, vogliamo partire puntualmente alle 5, abbiamo consigliato a tutte e tutti che se non resistono sotto il sole arrivino all'ora della partenza, ecco, che arrivino nelle immediate ore insomma intorno alle 5, così partiamo, meno stiamo fermi meglio è. Poi vabbè, abbiamo insomma persone che andranno avanti e indietro con i loro patentini, c'è l'ambulanza, zona di compressione per chi vuole stare in fondo con tappi, acqua, insomma abbiamo preso più di 1000 bottiglie d'acqua e abbiamo istituito un bus navetta che dalla piazza della fine del corteo arriva alla festa e soprattutto che ritorna dopo mezzanotte, perché vogliamo far viaggiare le persone che vengono alla festa in tranquillità. Spesso intorno a questo festival, insomma, questo festival Paratodos, insomma, varie bande di nazi, di fasci girano, e però ecco, noi vorremmo che insomma tutto andasse nel miglior modo possibile. Dico solo che lo spazio che occupa il festival Paratodos è stato nel 1996 lo spazio di un'altra festa LGBT, e qualcuno di voi se lo ricorderà molto bene, perché erano presenti dopo il 95, dopo le emozioni con Alziamo la Testa, e ritorniamo, anche se ci siamo sempre stati insomma come persone queer e froce, a occupare anche questo spazio sociale cittadino. E ringraziamo un po' tutti e tutte dell'aiuto e dell'organizzazione che hanno, insomma, anche i ragazzi giovani che erano qua con noi, le ragazze giovani.

0: del coordinamento del movimento 7 novembre che ci racconterà da dove tutto è partito e come sta andando avanti. Buongiorno a te, ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ecco, allora, hai la voce un po' roca, immaginiamo, per le piazze di questi giorni. Lasciamo a te la parola per raccontarci queste due giornate di lotta, come sta proseguendo.
1: Sì, allora cercherò, diciamo, di riassumere brevemente quelli che sono stati gli ultimi due giorni, anche se sono stati due giorni veramente che hanno condensato gli eventi di settimana. Noi stiamo per entrare in questo progetto di tirocinio lavoro come disoccupati organizzati della città. Ed è un progetto di tirocinio lavoro che noi abbiamo costruito con 10 anni di lotta. Questo progetto di tirocinio lavoro è stato avviato grazie ad un click day, quindi ad una procedura di bando pubblico nella quale sono stati selezionati 1223 disoccupati e disoccupate di tutta la città di Napoli. 1223 non persone ma famiglie che, diciamo, trovano la possibilità del riscatto di un posto di lavoro, di un tirocinio che apre alla visione, alla speranza di un posto di lavoro che sia stabile, sicuro e non sfruttato. Ora questo tirocinio sembra che, diciamo, voglia essere ostacolato a tutti i costi dalle istituzioni e dagli enti che si stanno occupando di tutti gli aspetti burocratici e tecnici per metterlo in piedi e per farlo partire. E questa intenzione, che secondo noi è tale, si è concretizzata nell'ultimo mese, in sostanza, perché nell'ultimo mese c'è stato proprio palese che venivano commessi imprecisioni, errori, e c'è stato un vero e proprio spopolamento ed un boicottaggio della partenza di questi tirocini. Io sottolineo soltanto che il click day è avvenuto l'anno scorso nel mese di luglio, anche lì ci furono degli scontri durissimi perché il boicottaggio cominciò nello stesso momento in cui si aprì la piattaforma per iscriversi a questi tirocini. Ci furono degli scontri durissimi in quell'occasione, io fui arrestata. Dopo un anno i tirocini effettivamente ancora devono partire, e ancora devono partire perché ci sono tutta una serie di problemi che loro chiamano intoppi, ma che in realtà intoppi non sono. E nella giornata di ieri e dell'altro ieri, veramente di fronte all'ennesimo tradimento della fiducia, che è sempre stata molto limitata e data col contagocce, ma avevamo quantomeno la fiducia che questa volta, diciamo, il progetto stesse cominciando veramente, perché sembrava che tutte le cose stessero cominciando ad ingranare, anche se con qualche mese di ritardo. Invece c'è stato l'ennesimo stop, c'è stata l'ennesima battuta d'arresto che è stata, diciamo, che è dovuta da un'incomprensione dei tecnicismi che non sono stati messi a punto nella maniera giusta da Sviluppo Italia Lavoro, il Ministero del Lavoro e il Comune, l'amministrazione locale che si occupano di questo progetto. Ora i compagni, quando hanno appreso di questa ennesima possibile per tutto il resto, sono immediatamente andati ad occupare il maschio angioino. Questo succedeva 3 giorni fa, l'altro ieri, e nella giornata di ieri sono rimasti in occupazione tutta la notte. Nella giornata di ieri abbiamo chiamato un corteo, una manifestazione, e, diciamo, i disoccupati hanno dimostrato alle istituzioni quale poi è la risposta che è necessaria e che viene nel momento in cui si pensa di poter ingannare una platea di 1223 persone che di quel posto di lavoro hanno bisogno, per loro non è un gioco, come invece lo è per le istituzioni. Quindi Compagni Inoccupato, il maschio Angioino e il movimento ha fatto il movimento, quindi siamo partiti in corteo, non abbiamo deciso insieme alle forze dell'ordine dove dovesse dirigersi il corteo, perché non era possibile deciderlo, perché c'era la rabbia dei proletari che vergavano tutte le parti, e abbiamo deciso semplicemente che non possiamo contenere quella rabbia sempre, non possiamo fungere da elemento di freno davanti ad una cosa di una tale gravità. E quindi ci siamo assunti la responsabilità di fare il corteo, che abbiamo fatto. I compagni sono stati portati in questura dal maschio Angioino per qualche ora, e poi sono stati rilasciati. La lotta sta continuando, perché adesso diventa indispensabile rivolgersi a Roma, a quelle che sono le istituzioni responsabili di tutto questo disastro. E ieri è stato palese, a tutti gli interlocutori che si sono fatti avanti finora a dire non vi preoccupate, risolviamo noi, non vi preoccupate, risolviamo noi, è stato palese a tutti che la risoluzione avviene soltanto ed esclusivamente nel momento in cui poi la massa dei disoccupati e delle disoccupate che decide di mettere il punto. Quindi la situazione è questa, la lotta proseguirà nei prossimi giorni, sicuramente vedremo, martedì è previsto che saliamo a Roma, e quindi sarà una giornata molto impegnativa.
0: Ma a parte, continuare a posporre con l'ennesimo questioni amministrative, burocratiche, rinvio, non sono state date delle date, scusa il gioco di parole, certe per l'inizio dei contratti?
1: Perdonami, io ti sento talmente lontana che non riesco a distinguere le parole che mi hai detto.
0: No, dico, non sono stati dati, appunto, si continua a rimandare, prima c'è stata la convocazione per la firma dei contratti, poi si rimanda, eccetera, eccetera. Sono state date nuove date per questo? Si è rimandato e basta. Quindi ancora non abbiamo date.
1: Allora, in realtà la data che per noi vale è sempre quella che ci hanno detto l'ultima volta che siamo stati seduti ad un tavolo in prefettura, dove si sono presi l'impegno che dal 1° di luglio partissero tutti i tirocini. Adesso ci hanno comunicato che questo impegno loro forse non si sa, non riescono a rispettarlo, ed è bastato questo perché tutti i disoccupati e le disoccupate si allarmassero.
0: Certo, ma chiaramente.
1: Quindi in realtà per noi vale ancora la data del 1° di luglio, e se la data del 1° di luglio non dovesse essere quella vera, poi si assumeranno le responsabilità di quello che stanno combinando in termini di disastro sociale e di quello che ne scaturirà in termini ancora di ordine pubblico nella città.
0: Quindi voi salirete qui a Roma nei prossimi giorni e poi restiamo in contatto per capire se effettivamente questo 1° luglio sarà quella data o se a quando verrà rimandata eventualmente.
1: Loro hanno un incontro tra le parti il 30 di giugno.
0: Il 30 giugno, ok.
1: Sì, noi pensavamo di sollecitare che questo incontro non sia l'ennesimo, l'ennesima perdita di tempo. Quindi immaginavamo di essere a Roma per quell'occasione. Vedremo se nel frattempo dovessero muoversi diversamente, o dovessero rendersi conto che forse è il caso di arrivare al 30 giugno con una vera soluzione tra le mani. Noi lo auspichiamo, può essere anche che ci sarà soltanto una delegazione, ma sicuramente se invece non avremo il riscontro, che possa farci minimamente immaginare che veramente vogliono risolvere il problema. Il 30 ci sarà un problema.
0: Va bene, noi ci risentiamo tra il 30 giugno e il 1 luglio.

Buongiorno Radio Onda Rossa, 55 secondi passate le 8 di questa lunedì 29 giugno. Si preannuncia una giornata fresca e freschi sarete all'ascolto di Radio Onda Rossa. Vi ricordo i nostri recapiti: 0649 17 50 il numero di telefono, chiamateci anche per sapere se la radio si sente bene. E www.ondarossa.info è il sito di Radio Onda Rossa, dove trovate tutto quello che viene prodotto attraverso questi microfoni. E come dico sempre, troverete semplicemente il modo per contribuire al funzionamento di questa straordinaria Radio Onda Rossa.

0: cambiare questa mattina, non so bene come sia possibile.
1: E dunque, come avete ascoltato, questa era la sigla della rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Qualche giornale abbiamo con noi in cartaceo, qualche altra cosa ce l'andremo a cercare sul web. E questa mattina aprono più o meno in maniera diversa, ma le notizie principali sono quelle che riguardano la guerra del Golfo, il caldo e ovviamente di questi tempi. E quant'altro che piano piano ci andremo a leggere dai giornali. Cominciamo con la prima pagina della Stampa. La Stampa apre con il Golfo. Trump minaccia l'escalation col Peter e Basi USA in Bahrain e Kuwait. Teheran, Hormuz sotto il nostro controllo per i prossimi 30 giorni. L'Iran bombarda, il tycoon vi faccio sparire. Poi uno spiraglio per vedersi domani a Doha. Non regge la tregua in Libano. E qui diversi articoli che poi rimandano al centro del giornale. Il primo commento è quello di Francesca Mannocchi: perché Beirut rischia una guerra civile. Il Golfo, ovviamente, Medio Oriente, Gaza, anch'essa sulle prime pagine dei giornali, così come appunto Beirut. Il 26 giugno a Washington, Israele e Libano hanno firmato un accordo quadro. Alla cerimonia era presente il segretario di Stato Marco Rubio, che ha definito il momento l'inizio dell'inizio. È una frase onesta, forse più di quanto intendesse. Questa è Francesca Mannocchi. Quindi sotto l'analisi di Anna Foa, stiamo sulla spalla sinistra della Stampa. Una nuova bandiera è apparsa da qualche tempo fra gli estremisti religiosi israeliani e si fa diffondendo nel paese, quella dei sostenitori della costruzione del Terzo Tempio. Non ha la stella di David come la bandiera ufficiale dello Stato, ma l'immagine del Terzo Tempio è stata sventolata il giorno in cui si ricordava la presa di Gerusalemme nel 1967 ed è il simbolo di un radicalismo sempre più estremo. Nell'ebraismo le sinagoghe non sono un luogo sacro, l'unica sacralità appartiene al Tempio. E quindi il premio Pulitzer e Edges, la vera pace, e qui non ci sarà mai. L'articolo è di Orlando Trinchi, si parla di Iran, è solo l'ultima palude in cui si sono impantanati gli Stati Uniti in Medio Oriente e non è dissimile dalle precedenti, puntualizza Chris Edges, vincitore del Pulitzer nel 2002. Si basa, come in Afghanistan e Iraq, su una errata interpretazione dei nostri avversari. Anche questo ci rimanda poi al centro del giornale. Sotto invece il titolo principale che vi ho letto poc'anzi, sempre rimandando al centro delle pagine interne, e si parla anche degli attivisti italiani, le violenze in Libia, a firma di Flavia Amabile, e quindi a firma della Michelina Magri è stabile, questo incipit che poi riporta pagina 2 a pagina 5, le tensioni nel Golfo tornano a salire dopo nuovi scambi di attacchi fra Stati Uniti e Iran, con raid e lanci di missili che hanno coinvolto anche basi USA nella regione. Donald Trump ha accusato Teheran di violare il cessate il fuoco e minaccia un'escalation militare. Ormai queste minacce da parte di Trump sono quotidiane e quindi perdono forse anche valore, speriamo che sia effettivamente così. Quindi il regista premio Oscar Talankin, così Putin crea nuovi mostri. Siamo passati più a nord, stiamo parlando della guerra fra Russia e Ucraina. In meno di 2 anni Pavel Talankin si è trasformato da insegnante del liceo degli Urali in un regista premio Oscar per il miglior documentario. Il suo Mr. Nobody vs. Putin è una testimonianza in prima persona della guerra contro l'Ucraina. poi dopo magari andremo a vedere. Un altro scrittore, e stiamo parlando di Robert Harris, e l'articolo è a firma di Caterina Soffici, L'umanità a impulso fascista. Robert Harris, prima di diventare lo scrittore di bestseller storici che conosciamo, era un giornalista della BBC. Saranno queste sue origini che lo fanno accalorare quando parla di attualità. Fatherland lo ha lanciato nel 1992, da allora non ha mai mancato un colpo. Poi dopo vedremo qualche riga da questa, tratta da questa intervista con Robert Harris. E Fatherland 1992, addirittura mi sembra ieri quando è uscito questo libro. E adesso andiamo sulla spalla destra della stampa, è tutta una questione di Lega, Vannacci e Salvini. Salvini chiude la porta a Vannacci, i sondaggi con lui la destra perde. Dicono Matteo Salvini chiude la porta a un'alleanza con Roberto Vannacci, se ci ritiene dei falliti adesso non penso cambierà idea tra un anno. Quindi per la rubrica delle idee, a cura di Simona Forti, il vero volto della remigrazione. E questo anche è un articolo che poi andremo a leggerci al centro del giornale, gli ho dato una scorsa prima, interessante. C'è un lago in Germania dove prima di fare il bagno bisogna superare un esame, non di nuoto, di lingua. A Heidesee sarà una vecchia miniera a cielo aperto, oggi allagata alle porte di Hall. Da qualche settimana un addetto all'ingresso valuta se il tedesco da aspirante bagnante sia abbastanza buono. Abbastanza, dice il regolamento, da capire le istruzioni di sicurezza. Chi non passa resta fuori. Il gestore giura che è solo prudenza e per noi invece è razzismo. E quindi sotto a questo incipit è un articolo di Elena Lowenthal, il marito di Roccella e la vergogna social. Commenti ignobili e disumani, ha detto giustamente la Presidente del Consiglio. Una donna attende le ricerche del marito disperso nel lago di Vico, le ricerche di cui non è difficile immaginare il doloroso esito. E poi evidentemente i social, come al solito, hanno fatto la loro bella figuraccia. In fondo alla stampa, quei libri come La vita, scelti per evitare sorprese, a firma di Natania Zevi. E poi il racconto di Carlo Pizzati, se per battere la canicola basta cambiare mentalità. Questo ho avuto modo di dargli una scorsa poc'anzi, è veramente un articolo, non so, definirei vergognoso, poi magari ne parliamo più diffusamente. Comincia così: mia madre abita in una città del nord Italia, tra le più surriscaldate d'estate, in questi giorni di ondata torrida vorrebbe come sempre uscire, fare commissioni, vedere gente e soprattutto, nonostante gli 83 anni, vuole il suo aperitivo alle 12 in centro, la chiacchierata con le amiche al sole. E dunque poi continua a pagina 19, per farla breve ve lo riassumo io. Il signor Carlo Pizzati ci dice che è così, che c'è caldo, bisogna fare altre cose. Lui ha vissuto prima nel sud degli Stati Uniti da ragazzo, poi in India, ha imparato che non si va in giro alle 11 di mattina né alle 3 del pomeriggio, e che ci si muova in orari migliori, molto presto la mattina, si tengono chiuse tende e finestre e quant'altro, e tutto sta, basta organizzarsi e tutto andrà per il meglio. Li farei estendere mezz'ora l'asfalto al centro di Roma, poi vediamo se può farsi la pennichella che raccomanda a tutti. Noi certo siamo contenti di farci la pennichella dopo pranzo, soprattutto in queste ore calde, potendo, chi può e chi non può. E dunque questa è la stampa. La stampa, ci ascoltiamo cosa ci manda l'automatico.

E dunque torniamo con la lettura dei giornali. Carlo Pizzati non è il primo né sarà l'ultimo a darci consigli su come comportarci con il caldo. Già è intervenuto sapientemente Salvini, come sapete basta stare all'ombra quando fa caldo e soldi ben spesi a pagarlo come senatore e quindi ministro. E anche la Russa insomma glorifica come fosse una vittoria dell'esecutivo, ormai siamo come i Caraibi. Quindi godetevela voi, poveracci fannulloni che state sul divano di mamma invece di andare in giro, di fare i vostri viaggi ai Caraibi. Vi abbiamo portato i Caraibi qui in Italia. Grazie, grazie.

Andiamo al Fatto Quotidiano, sopra il titolo della testata, di due righe, due giorni di carcere, Giammoretti viene santificato da politici e giornali, i parenti delle vere vittime di Viareggio, condannato da 27 giudici in 7 gradi di giudizio, affermano. Quindi sotto il titolo della testata troviamo questi due articoli che come sempre rimandano poi al centro del giornale. Un primo riguarda intercettazione, è a firma di Lillo, su un'indagine, non credo sia quello di Greg, il compare di Greg, su un'indagine nell'ufficio del presidente, soffiata a occhiuto, il dirigente ex questore è indagato in Calabria. Vedremo poi di cosa si tratta. Quindi a fianco destre spaccate, il generale sono pronto alla coalizione, Vannacci apre a Meloni, mi chiami, ma Salvini fa muro, lui stia fuori. Quindi il titolo principale, quello più grande, con la foto notizia per quanto riguarda il Fatto Quotidiano, è il Papa e il Cardinale Fernandez della Dottrina della Fede, solo interessi economici, Chiesa contro Unione Europea, due pesi e due misure con USA, Israele e Russia. Sotto la foto, Leone XIV insiste sulla fine delle guerre giuste e il prefetto dell'ex Sant'Uffizio inchioda l'Europa. Sanzioni e armi contro i nemici, ma non per gli alleati che fanno guerre anche peggiori. A fianco a questa foto ce n'è un'altra e c'è Giorgia Meloni col dossier del PNRR che finisce domani, in ritardo e sottosopra, dice il Fatto Quotidiano. Il primo bilancio è negativo, stravolto e opaco, buio sui dati e lo stato dei progetti poco trasparenti, le 8 riscritture e oltre 25 miliardi li spenderemo in futuro. Quindi andiamo sulla spalla di sinistra, vari titoli, l'UE sanziona PR, analisti, militari, registi e youtuber, ossessione filo russi, l'articolo a firma di Iaccarino. Quindi l'inchiesta a Mediapart, Libano, la zona di sicurezza dove Israele massacra. Sotto parla Stefano Firpo, perché i politici mettono paura a chi fa impresa, li vedo parecchio spaventati i nostri imprenditori. Troppe gare inutili, quindi mondiali, buttate via due settimane, il flop di Infantino, beh, questi dei mondiali ci interessa il giusto, come sempre il Fatto Quotidiano porta una serie di battute fatte da Marco Travaglio che riguardanti insomma i vari titoli sui giornali del giorno prima. Vi leggo giusto la prima, legge e ordine. In carcere ho trovato empatia, sono quasi tutti di destra, ha detto Gianni Alemano. Sono soddisfazioni, chiosa Marco Travaglio. Bene, un po' di automatico, così ci impariamo.

Ascolti Radio Onda Rossa sugli 87.900 della modulazione di frequenza, 06 49 17 50 è il nostro numero di telefono. Continuiamo con la lettura delle prime pagine dei giornali, andiamo al Corriere della Sera, giornale filo governativo, che apre con il caldo. 1300 morti in Europa. E i dati sulle vittime registrate dal 21 giugno, ieri il giorno più rovente, ora l'emergenza si sposta a est. L'OMS è l'area dove la temperatura sale più rapidamente, i 40 gradi di Berlino. Europa è il epicentro del caldo, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è l'area dove la temperatura sale più velocemente. Le vittime sono già 1300 e poi gli articoli da pagina 2 a pagina 6 all'interno del Corriere della Sera. L'articolo di fondo è quello di Maurizio Ferrara e si intitola Da qui alle urne, le richieste di un'Italia insicura. Quindi ne leggiamo, lo leggiamo, poi dopo rimanda a pagina 30. In un recente colloquio con Ellis Line, Mario Draghi ha osservato che gli italiani hanno bisogno di essere rassicurati. La frase coglie un cambiamento. Per molti decenni la competizione politica si è giocata soprattutto sui temi della crescita economica, della ridistribuzione del reddito o dell'identità. Oggi il terreno decisivo sembra essere un altro, la capacità di offrire protezione in un mondo percepito come sempre più incerto e minaccioso. I sondaggi registrano una diffusa inquietudine, il timore per che le condizioni di vita possano peggiorare. Il dato più interessante di questa preoccupazione è la sua natura composita. Gli italiani percepiscono una molteplicità di fattori di rischio. Secondo l'ultima rivelazione dell'Eurobarometro, le principali paure riguardano l'economia, costo della vita, lavoro, reddito, crescita, tasse, seguita dal welfare, soprattutto la sanità, e poi dall'ordine pubblico e dall'immigrazione. Più distanti vengono il cambiamento climatico e le guerre. Fin qui nulla di sorprendente. Il punto decisivo è un altro. Per lungo tempo la politica ha dovuto affrontare una grande questione alla volta: la crisi finanziaria, la recessione, la pandemia, l'approvvigionamento energetico. Oggi non esiste più una minaccia dominante, invece esiste un ventaglio di insicurezze che si sommano e si intrecciano anche a seconda del gruppo sociale di appartenenza. Bene. C'è poi la foto principale al centro della pagina del Corriere della Sera e riguarda il terremoto in Venezuela. Per fortuna sono stati salvati anche due ragazzi di 11 anni, la bimba è estratta viva e il Venezuela che resiste, e questo l'articolo che di Sara Gandolfi. Quindi sotto i cinianesi parla della presidente Rodriguez, i fischi a Rodriguez e la sfida di Machado, rientro dall'esilio, dice. Allora sì che stanno meglio in Venezuela. Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime per il devastante terremoto in Venezuela. Sono già quasi 1500 morti, mentre i dispersi sono oltre 50.000. Ma ci sono anche segnali di speranza. Una neonata estratta viva dalle macerie, contestata la presidente Rodriguez, la rivale Machado, torno dall'esilio. Bene. Aspetteranno il ritorno di Machado. Quindi andiamo a Salvini, dice Salvini. Ok. Poi spalla sinistra, Marco Imarisio, sento il bisogno di tornarci. Anna Maria F e la villa a Cogne, questo

caldo. Banche e assicurazioni pagano le donne 10 euro in meno l'ora. Esiste l'obbligo della Unione Europea alla trasparenza per le aziende, però c'è anche una legge italiana che consente di nascondere i super minimi. Per le aziende che violano le disposizioni dell'Unione Europea ci sono sanzioni che vanno dai 250 ai 10.000 euro e in alcuni casi prevedono l'esclusione dagli appalti pubblici, ma vengono applicate? Sì, penso che siano come le multe per chi lascia le feci dei cani sul marciapiede. Dunque, e quindi infine, e in fondo al giornale, come ogni lunedì, stiamo parlando sempre del Corriere della Sera, la rubrica Ultimo Banco a firma di Alessandro D'Avenia. Il titolo questa volta è Ultimo Appello, ne leggiamo qui l'incipit in prima pagina. Cari lettori, che posto avevate in classe? Io all'ultimo banco ci sono finito in prima elementare. Gli altri bambini avevano cominciato da una settimana o due perché io entravo in primina, la prima a 5 anni, con un passaggio più morbido, dopo ancora qualche giorno di felice asilo. Fu aggiunto un posto per me in fondo. Da quel giorno ho amato l'ultimo banco come una casa, tanto da occuparlo fino ai 18 anni, con pause dovute a eccessi, chiacchierone dedito ad attività clandestine, puniti con le prime file. La posizione in classe è data dal peso dell'anima e corrisponde a uno sguardo sul mondo, tanto che nel romanzo L'Appello ho formulato una topografia esistenziale in base al posto scelto. Panorama. Sempre vicino alla finestra perché la vita vera è fuori, invisibile, in zona periferica per aderire alla messa in scena il meno possibile, vagabondo, banco inquieto e mutevole come chi lo occupa, il comico, le retrovie per sorprendere tutti alle spalle con le sue immancabili battute, il condannato, non importa dove sia seduto, attira su di sé i colpi del destino convinto di meritarseli. Il maggiordomo, vicino alla soglia, è il primo a fuggire a ogni campanella e ad ampliare il più possibile le interruzioni provenienti dal mondo esterno. L'incontinente, più spesso in bagno che in classe, non solo per ragioni diuretiche, ma terapeutiche e sociali. E dunque questo l'incipit dell'articolo che poi rimanda a pagina 25 del Corriere della Sera di Alessandro D'Avenia per quanto la rubrica Ultimo Banco.

8 e 28 minuti, ascolto di Radio Onda Rossa, la consueta rassegna stampa di ogni mattina su queste frequenze, sono gli 87.9, 80.06, 49, 17, 50, il nostro numero di telefono, sono gradite le telefonate. Andiamo con Repubblica, e questa volta Repubblica apre con Hormuz, alta tensione, raid e nuove minacce. I Pasdaran colpiscono con i droni le basi americane nei paesi del Golfo. Trump: possiamo finire il lavoro con le armi.

Israele si ritiri dal Libano. Vediamo gli incipit degli articoli che poi rimanderanno al centro del giornale. La tregua in Medio Oriente è appesa a un filo, torna alta la tensione fra Stati Uniti e Iran. Teheran colpisce le basi americane nei paesi del Golfo e rivendica il controllo di Hormuz, spetta a noi. Il presidente Trump minaccia, l'Iran non esisterà più se gli Stati Uniti intensificano lo scontro. In serata la possibile schiarita. Stop attacchi negoziati a Doha. Libano, la Casa Bianca chiede il ritiro di Israele. Quindi c'è un articolo di Paolo Gentiloni, la NATO e gli Stati Uniti, il vertice di Ankara è già un bivio. Leggiamo giusto l'incipit perché in prima pagina, vediamo cosa dice Paolo Gentiloni. L'America che festeggia i suoi 250 anni è un'America diversa da quella che le ultime generazioni di europei hanno conosciuto. È bene ricordarlo in giornate che saranno improntate all'amicizia, nelle quali sentiremo ripetere fino alla noia che il rapporto transatlantico resta fondamentale, sacrosanto, a patto che si abbandoni la nostalgia e si guardi al mondo di oggi. C'è quindi la vignetta di Altan, scusate il ritardo, siamo fritti, e l'omino d'Altan questa volta però ha i capelli a forma di fiamma e il naso a forma di saetta, gli occhi spiritati come sempre, temperature record in Europa, l'OMS 1300 morti per il caldo. Quindi al centro del giornale Salvini Vannacci, scontro a destra. Quanto servono i buoni marinai? L'articolo è a firma di Concita De Gregorio. I mari calmi non fanno buoni marinai. Potrebbe essere dunque questa l'occasione, se non questa, quale? Per recuperare il senno, o cercarlo, trovarlo, riprendere in mano il filo spezzato della ragione. La vedo dura. E Salvini, il segretario della festa leghista, io leader per altri 3 anni. Il generale apre all'alleanza elettorale. Tanti auguri anche a voi. E in Venezuela, questo è in fondo alla prima pagina, il reportage di Fabio Tonacci. In Venezuela i figli desaparecidos del terremoto. Ho perso i figli, li cerco dal giorno del terremoto. Ho chiesto a tutti gli ospedali, ma nessuno sa darmi informazioni utili. Sono 4 i miei figli. Mattias ha 1 anno, il più piccolo. Henley ha 6 anni. Josemit 8. Jamali ne ha 15. I desaparecidos, per definizione, non sono né vivi né morti. E dunque questa la prima pagina di Repubblica. Ultimo cartaceo che ho qui con me è quello di Domani. Certo, hanno scelto questo titolo per un giornale che leggiamo oggi con le notizie di ieri. Contenti loro. Comunque, il giornale apre con il Medio Oriente. Scusate, Domani apre con il Medio Oriente, terremoto in Venezuela, la geopolitica dei soccorsi umanitari. Il Medio Oriente brucia ancora, ma a Gaza la scuola non si arrende. Il tycoon minaccia Teheran, non esisterà più se intensifichiamo lo scontro. Droni iraniani sul Kuwait, nella striscia si continua a morire, ma la popolazione resiste e grazie all'istruzione sogna un altro futuro. Leggiamo l'incipit dell'articolo. Gli accordi di tregua sono stati firmati da tutte le controparti coinvolte nel conflitto medio orientale, tra Iran e Stati Uniti il 19 giugno, tra Libano e Israele 3 giorni fa, ma sotto i cieli della guerra continuano a crescere le torri di macerie. Ieri la dinamica dei raid ad Hormuz ha ricalcato quella già registrata venerdì. Intanto a Gaza, per la prima volta dal 2023, gli allievi hanno avuto la possibilità di cimentarsi con i test perché ci hanno creduto, ma anche perché i professori hanno continuato a insegnare nonostante i bombardamenti. Quindi sulla spalla sinistra di Domani, 2 articoli, uno a firma di Mario Giro. Il vertice NATO è una trappola, le possibili mosse di Trump è il titolo, l'incognita di Ankara.
e dice: il punto dolente è il futuro della NATO. Secondo Marco Rubio, segretario di Stato americano, Donald Trump è molto deluso dall'Italia e da altri paesi dell'alleanza e ne parlerà al vertice dell'8 e 9 luglio. Ecco spiegato perché Mark Rutte, segretario generale della NATO, ha fatto quelle dichiarazioni sui voli dalle basi italiane e è terrorizzato dal fallimento del vertice che metterebbe a rischio il futuro stesso dell'alleanza atlantica. E certo perderebbe un lavoro ben pagato il nostro Mark Rutte, che sta lì ovviamente per merito, no? Dunque, Rutte sta facendo di tutto per salvare il summit, brandire Trump, far sapere che in fondo gli alleati hanno supportato Epic Fury, che le basi erano a disposizione e così via. D'altronde, distinguere fra un volo logistico e un operativo è questione di lana caprina e ricorda molto i bombardamenti difensivi italiani nelle guerre balcaniche, una pagina vergognosa che non laveremo mai da questo paese. Quindi ci manda poi a pagina 2, magari andremo a leggere qualche riga, e sotto a questo articolo si parla di riforma elettorale e a firma di Lorenzo Castellani: la legge Meloni apre al patto con Vannacci. Giorgia Meloni vuole una legge elettorale che non punta tanto a regolare la competizione a favore del centrodestra, come sostengono alcuni commentatori, quanto a ridisegnare il comportamento di tutti gli attori politici. Il modello è un proporzionale con premio di maggioranza che forzi la bipolarizzazione e produca un vincitore chiaro la notte stessa delle elezioni. La nuova legge esprime una visione dualistica del sistema politico, tipica del modo di ragionare della Premier. O governo o opposizione, tertium non datur, senza terze vie e senza geometrie variabili. Certo, la frase in latino gli andrà spiegata con un disegnino a questi a destra, ma anche a sinistra, purtroppo. Quindi, tre trafiletti, come al solito, chiudono la pagina dell'editoriale Domani, riguardano ognuno delle rubriche quotidiane. Il primo è Fatti, di Stefano Iannacone. Salvini, via dalla Lega in 3 anni, messaggi di Vannacci a Meloni. Quindi analisi di Mila Spicola: gli studenti hanno diritto al fresco, la politica scorda i condizionatori. E infine, per la rubrica Le Idee, servizio pubblico ricercasi, o forse il Rai non c'è mai stato, dice Alice Valeria Oliveri. Bene, e con questo abbiamo concluso la lettura delle prime pagine dei giornali che avevamo in cartaceo. Do ora una scorsa a quello che si trova sul web. Intanto ci ascoltiamo l'automatico.

noi ci chiamavano la banda Bellini perché ci consideravano una ciurmaglia di poveracci che si divertivano a tirare i sassi e a spaccare le vetrine, perché noi eravamo dei poveracci, noi non avevamo il DNA, non avevamo il papà che faceva gli avvocati, il nonno che era stato deputato, l'architetto che tutto sommato era amico di famiglia e aveva ristrutturato il castello Sforzesco. Noi eravamo dei poveri ragazzotti, come ci potevamo permettere di prendere delle iniziative politiche, di scendere in piazza da soli? Ma come potevamo essere così? Eravamo dei poveracci, la banda Bellini. E forse è stata la luce di una giornata milanese d'inverno, brutta, di una via anche se in centrale poco illuminata. È stata queste mascherine da pazzi di questi 50-40 ragazzi. Forse loro non sapevano che dietro non c'era nessuno. Comunque sia, al contatto non ci siamo arrivati, perché i poliziotti e i carabinieri sono scappati. E noi ci siamo voltati e vi giuro, dietro c'era tutto il corteo. Elvezio era alto, lui aveva 17 anni, era olimpionico di lancio del peso, era veramente un Ercole, è quello che lanciava il San Pietrino, ma è vera sta storia. E mi ricordo ancora questa prima manifestazione in una piccola piazza del centro. Elvezio Rossi usciva, c'erano gli schieramenti della polizia e dei compagni, usciva, c'era un silenzio di tomba, lui prendeva il braccio e poi lanciava. E tutti guardavano, anche i poliziotti guardavano. E poi, boom! Clock! E poi gli applausi. E lui. E invece rientrava così, alzando le mani.

0: noi volevamo
1: stare. È veramente bella questa pillola sulla banda Bellini, mi dispiace anche interromperla, sono le 8:39, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, continuiamo un pochino con la lettura dei giornali, apro sul web le prime pagine di altri giornali, andiamo a vedere il Messaggero, dove la foto principale è un uomo che si bagna in una fontana. Europa tropicale, la strage del caldo, raggiunto il picco, in arrivo violenti temporali, l'OMS in una settimana oltre 1300 morti nel continente, AFA killer silenzioso, ma viene a dire state tranquilli, vi curerete nelle cliniche di Angelucci, il padrone del Messaggero e degli altri fogli di merda, insomma, che infestano questo paese, e clinica magari ha costruito Caltagirone, quindi insomma lasciamo perdere il Messaggero, vediamo un po' se c'è qualche altra cosa. La verità, questo mi fa ridere solo a nominarlo, questo giornale evidentemente, che insomma, nostalgici della Pravda, le parole di Arcuri sugli incontri con il leader pentastellato, lo scoop della verità in guaia Conte, il presidente del M5 Stelle fa parte della commissione Covid, ma è amico e vede l'ex AD in Invitalia. In pratica, chi dovrebbe fare le domande frequenta la persona che si dice pronta a dare risposte ai parlamentari. C'è un conflitto di interesse e solo l'ex premier può risolverlo. Ma Fratelli d'Italia incalza. Il commissario alla pandemia e Giuseppi hanno concordato una versione? Punto interrogativo. Chi può dirlo? Dunque, il giornale. Pure questo mi fa schifo a nominarlo. Basta Pride, anti-ebrei e filo Islam, parla l'ex presidente nazionale Arcigay. Mancuso attacca, non mi riconosco più nel movimento. Il movimento non si riconosce in te, caro Mancuso. Dunque, il Tempo lasciamo lì dove sta, vediamo a Libero. I cretini da tastiera, il peggio dei progressisti, titola Roccella travolta dall'odio social, e abbiamo anche letto di sfuggita, insomma, il marito è scomparso nel lago, e in rete tanti esultano e offendono veramente i cretini sono ovunque. Andiamo a dare una scorsa anche all'Unità, fondata da Antonio Gramsci e ridotta in questo stato dal Partito Democratico e chi prima di loro. Vediamo un po', la comunità internazionale potrebbe agire, c'è la foto di Olmert, l'ex premier, in Cisgiordania, terrorismo ebraico e Israele sta con i terroristi. Quindi un potente va in galera, si parla dell'ex amministratore delegato delle ferrovie Moretti, un potente va in galera, i populisti esultano, invece è un giorno triste, dice Piero Sansonetti, anche lui lo lasciamo lì dove sta, sotto sopra, poi la tragedia del clima, questo è Mario Capanna. Il cambiamento climatico è reale, più a lungo aspettiamo più difficile sarà risolvere il problema, dice Kerry. Un'eccezionale ondata di calore sta opprimendo l'Italia, i paesi mediterranei e perfino quelli nord europei. Siamo portati a pensare è normale, a cavallo del solleone, non è così, ci dicono allarmati i meteorologi. Mentre la fiammata africana si esaurisce di solito in una settimana, questa dura circa il doppio. È un risultato esasperante dei mutamenti climatici, dei quali avete notato non si parla più, tutti presi da guerre, riarmo e altre follie. Reazione irresponsabile indotta dai governi miopi, negazionisti e mentitori. Capofila, come al solito, gli Stati Uniti. Trump ha stabilito che le alterazioni climatiche non esistono. Gli esperti che dimostrano il contrario sono stupidi. E dunque via libera ai combustibili fossili, non solo gas e petrolio ma anche il carbone, è la strada per passare dal male al peggio. Infatti la nitrite carbonica immessa nell'atmosfera dopo aver superato la soglia psicologica delle 400 parti per milione, quest'anno è arrivata al nuovo record di 431 parti per milione. E certo non aiutano le guerre né tutta quell'anidride carbonica che viene sprigionata dai bombardamenti. Si bombardano e colpiscono petroliere come se niente fosse, come se non fosse una tragedia enorme, il rilascio di tonnellate, di milioni di metri cubi di greggio nelle acque dello stretto di Hormuz, così come nel Mediterraneo, in qualunque altro mare sul globo terraqueo. Però insomma non esiste, ovviamente. Quindi, a chiudere, amici riformisti, le nostre battaglie si combattono a sinistra, a dirlo è Davide Faraone, eppure questo ve lo leggerete da soli. Beh, niente, io direi che con questo possiamo lasciar perdere le prime pagine dei giornali e ci andiamo a leggere qualcosa all'interno di questi stessi. Prima però un po' di musica.

Ebbene, torniamo in voce, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.900 in modulazione di frequenza 06491750, il nostro numero di telefono www.ondarossa.info è il nostro sito. Dunque, sfogliando domani a pagina 3 troviamo un articolo che ci riporta dalla prima pagina sul Gaza e la scuola che prova a ripartire. È la prima volta al 2023, sono 6 anni che bimbi e bimbe in quella parte del mondo non possono andare a scuola, non si contano il numero di studenti ammazzati così come quello degli insegnanti, e dunque non si completa un anno scolastico da 3 anni a questa parte, tra bombardamenti, aule disintegrate, libri andati in fumo, ragazzi e ragazze si sono preparati ai test, è un modo per cercare di prendersi il diritto all'istruzione nonostante le tensioni attorno continuino. L'articolo di Bianca Senatore, ne leggiamo qualche stralcio. Da quando è entrato in vigore il cessato il fuoco sono 1018 le persone uccise, mentre oltre 3000 quelle ferite, che significa probabilmente la morte o la continuare una vita infame in un posto dove non c'è nessun modo per curarsi. Il Board of Peace, l'organo di Trump che dovrebbe garantire un futuro di pace, è in difficoltà politica e finanziaria, come rilevato da diverse inchieste giornalistiche. Il processo di ricostruzione è un miraggio e la continua instabilità in Libano, così come in Iran, ha conseguenze anche qui nella striscia. Ma nonostante tutto, in questo scenario, a Gaza la scuola prova a salvare l'anno scolastico, che vuol dire offrire ai ragazzi e alle ragazze uno spazio di normalità almeno apparente. Appoggiati su assi di legno, a gambe incrociate sulle stuoie, stretti su tavolini che una volta ospitavano caffè e mamoul, i biscotti di pasta frolla ripieni, non importa in che condizioni, ma gli studenti di Gaza hanno deciso di fare gli esami di fine anno scolastico. Per la prima volta nel 2023 gli allievi della striscia hanno avuto la possibilità di cimentarsi con i test perché ci hanno creduto, ma anche perché i professori hanno continuato a insegnare e lo hanno fatto strenuamente nonostante i bombardamenti, le scuole distrutte, le aule disintegrate, i libri andati in fumo. In questi anni di guerra tutti hanno perso il loro diritto all'istruzione, racconta Youssef Abu, 28 anni, insegnante all'UNRWA, e ci stiamo avvicinando a 3 anni di istruzione interrotta. Ecco perché abbiamo iniziato a pensare a iniziative educative private, un po' con l'UNICEF che accoglie alcuni studenti 3 giorni alla settimana, un po' con l'UNRWA che ha organizzato la scuola online, e un po' grazie a tanti professori che hanno fatto lezioni costantemente tramite WhatsApp. Arrivati quasi alla fine dell'anno, anche se la preparazione non era al massimo, tentare gli esami è sembrata la cosa più giusta da fare, e allora si è iniziato a organizzare l'appuntamento. Abbiamo usato la piattaforma Moodle, spiega il professore, sulla quale gli studenti hanno fatto l'esame finale del secondo semestre dell'anno accademico 2025-2026. Sulla base di questi esami saranno valutati e riceveranno i risultati di preparazione del passaggio al livello scolastico successivo per il nuovo anno accademico 26-27, che preghiamo possa svolgersi interamente in presenza. Sono stati soprattutto gli studenti e le studentesse dell'ultimo anno a voler fare l'esame di maturità, così da avere almeno un pezzo di carta da usare per poter eventualmente lasciare Gaza e proseguire gli studi. Abbiamo visto fra l'altro anche la vergogna del governo italiano che non fa entrare in Italia studenti che hanno diritto e studentesse che hanno diritto all'istruzione nel nostro paese perché non parlano correttamente italiano. Questa è una cosa, vergogniamoci per loro. Comunque andiamo avanti. Dunque, non è stato semplice organizzare gli esami perché non solo non c'erano banchi e aule silenziose per potersi concentrare, ma c'era anche un caldo infernale acuito dai tendoni e dal sole che riflette sul cemento delle macerie, riscaldando ancora di più l'aria. Gli esami si sono svolti in luoghi non idonei, spiega ancora il professore, ma il criterio di selezione è stato la presenza di generatori di elettricità e un collegamento stabile a internet per il funzionamento dei tablet. Niente carta e penna. I compiti sono stati svolti su tablet, su telefoni, ed è stato difficile soprattutto per i più piccoli. Avevo paura perché dallo schermo non riesci davvero a capire le cose, mentre gli esami su carta scritti con la mia calligrafia sono molto meglio, dice Anan Ahmad, 7ª classe, 12 anni. Spero che l'anno prossimo possiamo tornare in classe per studiare meglio e vedere i nostri amici e compagni. Mi piacerebbe diventare un insegnante in futuro. Amo moltissimo la scuola. E così di seguito leggiamo la fine dell'articolo.
mentre sulla striscia ancora ronzano quadricotteri pronti a sparare, l'IDF avanza ogni giorno di più la linea gialla, quella che demarca il territorio controllato dall'esercito. Nei giorni scorsi alcuni ragazzi che stavano ripetendo le lezioni infatti sono stati costretti a spostarsi dalla stanza semidistrutta che avevano adibito ad aula studio dopo che l'esercito gli ha intimato di evacuare immediatamente quella zona. I giovani sono andati via subito, racconta il giornalista Hassan Hisdodi, ma non sapevano bene dove andare perché questa linea viene mossa continuamente e se passi nel punto sbagliato i cecchini sparano in testa, ma i ragazzi non si arrendono. A Gaza si cerca una normalità perduta a ogni costo, anche facendo un esame che dà la sensazione ai giovani di poter essere come i loro coetanei. Si prova a sopravvivere e a risintonizzarsi col resto del mondo, spiega ancora il cronista. Per esempio guardando le partite di calcio. Negli stessi luoghi dove i ragazzi hanno fatto gli esami, infatti la sera e la notte c'è chi si raduna per vedere il mondiale di calcio, anche se la linea va e viene, la rete salta e il video si blocca proprio sul più bello. Dunque questo è l'articolo a firma di Bianca Senatore su Domani. Dando un'occhiata al web, sulla pagina di Fanpage troviamo una foto del Golfo di Hormuz con tanto di petroliera, si parla ovviamente di guerra Iran-Stati Uniti. Domani negoziati a Doha su Hormuz, Axios dice hanno concordato di cessare attacchi. Bene, quindi subito sotto vediamo, ecco, emergenza caldo, siamo a Milano nel carcere di Opera, nuove denunce, detenuti lavati con gli idranti e trattati come bestie. Ci andiamo, questo articolo ci andiamo almeno a scorrere, eccolo qua, è a firma di Giulia Ghirardi. Non hanno acqua da 10 giorni, non possono andare in bagno e vengono lavati con gli idranti. A parlare nel pieno dell'emergenza calda a Milano sono la compagna e la mamma di 2 detenuti attualmente reclusi nel carcere milanese di Opera, che a fanpage.it hanno denunciato condizioni degradanti e disumane nei confronti dei detenuti trattati come bestie. Già la scorsa settimana erano arrivate le prime pesanti segnalazioni sulle condizioni di vita all'interno del carcere, celle roventi, acqua razionata, muffa e detenuti costretti a sopportare temperature insostenibili, ma il flusso di denunce non si è interrotto, anzi si è fatto sempre più allarmante. Nelle ultime ore Fanpage ha ricevuto 9 testimonianze trasmesse poi in procura dall'associazione Quei Bravi Ragazzi Family, nelle quali viene descritta una situazione che, se confermata, rappresenterebbe un livello di degrado incompatibile con qualsiasi principio di civiltà. E pensiamo che queste persone, detenuti e detenute, stanno lì per essere riammesse nella società, rieducate, come dicono, neanche mi viene la parola, e questa qua invece si tratta solo di una punizione selvaggia, feroce, senza nessun altro principio rieducativo. Comunque mi ha chiamato poco fa, non hanno acqua da 10 giorni, ha esordito la compagna di un detenuto. La aprono solo per mezz'ora al giorno per permettere ai detenuti di lavarsi e negli ultimi giorni neanche quello, hanno iniziato a lavarli con gli idranti come bestie. Il racconto prosegue poi con altri particolari inquietanti. Non possono andare in bagno, gli viene detto di trattenere i bisogni perché non c'è acqua per tirare lo sciacquone, anche questo evidentemente si parla. Fa parte della rieducazione. Hanno trovato le cimici nei letti e sono stati costretti a cambiare i materassi, ha aggiunto la donna. I ventilatori distribuiti solo pochi giorni fa sono troppo piccoli e non fanno aria. Inoltre sono state tolte le tende alle finestre e non hanno alcuna protezione dal sole. Secondo la donna, le conseguenze di tali condizioni sarebbero evidenti. Questa situazione provoca malattie, rabbia e depressione. Stanno impazzendo, è davvero grave. È giusto che chi sbaglia paghi, chissà, ma non in queste condizioni disumane, perché sono persone, prima di tutto. È una condizione di degrado umano. Il racconto della donna trova riscontro nella testimonianza della madre di un altro detenuto recluso ad Opera. Sono senza acqua, non possono andare in bagno, li lavano con l'acqua degli idranti e hanno le cimici nei letti. È una tortura per loro.
Così, se già nei giorni scorsi le denunce avevano accesi i riflettori sulle condizioni di detenzione durante l'ondata di calore, oggi il quadro descritto dai familiari appare ancora più drammatico, perché una pena detentiva non può e non dovrebbe tradursi, se le segnalazioni fossero confermate, no, in condizioni tali da compromettere salute, igiene e dignità umana in un luogo di degrado e torture, altrimenti l'emergenza caldo rischia di trasformarsi in un'ennesima emergenza dimenticata dietro le mura di un carcere. E dunque questo l'articolo potete leggere su fanpage.it a firma di Giulia Ghirardi.

E dunque sono le 9 a Radio Onda Rossa, immagino anche nel resto del paese, e la scelgo la stampa per dare una scorsa a volo d'uccello degli articoli all'interno del giornale. A pagina 2 e 3 si parla ovviamente di guerra, e in particolare della guerra nel Golfo. Nuova escalation nel Golfo, ancora raid USA Iran, colpite le basi americane in Bahrain e Kuwait, Trump minaccia, l'abbiamo già letta questa cosa della minaccia. Quindi un reportage a firma di Giulia Della Michelina, manifestazioni e proclami di guerra civile, stiamo parlando del Libano e di Beirut, la rabbia degli sciiti in una capitale ferita, Hezbollah invade le strade di Beirut, il governo ci ha tradito. Nessuna pace, leggiamo nell'incipit. Ci hanno semplicemente venduti. Da come si sta comportando il governo sembra che non consideri il sud una parte del paese. Zainab viene da Kfar Rumane, è un villaggio dell'area di Nabatie pesantemente colpita nell'ultima escalation. Commenta l'accordo tra Libano e Israele con delusione e rabbia. Dal balcone della casa della sua famiglia racconta si riesce a vedere una montagna occupata dall'esercito israeliano e per questo non è ancora sicuro di tornare stabilmente. Non crede che l'intesa siglata a Washington aiuterà lei e gli altri sfollati, come oltre un milione dal 2 marzo scorso, a raggiungere questo obiettivo. L'accordo quadro dovrebbe portare al ritiro graduale dell'IDF dalle zone occupate nel sud del Libano e al disarmo di Hezbollah, ma i libanesi si ricordano bene l'accordo simile raggiunto nel 1983 in piena guerra civile a seguito dell'invasione israeliana e dell'assedio della capitale. Quel testo non fu mai implementato. Il rifiuto della Siria di ritirare le proprie truppe, il collasso del governo libanese, le divisioni interne ne impedirono l'attuazione fino alla sua abrogazione meno di un anno dopo. Dunque lasciamo questo articolo, andiamo a pagina 3. E così l'accordo del Libano con Israele può scatenare una guerra civile. Il disarmo del Partito di Dio è la condizione non realizzabile di un'intesa nata fragile, e questo ad affermarlo è Francesca Mannocchi. La diplomazia degli Stati Uniti produce accordi con grande efficienza, ma tenerli in piedi è un altro paio di maniche. E Beirut agisce contro un soggetto armato che rappresenta parte del suo corpo politico, e quindi la questione si rivela oltremodo complicata. A pagina 3, a pagina 4, sempre di Iran, l'Iran è il vero vincitore della guerra. Il memorandum così non reggerà, ad affermarlo Chris Hedges, il premio Pulitzer. Trump ha concesso più di Obama, Netanyahu lo sabota ed entrambi pensano alle elezioni. Andiamo a leggere alcune frasi attribuite al premio Pulitzer. È soltanto l'ultima palude dove si sono impantanati gli Stati Uniti dopo l'Iraq e l'Afghanistan, con gli stessi errori. Teheran è diventata padrona di Hormuz, ora vorrebbe frenare Israele in Libano e a Gaza, soltanto un'illusione. E sul nucleare Washington ha ottenuto meno che nel 2015, su missili e milizie praticamente nulla. Quindi altro articolo, è Baghdad a mediare fra Teheran e gli arabi, il governo iracheno al lavoro per una conferenza, siamo vicini sia a loro che agli Stati Uniti. Esatto, tanti auguri pure là. Quindi mondo in bilico, pagina 5, Anna Foa, abbiamo letto l'incipit in prima pagina, la grande Israele, questa nuova formazione ancora più estremista, la nuova bandiera, l'ideologia più estremista, costruire il terzo tempio. Non è folklore, significa diventare uno stato religioso senza democrazia. Io pensavo già lo fossero, pensa un po', era andato troppo avanti. Quindi la Turchia, gli ebrei, gli armeni e la sindrome del 79. Questo è un articolo a firma di Giordano Stabile, cerchiamo di leggere nell'incipit. Ai mondiali di calcio la Turchia ha battuto gli Stati Uniti 3-2, vittoria inutile per la qualificazione ai sedicesimi, ormai sfumata. Ma la partita più importante la giocheranno Donald Trump e
e Erdogan ad Ankara il 7 luglio. Il leader americano e statunitense ha bloccato un'importante fornitura di motori per aerei da combattimento ed elogiato a suo modo il presidente turco. Ha spiegato che l'alleato stava per entrare in guerra, ma a fianco dell'Iran e contro Israele, e lui lo ha affermato. Vabbè, andiamo avanti nel giornale. Allora, ecco, qui avevo trovato un articolo, forse vale la pena di leggere. Si tratta di un altro scrittore, lo scrittore britannico Robert Harris, che, come leggiamo in prima pagina, l'autore di vari bestseller, fra cui Fatherland, che tutti ricorderete, del romanzo distopico, quando la distopia ancora era qualcosa di eccezionale anche nella letteratura. Oggi la viviamo giornalmente, quindi da qui insomma, un certo disinteresse per questo tipo di letteratura. Comunque, in quel romanzo i tedeschi avevano vinto la seconda guerra mondiale, è arrivato nel 1992, penso circa trentina di anni prima, ne ha già scritto con la svastica sul sole il grande Philip Dick. Svastica sul sole penso sia il titolo italiano, dovrebbe essere invece The Man in the High Castle il titolo originale del libro. Vediamo un po' cosa gli chiede la giornalista Caterina Soffici in questa intervista. A 10 anni dal referendum sulla Brexit, con Londra che raggiungerà in settimane i 40 gradi, perché la gente ha più paura degli immigrati che del cambiamento climatico? Perché gli immigrati sono visibili, il cambiamento climatico finora non lo era. In più i giornali si occupano di migranti perché di questo parlano i politici. Soprattutto Reform di Farage e ancora più a destra Restore di Rupert Love, che teorizza le migrazioni e deportazioni. Soffiano sulla paura e sul risentimento ed è un circolo vizioso. Viviamo tempi terribili, dice il Robert Harris. Quindi Caterina Soffici chiede: 7 primi ministri negli ultimi 10 anni e 7 nei precedenti 40 anni. Cosa sta succedendo nel Regno Unito? Una parola: Brexit. È dove tutto il disastro è iniziato. 3/4 dei parlamentari non volevano lasciare l'Unione Europea e negli anni sono stati costretti a votare provvedimenti in cui non credevano. La destabilizzazione nasce lì. Bank of England aveva avvertito, inascoltata. UK ha perso l'8% del suo PIL, la gente è più povera e disperata. Starmer è stato l'ultimo che non è riuscito a innalzare i salari e il livello di vita, anzi ha alzato le tasse sul lavoro, una discesa costante dallo splendore dell'anno delle Olimpiadi del 2012. Quindi le chiede Caterina Soffici: Brexit è la causa o si potrebbe anche dire che erano cause sottostanti che hanno portato a Brexit? Capisco il punto e in parte è vero, ma la politica doveva disinnescare le paure. La prima era che l'Europa avrebbe centralizzato sempre più le decisioni, togliendo potere a Londra, cosa che non si è verificata, anzi è successo l'opposto. E sull'immigrazione abbiamo chiuso agli studenti, all'idraulico polacco, ai camerieri italiani che comunque erano in Inghilterra non per restare. L'idraulico polacco sta 6 mesi e poi torna in Polonia. Li abbiamo rimpiazzati con migranti dalla Nigeria, dall'India, dal Pakistan, che vengono per restare e portano le famiglie. Il paradosso di Brexit è che l'immigrazione è aumentata ed è più stabile. I conservatori sono diventati così impopolari perché i loro elettori si sono sentiti traditi. Dunque, andiamo avanti un pochino nell'articolo, vediamo un'altra domanda. In una narrazione dispotica come quella che lei ha fatto in Fatherland, chi sarebbero oggi i cattivi? C'è una sorta di impulso fascista nell'umanità che ama il controllo autoritario e lo stile law and order e non ama le minoranze, i migranti, le libertà civili. Sicuramente c'è una tendenza di questo tipo in atto e la minaccia adesso arriva dalla destra e non più dal socialismo o dal comunismo. Anche la Russia è un'autocrazia di destra. Il cattivo, un cattivo? Elon Musk, il primo trilionario della storia, è un problema. Tra social media, intelligenza artificiale, data center, satelliti, ha una concentrazione di potere e ricchezza come un paese europeo di media grandezza e la capacità di influenzare fortemente la politica. Questa è la tendenza che vedo, grandi concentrazioni di potere delle big tech fuori controllo. Un bel tema,
dice la giornalista. Ne scriverà sul prossimo libro? Potrei, ma intanto sto finendo il nuovo che uscirà in autunno. E va bene, andando avanti così. Quindi abbiamo saltato pagina 6, dove c'è Putin che dichiara la Russia è invincibile. E andiamo a pagina 8, dove c'è una pubblicità tutta pagina. E quindi finalmente a pagina 9 si parla del terremoto in Venezuela. Venezuela si scava nelle città fantasma, 60.000 segnalazioni di scomparsi sul web. Le squadre USA salvano un ragazzo e un uomo dopo 4 giorni. Quindi sotto c'è un'intervista di Filippo Fiorini a Eleonora Calesini. Ero sotto le macerie all'Aquila, chiedevo a Dio di farmi morire. Poi quel buco dall'alto e la luce. La studentessa riminese, oggi scrittrice, da allora non litigo più con nessuno. La persona che ero prima non c'è più. Ora non do più nulla per scontato. Cerco di farmi bastare quel poco per essere serena. Bene, giriamo pagina. Oh, qui fra Salvini e Vannacci, questi sono articoli che vi leggete da soli. Il voto antisistema. Quindi la legge elettorale, tensione sulle preferenze, la Lega frena sul voto ai candidati, vertice con gli alleati, sfide emendamenti, Vannacciani in campo sulla raccolta firme. Quindi c'è l'intervista a Stefano Bonaccini a cura di Alessandro Di Matteo. Hanno paura di perdere. Meloni vuole anticipare? Prima si vota e meglio è. Il presidente del PD, Salvini e Vannacci nella trappola e si sono costruiti. Speriamo che sia così. Diffidenze su Schlein le supereremo, ma rinunciare ai moderati nel campo largo sarebbe un errore. Ancora non hanno imparato che a fare politiche di destra alla fine uno sceglie gli originali, che è meglio se devo essere fascista, ma perché votare PD? Dunque andiamo avanti, pagina 14, ecco questa è la questione che riguarda Roccella Ionica e il marito che stanno scomparso nel lago di Vico. Droni e robot stanno scandagliando per vedere di trovarlo, sarà difficile che trovarlo vivo. Varie dichiarazioni dei politici, pure questi li lasciamo alla vostra lettura privata. Allora, quindi Domenico Centrone, scusate, è uno di quelli, l'attivista della Fruttiglia, che è stato sequestrato per più di un mese in Libia. Noi scambiati per terroristi di Hamas, come in Libia violenze e privazioni inumane. Dopo un giorno i libici ci hanno detto che ci riportavano a casa. Ma l'aereo era diretto a Bengasi e noi in prigione. Siamo rimasti un mese isolati, senza un avvocato e senza sapere cosa c'era scritto nei nostri verbali in arabo. E dunque, vediamo l'incipit di questo articolo di Flavia Amabile. Sospettati di essere dei fiancheggiatori di Hamas, le ambulanze prese d'assalto, gli inganni, le continue violenze psicologiche da parte degli agenti della Libia orientale controllata dal generale Haftar. Domenico Centrone, uno dei due attivisti italiani della missione di terra della Global Summit Flottiglia, costretti a rimanere per un mese in un centro di detenzione dei servizi segreti a Bengasi mentre portavano aiuti umanitari a Gaza. Aggiunge alcuni dettagli ancora non noti sul trattamento subito, un trattamento per il quale stanno valutando se procedere con un'azione legale per violazione del diritto internazionale e dei diritti umani. Fermare un convoglio umanitario è ancora una volta una violazione del diritto internazionale, spiega, ma il convoglio non è solo stato fermato, è accaduto qualcosa di molto grave. È domenica 24 maggio quando, dopo essere rimasti bloccati a Sirte, una delegazione della flottiglia di terra si avvia verso il confine con la Libia orientale per discutere modi e tempi della prosecuzione della spedizione. Ci siamo addentrati verso il confine solo con 2 ambulanze, racconta Domenico Centrone. Io ero nell'ambulanza di destra e ho visto lungo il confine un muro formato da 20 blindati e una 50 di soldati con le uniformi blu della Cirenaica. Arrivati a 100-200 metri dal checkpoint siamo stati fermati da 2 SUV che
sono arrivati a grande velocità e hanno tagliato la strada alle ambulanze, costringendole a fermarsi. Dai SUV sono usciti degli uomini in borghese che ci hanno intimato di scendere. Una volta fuori ci hanno strattonato, perquisiti con una certa violenza, strappandoci anche i vestiti e l'hijab a una nostra compagna musulmana. Poi hanno messo a soqquadro le ambulanze, lanciando a terra medicinali, lettini e tutto quello che c'era all'interno. Senza una parola di spiegazione, senza che il confine fosse stato attraversato, gli attivisti sono stati portati via, gli uomini in un blindato, le donne nei SUV. In totale 10 persone ci hanno portato in un centro di smistamento dei migranti a Sirte, prosegue Domenico Centrone. Abbiamo trascorso un giorno e mezzo lì, abbiamo subito l'interrogatorio più lungo e duro di tutti, con toni violenti e minacciosi. Il mio turno è stato dalle 2 alle 6 meno un quarto del mattino. Volevano sapere tutti i dettagli della missione, ma soprattutto erano convinti che ci fossero dei terroristi di Hamas al nostro interno. Ci hanno mostrato, quando uno proprio sta in malafede, ci hanno mostrato foto di persone per sapere se le conoscessi. Mi hanno mostrato, volevano sapere i nomi dei nostri compagni della Libia occidentale. Abbiamo resistito, nessuno di noi ha rivelato nulla per non mettere inutilmente in pericolo delle persone che con Hamas non hanno nulla a che fare. Solo un giorno e mezzo nel centro, dopo un giorno e mezzo nel centro, sono stati trasferiti in un aeroporto dove il charter li stava aspettando. Le guardie si sono scusate e ci hanno detto che ci avrebbero riportato in Italia. A noi sembrava normale fosse così, non avevamo commesso alcun reato. Una volta all'interno dell'aereo abbiamo sentito il pilota che annunciava di essere mandati a Bengasi, cioè nella Libia orientale, invece che riportarci a Tripoli, da dove avremmo potuto prendere un aereo per l'Italia. Abbiamo chiesto spiegazioni, hanno continuato a rassicurarci, ci hanno detto che lì avrebbe aspettato qualcuno e che poi saremmo rientrati. Ci siamo fidati, abbiamo pensato che avessero preso accordi con il console e sarebbe stato lì all'arrivo. Bene, ancora ci illudiamo dei nostri diplomatici. In verità qui l'Italia ha fatto poco o nulla per questi ragazzi. Andiamo avanti con la lettura del giornale. C'è ancora a Piede Libero la caccia al killer che ha sterminato una famiglia. Bangladesh, Roma, caccia al killer, il sospetto di una rete che protegge la fuga. Si scava nella vita dell'uomo che ha sterminato una famiglia. Arrivate oltre 50 segnalazioni, ma ancora nessuna traccia. Bene, andiamo avanti. Qui c'è un articolo che volevo leggervi, sempre sulla Stampa. Ora lo troverò, però eccolo qua. Abbiamo letto l'incipit in prima pagina dell'articolo a firma di Simona Forti, il vero volto della rimigrazione, quello dove raccontava di come per andarsi a fare un bagno in un laghetto in Germania e bisogna saper parlare il tedesco. È un articolo abbastanza lungo, ma che vale la pena di leggere, e però per farlo devo riprendere fiato e schiarirmi la voce, quindi ci affidiamo nelle sapienti mani del compagno automatico. Ma non

0: sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto lì e

22 minuti passate le 9 di questa lunedì 29 giugno, come vi dicevo, andiamo a leggere questo articolo a firma di Simone Forti, Simona Forti, il vero volto della remigrazione, insomma, di questo spazio all'aperto, un lago uscito fuori da una vecchia miniera, cioè, dove non si può fare il bagno se non si parla tedesco. E chi non passa, appunto, resta fuori. Il gestore giura che è solo prudenza. L'acqua è profonda, la riva scende a picco e la morte non si può escludere. Potrebbe sembrare una delle tante cronache di questo caldo straordinario. Un lido preso d'assalto, una regola in più al cancello. Ma in un land che ha

sostenitori la presentino come una tecnica giuridica capace di sciogliere situazioni di conflitto e di rischio, la rimigrazione è la soluzione pratica che la teoria della grande sostituzione o sostituzione etnica porta con sé, il vero collante della galassia dell'estrema destra globale. Il testo che le ha dato nuova vita è Le Grand Remplacement, credo si dica così, un testo del 2012 di Renaud Camus, un autore colto e raffinato, capace di vestire di letteratura un'idea da pogrom. La sua tesi è che l'uomo bianco stia per essere sostituito da un tipo umano meticcio, svuotato di quel libro e della genealogia antisemita da cui discende. Ho già scritto su queste pagine, qui mi basta ribadirne il presupposto perché è il perno su cui tutto poggia: l'idea che esista un'identità pura, un'essenza data in origine, e che mescolarla significhi distruggerla. È una convinzione antica, premessa di tutte le teorie della razza, che oggi ritorna nel discorso pubblico con una leggerezza inquietante. Fino a pochi anni fa, slogan eversivo, essa circola ormai a grande velocità e con una legittimità nuova. Saremmo tentati di liquidarla come una deriva tedesca. In realtà è la trama di una rete internazionale che dall'Europa arriva fino agli Stati Uniti e all'Australia. In poco più di 2 anni la rimigrazione è passata da tabù impronunciabile a proposta da discutere nel Parlamento europeo. E l'Italia non è certo in seconda fila. Nel maggio 2025 si è tenuto a Gallarate, organizzato dall'identitario Andrea Ballarati, il primo Remigration Summit con esponenti della FD tedesca e della destra radicale francese. Ne è seguito un secondo in Toscana, a settembre, alla vigilia delle regionali. A quel summit Vannacci ha dato la propria benedizione. Se nel 2025 da eurodeputato e vice segretario della Lega aveva definito la rimigrazione una battaglia per la libertà e la civiltà e promesso di portarla a Bruxelles, nel febbraio 2026, proprio intorno a quell'idea, ha lasciato la Lega e ha fondato il suo partito Futuro Nazionale. Io credo che questo passo fuori dalla coalizione di governo, lungi dall'essere una rottura, possa rivelarsi semmai una mossa che la rafforza. Un partito di governo non può permettersi di pronunciare certe parole. Quando qualche anno fa un ministro usò proprio l'espressione sostituzione etnica, dovette correre a precisare che non intendeva ciò che pure aveva detto. Chi siede nei consessi europei e tratta con le cancellerie deve mantenere una faccia rispettabile, non può abbracciare apertamente un piano di deportazione su base etnica, e allora a farsi carico delle posizioni impresentabili deve essere qualcun altro. Scanciandosi dal vincolo di governo e mettendosi a capo di un partito tutto suo, Vannacci, che dell'incorrettezza ha fatto un capitale politico, si è reso libero di fare esattamente questo: dare voce alle tesi impronunciabili, tenere salda la rete dei movimenti di estrema destra, spostare in avanti il confine di ciò che si può non solo pensare, ma anche progettare. È un lavoro opaco e insieme astuto, che risponde a una precisa divisione dei ruoli: prestare la voce agli estremisti, da Casa Pound alla rete dei patrioti, dai Veneto, Fronte Schinezza a Forza Nuova, e lasciare che la destra di governo incassi la radicalizzazione senza pagarne il prezzo, anzi che si presenti come argine ragionevole rispetto a ciò che essa stessa ha contribuito a rendere pensabile. Ma qual è il presupposto della sostituzione etnica che renderebbe necessaria la rimigrazione? È la convinzione che esista un'identità pura, l'italiano, l'europeo, il bianco, la cui essenza, data in origine, si distruggerebbe per contaminazione. Com'è possibile credervi? Nessuna identità è incontaminata, perché nessuna identità è una realtà univoca. Ogni identità è un intreccio, una stratificazione, una sovrapposizione di altre identità e provenienze. Ciò che chiamiamo italiano è il sedimento di greci e arabi, longobardi e normanni, ebrei e spagnoli, di lingue, cucine, fedi, volti venuti d'altrove e diventati nel tempo nostri. L'identità non è una sostanza che si conserva, è un processo che si fa e si fa di continuo, per incontro e per mescolanza. Non esiste un'identità immobile, perché nessuna realtà vitale può restare identica a se stessa. Continuare a vivere in qualsiasi paese del mondo significa differire di continuo da sé, diventare altro da ciò che si era, non un nucleo immutabile che resiste ai cambiamenti, ma il movimento stesso del cambiamento. L'italiano di oggi non è quello di un secolo fa e non sarà quello di un secolo a venire, ed è precisamente in questo

scarto da sé che una persona, un insieme di persone, un popolo rimane vivo. In questo senso la sostituzione etnica accade ogni giorno, accade ogni volta che un bambino impara una parola nuova, che una cucina adotta una spezia, che due persone provenienti da spazi lontani mettono al mondo qualcuno. È semplicemente il movimento che la storia porta con sé, un'identità le cui componenti smettessero davvero di essere sostituite, di trasformarsi, di contaminarsi, di accogliere. Sarebbe un'identità morta. I custodi della purezza non difendono un popolo vivo, congelano un cadavere e lo chiamano nazione. Ecco perché non possiamo sorridere della storia del lago come di una bizzarria tedesca dell'estate. È semmai la prova di quanto sia facile far passare l'esclusione per buonsenso e farla fruttare come serbatoio di voti. Al cancello di un lido, come nei progetti di una politica nazionalista, si pretende di decidere chi appartiene e chi è di troppo, riducendo la cittadinanza a un fatto di sangue. La remigrazione non è una politica migratoria, è la pretesa di fondare su un'identità che non esiste il diritto di stabilire che sia abbastanza umano da poter restare. È bello questo articolo a firma di Simona Forti. Poi fra l'altro noi con lo Ius Sanguis appunto classifichiamo magari come italiani persone che vivono da tre generazioni in Sud America, l'italiano non hanno neanche incontrato nella lingua, e invece persone che magari abitano qui da generazioni, romani e romanisti come si dice, o italiani e quanto altro, non sono evidentemente degni di frequentare questo paese per il colore della loro pelle o la provenienza di antichi avi. Dunque, 9:31, un po' di musica.

9:36 minuti, siete all'ascolto della segna stampa di Radio Onda Rossa, della quotidiana segna stampa da queste frequenze. Continuiamo a leggere e andiamo a riprendere un articolo con cui apre il Fatto Quotidiano, appunto, che avevamo letto in prima pagina, del Vaticano contro l'Europa, doppi standard sui conflitti. Vediamo questo articolo, viene riportato a pagina 2 e ne andiamo a leggere almeno una parte. Un jacuzzi sfuggito quasi a tutti, dai media internazionali fino ai diretti interessati. Eppure l'occasione era quella più unica che rara del concistorio straordinario dei cardinali convocati da Papa Leone XIV per esaminare quella che Prevost ha definito la cultura del potere globale, che alimenta i conflitti moderni, e aprire così una riflessione su come la Chiesa dovrebbe rispondere. Ebbene, è successo giovedì, ancora prima dell'apertura dei lavori da parte del pontefice, che tanto scalpore ha suscitato con le sue parole di attacco allo stesso concetto di guerra giusta, a detta di Leone, invocata troppo spesso per giustificare azioni militari. È accaduto un altro fatto. Esordendo alla conferenza a porte chiuse, il prefetto del Dicastero Vaticano per la Dottrina della Fede, l'ex Sant'Uffizio, Vittor Manuel Fernandez, ha scagliato l'accusa più diretta all'Unione Europea. Secondo il presule argentino, l'Unione Europea è rea di applicare il diritto internazionale in modo selettivo, legittimando alcune invasioni militari e derubricandone altre a sottocategorie. Secondo Fernandez, custode dell'ortodossia della Chiesa Cattolica, i governi applicano sempre più spesso i principi morali e giuridici in base alla convenienza politica, piuttosto che a standard universali. Se ne sono accorti perfino i preti, anzi i cardinali. Dunque, la notizia rilanciata ieri da Politico, il giornale Bruxelles, anche solo per questo acquista il potenziale di uno scontro diplomatico, dopo quello che già il pontefice ha innescato a distanza con il vicepresidente degli Stati Uniti Vance, utilizzatore finale proprio del concetto di guerra giusta contro l'Iran, attaccato dal Papa al Concistoro. Se un paese è nemico, viene condannato come antidemocratico e sanzionato in vari modi, ma se è un alleato, il fatto che manchi di libertà di espressione, diritti umani o democrazia viene ignorato. Ha denunciato ancora Fernandez nel suo discorso iniziale ai cardinali, rivolgendosi all'Europa incoerente in politica estera. L'Unione Europea infatti impone sanzioni economiche a un paese e invia aiuti finanziari e armi a un altro. Eppure non fa lo stesso di fronte ad altre invasioni, perfino più gravi, con conseguenze ancora più brutali per intere popolazioni, ha aggiunto il prefetto. Impossibile non vedere nel primo caso la guerra russo-ucraina e nel secondo gli attacchi di Israele a Gaza e ai paesi circostanti e quelli di Stati Uniti e Israele all'Iran. Per Fernandez, in questo modo, le contraddizioni suggeriscono che in pratica le preoccupazioni si riducono a interessi politici ed economici delle diverse regioni del mondo e che non esiste più un quadro di verità e di valori reali e stabili. Fernandez cita la Russia, gli Stati Uniti e altre potenze che si affidano a generiche rivendicazioni di autodifesa per giustificare interventi militari dall'Ucraina al Medio Oriente, in un'accusa molto puntuale al quadro attuale, e lo fa di fronte ai cardinali di tutto il mondo. L'altra notizia è che, a quanto risulta, le osservazioni di Prevost hanno trovato riscontro nel Collegio Cardinalizio Mondiale e, secondo Politico, al termine dei colloqui il Vaticano ha fatto sapere, in una sintesi delle discussioni, che molti dei gruppi di lavoro cardinalizi concordavano sulla necessità di andare oltre la dottrina tradizionale della guerra giusta. Dibattito che anche secondo fonti vaticane non si è esaurito, ma continuerà. Il Papa nel discorso conclusivo infatti ha rilanciato, facendolo proprio, l'appello unanime che è salito da questo concistoro, così da propagarlo ai vescovi, alle chiese, a tutti i popoli della terra. Dio desidera la pace per ogni nazione e per ogni popolo, per questo non dobbiamo rassegnarci alla violenza. La violenza non avrà l'ultima parola. Non a caso Papa Leone ha anche ricevuto in udienza nella stessa settimana del concistorio non solo Fernandez, ma anche Monsignor Visvaldas Kulbokas, arcivescovo titolare di Martana, nunzio apostolico in Ucraina. È tornato invece a invocare una pace disarmata e disarmante di bergogliana memoria ieri il ministro degli esteri del Vaticano, Paul Richard Gallagher, che ha presieduto una messa nella cattedrale di Kaunas in Lituania. Bene, questo l'articolo. Per quanto
riguarda il Vaticano e il concessore che si è tenuto in questi giorni, poi tratto dal Fatto Quotidiano. È sempre dal Fatto Quotidiano, però questa volta lo troviamo sul web e una cosa che ci interessa molto da vicino, e fra cui di cui avremo anche modo di parlarne più avanti con una compagna. Stiamo parlando del sequestro dell'Angelo Mai e troviamo appunto sul web questo articolo uscito qualche ora fa. Sotto sequestro il collettivo romano Angelo Mai. È accanimento, solidarietà dal mondo dello spettacolo, Gemitaiz, notizia terribile. E leggiamo l'articolo. Dopo anni di lotte per sopravvivere, tre sgomberi e reiterate azioni giudiziarie, nella notte del 27 giugno la questura, con un dispiegamento di 12 agenti, ha messo i sigilli al collettivo romano Angelo Mai. Come spiegato dai gestori del centro culturale in un post social, il controllo ha trovato lo spazio inadeguato, nonostante il faticoso e oneroso percorso di adeguamento alle norme previste che abbiamo intrapreso da un anno. Al momento dunque l'area nei pressi delle terme di Caracalla è chiusa dopo le verifiche sulla sicurezza del luogo. Dal 2018 il collettivo indipendente è affiliato all'ARCI e, nonostante viva in una situazione burocratica o giudiziaria precaria, continua a essere un luogo per la produzione artistica e un punto d'incontro per la creatività della capitale. Nel comunicato il gruppo di artisti spiega che da anni il circolo vive con il peso di economie gigantesche da produrre per pagare la rateizzazione del comune di Roma, accanto al fermo desiderio, sottolineano, di non modificare la funzione e la vocazione dell'Angelo Mai. Stando a quanto dichiarato proprio in questi giorni, il collettivo era vicino all'assegnazione del luogo, il cui mancato raggiungimento, secondo i gestori, racconta di un accanimento nei confronti di una realtà sgombrata già tre volte, arrestata, presa più volte di mira in maniera pretestuosa e violenta, ma comunque resistente da 22 anni. A sostegno del collettivo si sono schierati anche alcuni personaggi noti nel mondo dello spettacolo. Sotto il post in cui si comunica il sequestro si trovano i commenti del rapper Gemitaiz, che scrive: che notizia terribile, a cui fa eco il collega Nerone con un più semplice cuore di solidarietà. Gli spazi di cultura indipendenti sono il nostro sale e vanno difesi, dice Anna Foglietta, mentre è più accurato il messaggio dell'attrice Silvia Calderoni. Quanto mi fa infuriare, urlare, rattristare, piangere questa cosa. Ancora così, sempre sotto attacco, a chiudere i pochi spazi in cui si sperimentano formati, percorsi formativi, dove si può fare spettacolo, dove si può provare, senza tregua, senza respiro, a togliere tutto il bello e a seminare merda. Siamo tutte sotto sequestro. Scorrendo sotto il post Instagram si trova anche il pensiero della cantante Paola Turci. Giù le mani dall'Angelo Mai. E quello molto duro di Elda Alvigini. Ennesimo episodio di squadrismo governativo. Bloccare la cultura, la libertà, la creatività, il pensiero e il libero pensiero è l'unica cosa che sanno fare. Resistere. Nato nel 2004 all'occupazione dell'istituto omonimo nel centro di Roma, l'Angelo Mai è da sempre un laboratorio di sperimentazione artistica e di attivismo politico. Nel tempo è diventato anche un punto di riferimento per dibattiti e confronti su temi di attualità, dalla gestione palestinese ai temi gender. Nel 2006 viene sgombrata la sede storica e al collettivo viene assegnata un'ex bocciofila nel parco di San Sebastiano. Negli anni ha ospitato anche centinaia di concerti e spettacoli, vedendo nascere fra le altre la formazione teatrale Blue Motion, protagonista della scena contemporanea, che ha contribuito alla diffusione di un nuovo lavoro sulla drammaturgia in Italia. Un impegno costante che è stato anche riconosciuto nel 2016 con il premio UBU Franco Quadri. Angelo Mai si è offerto alla città di Roma e al teatro italiano come una realtà capace di attivare un processo di riappropriazione dei luoghi alternativo alla privatizzazione e alle liberalizzazioni del mercato. Si legge nelle motivazioni del riconoscimento. Lavorando attivamente con associazioni e onlus impegnate per i diritti civili. Una casa dove creare in libertà. Il testo poi conclude sottolineando l'incapacità al dialogo di chi gestisce il potere.
La chiusura dell'Angelo Mai arriva dopo il successo del 2023, quando, dopo anni di processi, il Tribunale di Roma aveva accolto l'opposizione all'ingiunzione di Roma Capitale sulla base della natura culturale dell'attività svolta dall'Angelo Mai. I giudici avevano ritenuto ingiustificate le richieste dell'amministrazione, annullando così l'ingiunzione di sgombro e richieste pecuniarie nei confronti del collettivo. Bene, di questo avremo modo di parlarne fra una quarantina di minuti circa, insieme a una compagna o un compagno dell'Angelo Mai.

così l'automatico ci ha proposto uno degli ultimi tempi di B.B. King, con questo brano, uno dei più grandi artisti di sempre, che raccontava che per la prima volta davanti a 50.000 persone dell'emozione che ha provato in quel consenso è stato quando ha suonato ospite degli U2. E questo è il mondo. B.B. King, un solo dito da sua mano sinistra vale quanto tutto valeva, quanto tutti gli U2 messi insieme, almeno a mio parere. E a proposito di grandi personaggi che ci hanno lasciato, voglio dedicare gli ultimi minuti di questa rassegna stampa a Carlo Ginzburg. Come sapete, il 17 giugno ci ha lasciato il più grande storico italiano, erede degli Annals di Mark Bloch. E per fortuna ci ha lasciato anche tanto da leggere, tante cose su cui pensare. Non a caso Alias di domenica di ieri, insomma, l'inserto del Manifesto gli dedica molte pagine a questa persona, e soprattutto apre con un inedito uno scritto del grande storico, in cui risale alle origini del suo progetto di studi, affrontare i processi per stregoneria come una rozza forma di lotta di classe. Ricordiamo i benandanti, Menocchio, il fermaggio ai vermi, Storia notturna, una decifrazione del Sabba e tanti, tanti altri libri che sono leggibili da tutti, al di là della formazione culturale. Questa la grandezza di Carlo Ginzburg era racchiusa anche nella sua capacità di scrittura, nella sua penna, così come la grandezza di tanti altri storici, come per esempio Mark Bloch, i suoi Rettamaturghi, che è un libro che può leggere chiunque, anzi dovrebbe leggere chiunque. Vi vado a leggere così questo brano, è riportato appunto nella prima pagina di Alias, è a firma di Carlo Ginzburg. È stato tradotto in italiano perché in origine era uscito sulla European Review nel febbraio del 2020. Da studente a Pisa nel 1959 presi una decisione improvvisa e triplice: diventare storico, occuparmi dei processi per stregoneria nell'Europa della prima età moderna e concentrarmi sugli atteggiamenti, le credenze e le voci delle donne e degli uomini accusati di stregoneria. Quest'ultima decisione, insolita per uno storico di quel tempo, aveva alcune implicazioni biografiche di cui non mi resi conto per molti anni, i miei ricordi di bambino ebreo durante la Seconda Guerra Mondiale. Era invece pienamente consapevole del mio debito intellettuale nei confronti dei quaderni del carcere di Antonio Gramsci, scritti nelle prigioni fasciste. Ero rimasto particolarmente colpito dalle osservazioni di Gramsci sulla cultura delle classi subalterne, ma il mio ingenuo progetto di affrontare i processi per stregoneria come una rozza forma di lotta di classe era anche un aggiornamento deliberato della visione romantica che Jules Michelet aveva della strega come simbolo di rivolta sociale. Un documento del 1519 che trovai nei fascicoli dell'Inquisizione conservati all'archivio di Stato di Modena sembrava fornire sostegno alla mia ipotesi iniziale. Riguardava il processo contro una contadina, Chiara Signorini, accusata di aver lanciato un sortileggio contro la sua padrona di casa che l'aveva sfrattata. La scoperta di quel documento mi lasciava una sensazione di delusione. Se la mia ipotesi poteva essere dimostrata così facilmente, doveva esserci in essa qualcosa di sbagliato. Nel saggio, il primo che abbiamo mai pubblicato, dedicato a quel processo, indicai infine una questione più ampia, ovvero lo scontro culturale tra l'inquisitore e la donna contadina. Michelet era scomparso, ma Gramsci era ancora lì. Ero ancora pienamente impegnato nelle mie argomentazioni, ma sentivo di non avere più un programma di ricerca su cui fare affidamento. Trascorsi un anno, il 1963, vagando per l'Italia centrale e settentrionale alla ricerca di frammenti di archivi inquisitoriali e leggendo quanti più processi per stregoneria potevo. Poi entrò in gioco il caso come strategia deliberata. A quel tempo, se ricordo bene, agli studiosi che facevano ricerca nell'archivio di Stato di Venezia era consentito consultare solo 4 unità al giorno.
partendo da un inventario manoscritto ottocentesco molto utile, ma esasperatamente vago, dei documenti dell'Inquisizione conservati nell'archivio, più di 150 corposi volumi, decisi di giocare a un gioco che definì retrospettivamente roulette veneziana. Ogni mattina chiedevo 4 volumi, ciascuno contenente molti processi, scelti a caso, diciamo 4, 37, 49, 84. Un giorno mi imbattei in una testimonianza resa nel 1591 da Menichino, un giovane bovaro di Latisana, piccola cittadina del Friuli. Disse che, essendo nato con la camicia, cioè avvolto nel sacco amniotico, era un benandante, alla lettera qualcuno che va per il bene. Pertanto era costretto a sognare 3 volte l'anno di andare come un fumo nel campo di Josafat, dove combatteva con steli di finocchio contro le streghe per mantenere la fede. Poi aggiunse: quando i benandanti vincevano era segno di buon raccolto. Quel documento, trovato per caso, diede avvio a una ricerca d'archivio che alcuni anni dopo, nel 1966, divenne un libro. Era stato trovato per caso, ovvero per serendipità, si potrebbe dire, usando la parola coniata da Horace Walpole nel 1754 sulla base del suo ricordo di una storia del XVI secolo attribuita a un certo Cristoforo Armeno, pellegrinaggio di 3 giovani figliuoli del re di Serendipippo, che è l'odierno Sri Lanka. Nel mio caso, tuttavia, la serendipità era il risultato di una strategia deliberata che avevo cominciato a utilizzare quando il web non esisteva. Dopo vi avrei fatto ricorso in modo più sistematico per sfruttare le potenzialità spesso ignorate della rete. In parole povere, tutti, me compreso, usano Google per trovare risposte alle proprie domande, ma bisognerebbe anche imparare a usare Google per trovare domande inaspettate che possono innescare una catena di ricerche capace di portarci nelle biblioteche e o negli archivi. Alla fine degli anni 50, quando cominciai a occuparmi dei processi per stregoneria, la parola casi era associata nella mia mente a 2 nomi, Sherlock Holmes e Sigmund Freud. Avevo letto, in traduzione, i racconti completi di Conan Doyle, così come i casi clinici di Freud. L'idea che un caso sia analizzato in profondità possa dire qualcosa che un approccio generale non coglierebbe mi aveva profondamente colpito. Questo fascino per il dettaglio rivelatore era stato rafforzato dal mio incontro con l'opera di 2 grandi filologi romanzi, Leo Spitzer e Eric Auerbach. Narrativa, psicanalisi, critica letteraria. Il mio atteggiamento verso la storia era nutrito da una varietà di generi e prospettive cognitive. In tutti il caso svolgeva un ruolo speciale. Ma il caso in sé è un genere molto particolare che, collocandosi all'intersezione di diverse tradizioni medica, giuridica, teologica, può facilmente superare i confini tra le discipline. E dunque, con questo scritto abbiamo ricordato il grandissimo Carlo Ginzburg. Siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, 10:01. Terminerei qui la rassegna stampa in attesa di collegarci con una compagna dell'Angelo Mai, che ci racconterà un po' cosa è successo e quali sono i progetti futuri per quanto li riguarda. Ascolto di Radio Onda Rossa.

0: 16 minuti passati di 10 questo lunedì 29 giugno e sia l'ascolto di Radio Onda Rossa come annunciato e abbiamo in collegamento con noi una compagna dell'Angelo Mai che appunto ci racconterà di cosa è successo, di quali sono immagino le prospettive. Mi senti, ci sei?
1: Sì, ti sento benissimo.
0: Oh, anche noi benissimo. Allora innanzitutto benvenuto e grazie.
1: Grazie a te, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Sì, ho letto poco fa l'articolo che è uscito sulla vicenda, sul Fatto Quotidiano, certo se ci piacerà di più ascoltare cosa hai da dirne tu.
1: Beh, allora, diciamo che l'evento che di per sé è gravissimo si inserisce in una scia che al di là del voler essere e manifestare vittimismo è sicuramente visibile come una forma di accanimento. Insomma, per carità, siamo vive da 22 anni, ma sono anche 22 anni in cui tra tre sgomberi, ognuno di ordine e origine diverso, denunce di ogni genere, sostanzialmente trattate, criminalizzata la nostra esperienza in più occasioni, questo è l'ennesimo sequestro che si inserisce all'interno di un sistema che ci fa pensare che non sia casuale, che ci sia una forma di accanimento, diciamo, non personalistico, ma sicuramente contro un mondo di indipendenza, di produzione culturale, di spazi che sono stati liberati e che in questo caso sono anche all'interno di un percorso di regolamentazione da più di 3 anni, che è la 104, che in teoria dovrebbe essere una forma di tutela per questi spazi. Questo significa che chiaramente è molto difficile imputare chi ha colpa. È chiaro, è stata la questura, sono venuti in 12, più di una dozzina di agenti, la modalità non è sicuramente stata gentile, nonostante sia stata fatta un'accoglienza assolutamente meritevole, di grande attenzione e cura soprattutto per le persone che attraversavano lo spazio in quel momento e i soci e le socie volontarie dell'ARCI. Insomma, chiaramente tutto questo è stato visto secondo una lente di analisi il giorno dopo, che non può non inserirci all'interno di un sistema che è quello della futura prossima concessione, si sperava, diciamo, del nostro spazio, perché di fatto questo sequestro interrompe un percorso già faticosissimo che dal 31 ottobre del 23, quando abbiamo presentato l'istanza 42 di questo regolamento, ci vede in teoria in procinto di concessione. Quindi non possiamo non leggerlo all'interno di un sistema più ampio, che è quello di un attacco costante e persistente a questi spazi. Chiaramente non è solo il nostro, ma un po' siamo questa testa d'ariete, soprattutto in quanto primo circolo ARCI che subisce questi controlli. Detto ciò, noi è più di un anno che stiamo faticosamente intraprendendo un percorso di messa a norma dello spazio. Questi percorsi sono onerosissimi, significa veramente valutare ogni volta qual è la priorità. Ovviamente la priorità è la sicurezza sul lavoro, ci mancherebbe. Lo spazio sotto è praticamente a norma ed è un percorso che stavamo continuando a fare passo passo. Naturalmente quando al Comune di Roma devi 17.000 euro ogni 3 mesi è molto difficile mantieni i prezzi accessibili, mantieni i prezzi popolari, i biglietti del teatro a 10 euro, insomma è veramente difficile permettersi uno standard di questo tipo.
0: Esattamente, come magari per un qualsiasi affitto di uno spazio privato. Volevo dire che abbiamo imparato da una decina di anni a questa parte, forse più, che a nulla valgono le parole date dal comune, le fantomatiche appunto accordi con comune o governo, stare in qualsiasi parte d'Italia, insomma, poi alla fine si finiscono sempre con gli sgombri, e che sembri invece che la lotta effettivamente paghi invece con quegli spazi occupati, centri sociali eccetera, che rifiutano certe logiche e vanno avanti per la propria strada sempre in maniera precaria, ma molti spazi si sono lasciati convincere, insomma, ad una regolarizzazione che poi in definitiva non è mai arrivata, a meno appunto di sforzi enormi dal punto di vista economico, che, come ci dici, non si sa come fare a conciliare, no, con una proposta di libertà, di diffusione dell'arte, della cultura e di quant'altro.
1: Ma si potrebbe fare se ci fosse un'amministrazione attenta e che veramente decide di finanziare in maniera strutturale la cultura, ma siamo in un paese in cui questo non accade a livello di macrosistema, quindi figuriamoci poi in una città come Roma, che è da sempre caratterizzata da un'inerzia amministrativa rispetto a queste questioni, perché è dalla delibera 26 che poi ci si è ritrovati con la delibera tronca, con queste richieste di denaro in più valutate al 100%, neanche al 20% come predisponeva la delibera. Insomma, negli anni ci sono stati dei disastri amministrativi, come dire, accompagnati da una politica che, se non mirava la desertificazione, sicuramente non mira la tutela di questi spazi, o se ci prova molto timidamente, perché non è possibile che accade una cosa del genere e la politica non si muova come avamposto di senso, e parlo ovviamente di politica istituzionale, non della sì. diciamo, della politica radicale di base, dei compagni e delle compagne, che hanno dimostrato una solidarietà straordinaria nell'immediato, come sempre, subito. Quindi questo è purtroppo il senso, è vedere esperienze di 22 anni ormai che ci vedono anziane sempre combattenti, ma comunque anziane, che vengono in qualche modo banalizzate così costantemente, ridotte veramente a una fatica che non ha senso, perché non ha proprio senso. E poi la costrizione di far perdere le vocazioni e gli spazi, cioè gli spazi che hanno delle vocazioni come il nostro, teatrale principalmente, che naturalmente fa anche vita notturna, intrattenimento in forma, diciamo, di socialità di un certo tipo, queer, transfemminista. Cioè, il fatto che poi uno debba pensare che per arrivare secondo forme di strozzinaggio a fine mese debba snaturarsi, anche no. Però ecco, questo percorso della messa a norma andrebbe accolta dalle istituzioni, per quanto mi riguarda, e ripeto, sì, è sproporzionato, sì, il sigillo, cioè sì, è come dire basta, noi abbiamo anche chiesto di differenziare le pertinenze, il sopra e il sotto, insomma, non, in questo non c'è stato ovviamente nessuna forma di ascolto, ma noi reagiremo, risponderemo.
0: Assolutamente, guarda, non si separa il miglio dall'olio. Siamo in una città dove in mano alle mafie, dove la stragrande maggioranza del commercio nel centro storico soprattutto è in mano alla criminalità.

0: comune di Trevi, non puoi stare da nessuna parte in questa città senza essere bastonato e cacciato via. Questa è la logica. Trattare con le istituzioni a volte sembra una battaglia contro i mulini a vento, i Don Chisciottiana memoria, e ti fa perdere anche le speranze o la voglia di combattere, ma è una cosa che non ci toglieranno mai, la voglia di lottare per la libertà, per una giustizia in questo
1: anche
0: mondo.
1: Perché sai, secondo a partire dal decoro per arrivare all'orribile decreto sicurezza, è evidente che c'è ormai da anni una volontà di restringimento dello spazio pubblico, e per fortuna ci sono stati momenti di lotta importante per i beni comuni, che non è solo lo spazio pubblico ma è anche lo spazio, diciamo, come dire, della cittadinanza, non solo quello considerato pubblico, perché poi lo spazio pubblico può essere anche non attraversato e rimane pubblico e si guarda da lontano. Sì. E questo accade a partire dalla chiusura della Fontana di Trevi con i tornelli, cioè a Roma vediamo costantemente il restringimento dello spazio pubblico, e poi con i vari decreti di sicurezza anche sulla criminalizzazione semplicemente del dissenso. Sì. E quindi stiamo arrivando veramente alla fascistizzazione del nostro paese, lo sappiamo, all'interno di un sistema che è sempre più fascista, ma per fortuna si reagisce, perché non ci si può arrendere a un sistema che vuole zittire semplicemente anche il minimo dissenso, e in base a regolamenti del tutto parziali e arbitrari, come dicevi bene tu, ma come, si fanno deroghe a destra e manca, e poi uno spazio si chiude così dal giorno alla notte senza neanche una forma di contenzioso. Insomma, non è possibile,
0: soprattutto di notte.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Quando gli avvocati, sai, di sabato notte anche loro hanno diritto a dormire semplicemente, non è questa la nostra forma di lotta. Questo è semplicemente, è come quando ci chiusero i fabbri del Dipartimento al Patrimonio, con i fabbri, il terzo detto, no? Terzo sgombro nel 2018, lì col frullino. È chiaro, sono forme diverse che però manifestano la stessa volontà, e a questo ci opporremo ovviamente in tutti i modi, a partire da quello che è sempre stata la nostra forma, che sono le assemblee pubbliche, i sit-in, i presidi, insomma. A breve ci saranno aggiornamenti.
0: Ecco. Esatto, naturalmente poi ci farete sapere su queste frequenze. Poi quello che volevo chiederti, insomma, se c'è un progetto, quando saranno i primi appuntamenti, le prime assemblee per discutere di questa cosa e di come andare avanti da un'altra parte, magari.
1: No, non da un'altra parte, cioè, insomma.
0: Benissimo.
1: noi vogliamo assolutamente riprendercelo, ce lo riprenderemo come è stato sempre. Questa volta speriamo in maniera definitiva, perché ogni volta che lo diciamo poi accade qualcosa di straordinario, ma ripeto, non sarà un precedente se non un precedente di nuovo importante di lotta e non di resa.
0: Eh sì, è una battaglia che deve continuare, la stiamo facendo noi, l'hanno fatta altri prima di noi, e è ancora prima, e non smetteremo di portarla avanti. Fra le cose, per esempio, ecco, che mi preme dire, 30 anni di lotta per il lago libero, il lago Bulicante, e portate avanti con il comune, eccetera, che poi alla fine in questi giorni stiamo subendo un'ulteriore stretta, e ora sembra che ci sia un bando per poter fare su una parte del territorio della ex fabbrica un ennesimo studentato, no, i soldi ai soliti palazzinari, alle solite clientele, e non bastano i 40 gradi all'ombra in tutto il paese, i morti in mezzo alla strada per le ondate di calore, eccetera, un pezzo di verde al centro della città, nella zona più inquinata di Roma e forse del mondo, dove e questo lo dicono le istituzioni stesse, la speranza di vita alla nascita è un anno minore di quella che in altre zone di Roma, lì a Largo Preneste, e quella 3-4 ettari di verde non possono stare lì se non ci viene sopra cementato qualcosa. Quindi all'interno proprio di questa logica, dove non si può derogare a quella

0: quello che è l'egemonia del capitale. Non si può pensare di fare una cosa fuori, appunto, dal capitale, e tutto quanto viene represso, distrutto, criminalizzato.
1: Che poi sono forme diverse di capitale, che quello è un capitale umano, ecologico,
0: esatto,
1: che serve alla cittadinanza, che fa crescere il benessere in tutte le sue forme. Questo così come tra l'altro mi vedere tutti questi studentati, però poi tutte le forme culturali più indipendenti si attaccano, perché anche questo è abbastanza straordinario come sia diventata, così come per i mercati generali, insomma,
0: sì.
1: questi studentati sembrano.
0: È un Deus ex machina che permette di costruire in zone altrimenti dove non sarebbe possibile. È la foglia di fico, appunto, che serve a poter legittimare qualcosa che è assolutamente non solo inutile, ma anche, insomma, dannoso, e va sempre a beneficio delle stesse persone, certo non degli studenti e delle studentesse.
1: Assolutamente.
0: E va bene, allora dunque noi aspettiamo, parteciperemo ovviamente attivamente a quello che ci sarà
1: Grazie.
0: da fare, perché grazie a voi per la vostra
1: Grazie,
0: lotta, insomma.
1: è veramente straordinario sentire come rimaniamo comunque tutti vivi e vive su questo e ripeto, non è solo un discorso di solidarietà o tendere la mano, è proprio di dire stiamo insieme, e questo
0: Sì.
1: mi
0: Sì,
1: sembra straordinario ancora adesso.
0: esatto, no, ma non c'è nient'altro da fare, direi. No, esattamente, non c'è nient'altro da fare. Bene, grazie mille.
1: Grazie, grazie
0: Qualsiasi
1: mille,
0: cosa,
1: grazie
0: questi
1: a te. E
0: sai come
1: assolutamente vi
0: raggiungerci.
1: farò sapere tutti gli aggiornamenti.
0: Benissimo. Ciao,
1: Ciao,
0: buona
1: un
0: lotta.
1: abbraccio.
0: Grazie, un
1: Ciao,
0: abbraccio.
1: grazie
0: Ciao,
1: anche a te.
0: ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.

10:32 minuti, siete ascolto di Radio Onda Rossa e vi rinnovo il numero di telefono 06 49 17 50, www.ondarossa.info è il nostro sito dove vi invito ad andare a cercare tutto quello che volete ascoltare, tutto quello che viene prodotto attraverso questi microfoni e naturalmente a contribuire al funzionamento di questa bellissima Radio Onda Rossa.

Allora, 10:40, ascolto di Radio Onda Rossa, se siete in streaming, immagino, perché ci stanno segnalando, ci siamo accorti anche noi che negli ultimi minuti la frequenza in FM non è più ascoltabile, ci si sovrappone sopra una radio commerciale di merda, e per fortuna via streaming, via web, potete continuare ad ascoltarci. Speriamo che sia delle prove tecniche che stiamo facendo sul nostro ripetitore, che si ricominci presto ad andare in onda anche sulla modulazione di frequenza. Intanto, insomma, per chi riesce ad ascoltare, sono le 10:41, alle 11 il consueto spazio comunicazioni di Radio Onda Rossa.

0: sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

0: io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Bene, ascolto di Radio Onda Rossa 87.900 in modulazione di frequenza. Se ci hanno fatto la grazia di levarsi dalle palle sulle nostre frequenze questa radio di merda commerciale, comunque ci si ascolta per fortuna tranquillamente sul web, sul nostro sito ondarossa www.ondarossa.info. troverete facilmente il modo di ascoltare la diretta. E sono le 11, cominciamo con lo spazio comunicazioni e cominciamo con un comunicato vocale che ci è giunto poc'anzi riguardante la festa che si farà all'IPO, centro sociale a Marino, di cui avete ascoltato il comunicato lasciato sull'automatico pochi minuti fa. Questo è un altro audio, ve lo faccio ascoltare.
1: Ciao, sono Ilaria Caruso, cantante dell'Indaco. Per noi è importante, anzi direi necessario, partecipare e poter dare il nostro piccolo contributo ad iniziative come quelle organizzate dal Centro Sociale IPO. Di fronte al calo di attenzione ad una situazione che non viene più percepita come urgenza, è ancora direi più necessario attivarsi. Stiamo assistendo da quasi 3 anni a quello che, per chi ancora non riesce a chiamarlo genocidio, è sicuramente un chiaro disegno di supremazia e dominio di Israele. È la evidente volontà di annichilire un popolo e il suo legame con la propria terra. E questo attraverso una violenza che definire estrema non è abbastanza. Una costante privazione dei diritti, a partire da quelli essenziali come il diritto al cibo e all'acqua. È di qualche giorno fa un rapporto dell'ONU sui bambini di Gaza e Cisgiordania, e questo rapporto dimostra il carattere intenzionale di molte uccisioni. Prendere di mira i bambini significa attaccare la capacità di un popolo di esistere e determinare il proprio futuro. Oltre ai morti ci sono i sopravvissuti che hanno subito traumi continui con conseguenze fisiche e psicologiche che li accompagneranno per tutta la vita. E di fronte a questo continuiamo a subire il vergognoso silenzio e la complicità del nostro e degli altri governi. Perciò noi semplici cittadini che ancora conserviamo un senso di umanità e giustizia dobbiamo sfruttare ogni occasione possibile per continuare a parlare del popolo palestinese e contribuire coi mezzi che abbiamo.

Cominciamo adesso dal principio, ossia da oggi pomeriggio, lunedì 29 giugno, a partire dalle 16 fino a serata inoltrata, e a Casale Alba 2, From the Rhythm to the Beer, House of the Rising Dub, meets 00156 Festival, From the Rhythm to the Beer, appunto Beer Fest Edition. E Lions Way, Skanking Tree, Sound System insieme a Uppercut. Gli orari sono dalle 16 questo pomeriggio fino alle 23 al Casale Alba 2, via Gina Mazza a Roma. Almeno questo è un posto fresco, free entry, recita la locandina dell'iniziativa.

Sempre oggi la consueta iniziativa, ormai da qualche mese a questa parte, che si tiene a Lauro e Marco, il viale dei caduti della guerra di liberazione a Spinaceto, e a partire dalle 18.30 c'è il laboratorio di autodifesa abitativa. Non riesci a pagare l'affitto? Conosci i tuoi diritti? Hai problemi con il proprietario? Sei sotto sfratto? Parliamone insieme, organizziamoci, non sei solo, non sei sola. Ci vediamo ogni lunedì alle 18.30. Aure Marco si trova nel punto in viale dei caduti, nella guerra di liberazione 268 a Spinaceto.

Domani 30 giugno al centro sociale occupato autogestito Cortocircuito in via Filippo Serafini 57, il consueto appuntamento con lo spazio Cinema Senza Confini, e il, appunto alle ore 21 domani ci sarà il film W per la regia di Oliver Stone, è un film del 2008, e a chiudere appunto alla rassegna di giugno.

Mercoledì 1 luglio invece a partire dalle 19 è un interessante appuntamento da vivere in via Antonio Raimondi 37 in quella del Pigneto, dal titolo "I tuoi risparmi finanziano il genocidio". E questa è una cosa di cui bisogna tener conto, anche se i risparmi sono pochi se non nulli, però appunto se ne parlerà con la presentazione della campagna Banche Complici di BDS, ossia boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. Aperitivo in occasione dell'adesione di Vivero agli spazi liberi dell'apartheid israeliano, Isplai. Dunque, se mercoledì 1 luglio a partire dalle ore 19. Compreresti mai una bomba con i tuoi risparmi? Lo sai per cosa vengono usati i tuoi soldi in banca? Il genocidio in Palestina si regge anche e soprattutto su una rete economica e finanziaria internazionale che rende possibile la produzione, la vendita e l'utilizzo di armi usate nello sterminio. Intesa San Paolo, Unicredit e BNL, BNP Paribas sono i tre principali gruppi bancari che sostengono i maggiori produttori di armi e sistemi militari usati da Israele. Fare pressione su queste banche vuol dire smascherare le complicità occidentali ed agire contro il genocidio del popolo palestinese. Vogliamo sapere e poter decidere come vengono utilizzati i nostri soldi e risparmi. Non vogliamo finanziare il genocidio in Palestina, non vogliamo sostenere le guerre dei potenti contro i popoli. Togliamo i soldi a questo sistema e costruiamo economie altre nel solco del mutualismo, delle cooperative e delle mutue autogestite. Informiamoci, confrontiamoci, costruiamo insieme strumenti di pressione e cambiamento, perché ogni scelta conta, soprattutto quando la facciamo collettivamente. Ne parliamo mercoledì 1 luglio da Vivero, luogo di quartiere, con BDS Roma, che verrà a presentarci la campagna Banche Complici. Bene.

mercoledì 1 luglio a partire dalle 19. Questa volta però siamo all'Eloha Acrobax in via della Vasca Navale 6, e ci si arriva con la metro B scendendo a San Paolo e poi facendosi una passeggiata. Let's Raccoon, serata benefit dopo scuola popolare. Dunque, ci sarà la prima serata benefit del doposcuola popolare Marconi, un progetto nato dal basso a novembre del 2025 con l'idea di creare un presidio educativo in un quartiere attraversato da tante diverse persone piccole, con cui ripensare pratiche alternative agli schemi dell'educazione scolastica e tradizionale. Siamo partite dalla libera espressione dell'infanzia, troppo spesso ostacolata dalla durezza delle persone adulte, costruendo insieme saperi comunitari fatti di esperienze, vissuti e identità differenti. Non è stato un percorso semplice, ma nessuna di noi si aspettava lo sarebbe stato. Quello che è stato però inaspettato è ritrovarci accolti e accolti con entusiasmo da mondi così variegati con cui coltivare nuove alleanze e solidarietà. Siamo felici, entusiasti e piene, e ci piacerebbe condividere la nostra esperienza con tutte voi. Ci vediamo al Barricadero con una mostra con alcune foto del laboratorio, cocktail dai nomi procioneschi, musichette dalle 19 a mezzanotte, cena vegana a cura della ciurma, maglie con grafichette specialissime. Tutto questo dunque all'Acrobax in via della Vasca Navale 6 a Roma. Sempre mercoledì, sempre 1 luglio, questa volta a partire dalle 21, siamo al Cineforum Bakunin, questa volta all'aperto, dove verrà proiettato al tramonto Rossellini Bazzoni, La donna del lago. Il centro, il gruppo anarchico Bakunin, FAI, Roma e Lazio, si trova in via Vettor Fausto 3. Il cinema sarà proiettato all'aperto nell'otto, che troverete appunto legandovi in via Vettor Fausto 3 alla Garbatella. E liberamente, il film è liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Giovanni Comisso, che a sua volta si ispirava ai misteriosi eventi accaduti ad Alleghe in Veneto. La donna del lago è un magnifico esempio di giallo thriller che unisce e sublima alcuni elementi classici del gotico, mescolandoli con stilemi polizieschi alla George Simenon. E dunque, senza che continuo a svelarvi la trama, possiamo andarlo a vedere a partire dalle 21 a via Vettor Fausto 3 al centro anarchico Bakunin.

saltiamo direttamente a sabato con 3 appuntamenti. Spero nel frattempo di non aver saltato nulla. Comunque qualsiasi comunicazione potete inviarcela scrivendo alla mail di Onda Rossa, che è ondarossa@ondarossa.info, e verrà dato poi contezza all'interno dei vari programmi che si alternano in questa radio. Dunque siamo a sabato, come dicevo, 4 luglio, a partire dalle 10, è l'appuntamento consueto col biomercato in Certosa. Tanti piccoli produttori per una spesa sana e consapevole, ogni sabato mattina dalle 10 alle 14, dove al Giardino Liberato in Certosa, in via Galeazzo Alessi.

Sempre sabato di fiore in fiore, festa a sostegno della CSA Semi di Comunità. Presentazione di Davide Gentili, erbe spontanee, ce ne parla Lucia Cuffaro. E ci sarà Cecilia Baliva a suonare, a Cumbia, la band che accompagnerà, e la Reina del Fomento. Dunque, ripeto, sotto il cielo di luglio, fra campi coltivati ribelli e zappe testarde, arriva l'ape più irriverente del parco di Veglio, di fiore in fiore, la festa della terra libera, della musica che smuove e delle comunità che resistono coltivando. A partire dalle 18, sabato 4 luglio, con una cena porta e condividi. Si tratta di Via del Prato della Corte 1602A, CSA Semi di Comunità.

11:13 minuti, ultimo comunicato per questo lunedì 29 giugno. Siamo a sabato, come dicevamo, a partire dalle 19 fino al giorno dopo al centro sociale occupato autogestito La Torre in via Carlo Giuseppe Bertero 13, Trichitawa. Vediamo di cosa si tratta, un sound per domarli, un sound per trovarli, un sound per ghermirli e nell'oscurità incatenarli. Ogni comunità ha i suoi confini, il suo senso del fuori e del dentro, ma il trickster è sempre lì alle porte della città o alle porte della vita. Distinguiamo costantemente giusto e sbagliato, sacro e profano, pulito e sporco, femmina e maschio, e ogni volta il briccone impostore nell'estasi varcherà la linea e confonderà le distinzioni. Incorporiamo dunque l'ambiguità, l'ambivalenza, la duplicità, la contraddizione e il paradosso, così che la luce si mescoli con le tenebre. Per la prima volta questo 4 luglio il collettivo Trickster Tribe e il loro sound, Barbara, giungeranno a Roma per diffondere la propria idea di festa. Nella congiunzione fra arti visive e sonore saremo introdotti al concept dark tecnotelico della crew per una nottata di balli sfrenati e non soli. Non solo, porta il bianco se vuoi brillare, l'illuminazione ultravioletta farà il resto, quindi il bianco non è un bicchiere di vino, ma è un indumento da indossare per far risaltare con la luce ultravioletta. E dunque no homoless bobby transfobia, no ageism, no abilism, no sexism, no speciesism. E va bene, e quindi questo è l'ultimo appuntamento alla Torre, sabato 4 luglio a partire dalle 19. Sono le 11:15 minuti, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa voce vi lascia in compagnia del resto del palinsesto della giornata, e riascoltarci a presto e buona lotta.

But I'm allowed to dress it up. I was never satisfied.

0: io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: il lancio delle bottiglie incendiarie e quelle incendiarie per sé schiavi sembra sia stato il segnale d'avvio di veri e propri episodi di
1: Radio Onda Rossa, la voce
2: della cultura antagonista.

0: io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa e Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate.
2: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
1: Quar,
4: Blackout, Spore.
5: Buongiorno da Radio Spore. Oggi conduciamo noi, come una volta ogni 7 settimane, Ponte Radio da Bologna. E il tema di questo mese è carcere, repressione, quindi a Bologna abbiamo deciso di sentire i compagni e le compagne di Mezz'ora d'Aria, una settimanale di informazione sul carcere, lotte anticarcerarie, che potete ascoltare ogni sabato alle 5:30 sulle frequenze 103.1 FM se siete a Bologna. Altrimenti potete andarle a cercare sul sito Mezz'ora d'Aria. Oggi ascolteremo alcuni contributi di puntate passate, ma qualcun'altra che è stata invece fatta apposta. Sentiremo parlare di tortura al carcere di Foggia e nei carceri israeliani. Ci sarà anche un'intervista a Sanjay, il cui libro Il diario di un invisibile è uscito per Sensibili alle Foglie, in cui parlerà della sua esperienza al CPR Galeria e quindi ci parlerà di razzismo di Stato. Parleremo anche di Alfredo, del 41 bis e una corrispondenza dal presidio che c'è stato un paio di settimane fa a Bologna a maggio. E insomma, diamo la parola alle compagne e ai compagni di Mezz'ora d'Aria. Buon ascolto!

Un saluto a tutte le detenute e detenuti in ascolto. Siamo qui con questa puntata speciale della Bandita per sostenere le lotte dentro, per portare dentro le lotte fuori e per dare voce alle prigioniere. Ricordiamo che la Bandita è una rubrica all'interno di Mezz'ora d'Aria, nata di recente, dove condivide aggiornamenti e approfondimenti contro guerre, frontiere e galere, ma anche per rompere l'isolamento carcerario e trascorrere momenti di leggerezza ascoltando un po' di musica insieme. A tal proposito lasciamo l'indirizzo Mezz'ora d'Aria presso Radio Città Fujiko, via Zanardi 369, 40131 Bologna. Scriveteci per raccontarci la vostra storia, per condividere la vostra esperienza o anche solo per esprimere le vostre preferenze musicali, cosa vi piacerebbe ascoltare. La...

0: Ricordiamo a tutte e tutti anche il numero di telefono 350-155-0853. Solo messaggi WhatsApp e Telegram per chi volesse far arrivare un pensiero alle detenute e ai detenuti, dedicare una canzone o salutare qualcuno. Lo ripetiamo, 350-155-0853. Mandateci le vostre dediche e le trasmetteremo affinché possano essere sentite dentro. Nella puntata di oggi ripercorreremo la mobilitazione a Bologna in solidarietà alla lotta di Alfredo Cospito contro la tortura del 41 bis, per rimettere al centro una lotta anticarceraria ancora da finire. Nella ricostruzione di oggi useremo alcuni stralci delle scorse puntate. Partiremo da chi è Alfredo, passando per la mobilitazione a Bologna contro il 41 bis e la repressione che ne è seguita. Ricordiamo che il 12 giugno, presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma, è prevista l'udienza per il ricorso contro il recente rinnovo di 2 anni del regime di 41 bis per Alfredo.
1: Partiamo ricordando chi è Alfredo Cospito. Alfredo è un compagno anarchico in carcere dal 2012. Inizialmente arrestato e condannato per il ferimento dell'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, ora sta scontando una condanna a 23 anni di reclusione emessa nell'ambito del processo Script Amanent, in riferimento a 2 bombe carta, esplose senza feriti né vittime, fuori dalla scuola allievi carabinieri di Fossano, Cuneo, nel 2006, in cui sono stati imputati, e alcuni tra loro anche condannati, vari anarchici e anarchiche. Dal carcere Alfredo non ha mai smesso di esprimere le sue idee attraverso testi e pubblicazioni. Così, dalla primavera del 2022, lo Stato ha deciso di tentare di tappargli definitivamente la bocca, rinchiudendolo nella tomba per vivi rappresentata dal regime di 41 bis. Alfredo, però, dalla voragine del 41 bis, con una tenacia di ferro, ha intrapreso uno sciopero della fame durato 6 mesi. E grazie anche all'energica mobilitazione internazionale che ha accompagnato la sua iniziativa, ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica l'aberrazione di questo regime carcerario e della condanna a morire in carcere rappresentata dall'ergastolo ostativo. La finalità del 41 bis è chiara: annientare fisicamente e psicologicamente gli individui che ci finiscono. Fin dalla sua nascita, con le legislazioni speciali degli anni 80 e 90, il 41 bis si è palesato come l'ennesimo strumento di ricatto per costringere le detenute a collaborare con la magistratura. Le condizioni inumane previste da questo dispositivo legale prevedono l'isolamento in celle di pochi metri, gravose restrizioni dell'ora d'aria, la sorveglianza costante e addirittura la limitazione o diretta abolizione dei colloqui con i familiari. Qui si aggiungono il controllo della posta e la limitazione degli oggetti in cella, incluse penne, quaderni e libri. Un progressivo annientamento ai danni del corpo e della psiche delle detenute. In merito all'ergastolo ostativo, aumentato a 30 anni di pena scontata, la posizione dello Stato è che non debba sempre prevedersi la possibilità di libertà condizionale e di altri benefici, a meno che la persona condannata non collabori con gli organi inquirenti. L'ergastolo, assimilabile alla pena di morte, vuole lo Stato come un padrone dei nostri corpi, che decreta se, come e quando restituire dignità di vita alle detenute. Mentre la Procura Generale aveva chiesto l'ergastolo, la Corte d'Assise d'Appello di Torino, il 26 giugno 2023, dopo anche la dilagante mobilitazione, ricalcolò la pena in 23 anni per Alfredo e in 17 anni e 9 mesi per Anna Beniamino, coinvolta nello stesso processo. Attualmente le sue condizioni di detenzione sono oggetto di una progressiva limitazione e già nelle esigue possibilità di vivibilità stabilite dall'infame regime in cui si trova. Blocco della corrispondenza, da e per l'esterno, impossibilità ad accedere alla biblioteca interna, autorizzazione peraltro che Alfredo aveva avuto dalla direzione, blocco dei libri regolarmente acquistati in libreria tramite il carcere, come prevede il regime di 41 bis, e di altri beni come farina o indumenti di uso quotidiano.

A Bologna, come in tutta Italia, la mobilitazione contro il 41 bis ha visto azioni dirette, momenti di piazza, presidi, cortei, incontri, letture, street parade. Insomma, anche qui, come in molte città, persone e collettivi provenienti da esperienze politiche diverse, ognuna con le proprie pratiche, si sono mosse per rompere il silenzio sulla tortura del 41 bis. La risposta dello Stato non ha tardato ad arrivare. A giugno del 2023, sei tra compagni bolognesi e trentini ricevettero un avviso di apertura indagini per associazione sovversiva con finalità di terrorismo, l'articolo 270 bis. Un dispositivo giudiziario volto a spezzare la solidarietà e a colpire chi lotta per un mondo senza galere. Contestualmente alle indagini, a novembre del 2023, ci furono perquisizioni a 19 compagni. 11 per 270 bis, 8 per reati di piazza, con richiesta a dicembre 2023 di prelievo coattivo di DNA per tutte. A maggio del 2024 vennero disposte inoltre misure cautelari a carico di 3 persone indagate, obbligo di firma per 2 persone, revocato dopo 3 mesi a seguito di un'istanza al GIP, e obbligo di dimora con rientro notturno e obbligo di firma per una persona, 6 mesi fino a scadenza. L'articolo 270 bis, associazione con finalità di terrorismo, riuniva fatti diversi avvenuti durante la mobilitazione sotto un unico disegno. Un attacco a dei ripetitori di telecomunicazioni, un tentato danneggiamento a dei camion della ditta MAR, ditta che si occupa del vitto del cibo in carcere, un blocco stradale tramite danneggiamento di cassonetti, l'interruzione di una messa, l'occupazione di una gru in centro a Bologna e il contestuale presidio sottostante con manifestazione non autorizzata. Il disegno associativo è poi caduto in sede di riesame, settembre 2024, e l'udienza preliminare ad aprile 2025 si concluse con l'assoluzione di 11 compagne e il rinvio a giudizio a marzo per 6 compagni e per 3 reati specifici: il danneggiamento dei ripetitori di telecomunicazioni, il danneggiamento a una rete durante l'occupazione della gru, l'interruzione di una messa.

0: La prima udienza del processo si è tenuta il 18 marzo. In questa occasione le imputate hanno letto in aula una dichiarazione che riportiamo di seguito.
1: I fatti per cui oggi veniamo portati al banco degli imputati riguardano la campagna di solidarietà che si attivò su scala internazionale a cavallo tra il 2022 e il 2023 in sostegno ad Alfredo Cospito, prigioniero anarchico rinchiuso nel regime di 41 bis dal maggio 2022, che intraprese uno sciopero della fame di 6 mesi contro questo istituto detentivo e l'ergastolo ostativo. Condannato a 23 anni insieme ad Anna Beniamino, condannata a 18 anni per strage politica, il reato più grave previsto dall'ordinamento italiano, pur in assenza di morti e feriti. Diversamente da quanto accaduto per Piazza Fontana, 17 morti per la stazione di Bologna, 85 morti per Piazza della Loggia, 9 morti e 102 feriti, per gli innumerevoli attacchi razzisti, ricordiamo in particolare quello di Castel Volturno del 2008, 8 morti. In nessuno di questi casi la strage politica è comparsa tra i capi di imputazione. Non è mai stato scomodato questo reato per le migliaia di morti sulle coste mediterranee o per le centinaia che ogni anno si verificano sul posto di lavoro. Queste sì, vere e proprie stragi prodotte da decisioni politiche deliberate e omicide. E perché? Non certo perché i fatti non si accordassero al codice. È semmai questa la conferma di una verità ben nota, che il codice è strumentale, proprio come le stragi, quelle vere e indiscriminate. Entrambi strumenti a intensità diversa con cui uno Stato ipocrita colpisce chi lotta o spaventa la popolazione, riducendola a chinare la testa, a non partire, a lavorare in silenzio, ad accettare le strette autoritarie. La contemporaneità bellica e le conseguenti strette repressive di cui siamo testimoni ce lo rendono sempre più evidente. Ecco perché per noi continuare a lottare è più che mai necessario. E lo facciamo prendendo parola in quest'aula, perché vogliamo dare ancora voce a chi lo Stato vorrebbe mettere a tacere attraverso un regime carcerario di tortura, la cui natura è stata resa evidente al mondo intero grazie alla lotta di Alfredo. In quei mesi tanti prigionieri e prigioniere aderirono allo sciopero della fame di Alfredo, altri mostrarono la loro solidarietà rinunciando a benefici o come era loro possibile. Questa coraggiosa lotta ha fatto emergere un ampio e determinato movimento di solidarietà anche fuori dalle carceri. Raramente negli ultimi decenni il sistema carcerario, i suoi dispositivi punitivi, la sistemica violenza di cui è permeato e l'arbitrarietà delle sue regole sono stati analizzati, criticati e contestati anche fuori dai contesti militanti. Questa mobilitazione invece ha coinvolto un ampio settore di società, la mobilitazione studentesca, come la presa di parola e la partecipazione attiva di organizzazioni, associazioni e soprattutto di migliaia di individui che hanno rappresentato un'assunzione di consapevolezza con pochi precedenti. L'obiettivo da parte di questa molteplicità di voci non era fare pressione per spingere a riformulare le basi giuridiche di un istituto detentivo, bensì sancirne la fine. L'eterogeneità di pratiche con cui questo corpo in mobilitazione si è speso è evidente, non serve un tribunale per stabilirlo. Il dato che conta, e che non si può cancellare, è che ha fatto vacillare chi si era così zelantemente prodigato nel rendere giuridicamente possibile l'applicazione del 41 bis ad Alfredo. Come scrivemmo in un volantino in quei mesi, da una cella di 41 bis un anarchico fa tremare lo Stato. Niente di più vero e nessuna risposta diversa da ciò che ci si poteva aspettare. Lo Stato ha mostrato i muscoli e ha azionato la ghigliottina. Se in tutta Italia è stata attivata la macchina repressiva contro moltissime voci e azioni che hanno accompagnato la lotta di Alfredo Cospito, è perché i motivi di quella lotta sono particolarmente scottanti per lo Stato italiano. L'Istituto dell'Antimafia fa parte dei miti fondativi della Seconda Repubblica e le sue declinazioni pratiche vengono raramente messe in discussione, nonostante l'evidente fallimento nel contrastare un sistema che resta profondamente intrecciato a quello dello Stato. Sistema sia di potere che economico, al nord come al sud. All'interno dei dispositivi di ingiustizia, arbitrarietà e violenza di cui si è dotato il sistema punitivo della giustizia italiana, il 41 bis e l'ergastolo ostativo sono due strumenti di tortura. E non si tratta di un artificio retorico, ma di un'analisi sostanziale dell'utilizzo di questi istituti, partendo proprio dal significato letterale del termine che, citando la Treccani, si riferisce a varie forme di coercizione fisica applicate a un imputato allo scopo di estorcere una confessione o altra dichiarazione utile all'accertamento di fatti non altrimenti accertati, dei quali si debba tener conto nel definire il giudizio. L'esempio principe del mafioso che scioglie il bambino dell'acido, fonte di giustificazione populistica di infinite nefandezze, ci parla chiaro. Il responsabile, condannato anche per altri omicidi, restò in regime di 41 bis per 4 anni, per poi essere liberato. Perché fu liberato? Perché scelse di collaborare con lo Stato. Tuttora, e dai primi anni 90 ad oggi, diverse centinaia di detenuti sono in 41 bis, sottoposti all'isolamento quotidiano e affettivo, allo stigma sociale che ricade anche sui loro affetti, alla deprivazione sensoriale e a molti di loro al fine pena mai. Una condizione cinicamente e scientificamente pensata e realizzata al fine di annichilire la persona. L'origine geografica di coloro a cui viene prevalentemente applicato il 41 bis, inoltre, ci dice chiaramente cosa significhi, oltre le statistiche, il mai estinto approccio coloniale nei confronti del Sud Italia. Un ragazzo di 20 anni arrestato per spaccio nel nord Italia difficilmente entrerà in questo regime carcerario, al quale invece verrà quasi sicuramente sottoposto un suo coetaneo del sud, già dalla fase di arresto cautelare. Ma sarebbe ingenuo limitarsi alla condanna di tale approccio coloniale senza evidenziare il profondo, inscindibile legame esistente tra gli apparati dello Stato che si servono di questa gente, dal pesce piccolo al pesce grosso, e il sistema di cui essi fanno parte. Il 41 bis nasce come discarica in cui lo Stato getta tutti i pesci che deve fare fuori dopo essersene servito, la tomba per vivi in cui rinchiude chi non deve più poter parlare e da cui si può uscire solo sancendo un patto di collaborazione con il proprio aguzzino. La natura intrinsecamente violenta di questo regime carcerario, squisitamente democratico, trova poi la sua estensione nella possibilità di essere applicato al nemico interno, ossia ai prigionieri politici, siano essi comunisti, come Rioce, Morandi e Mezza Salma in 41 bis dei primi anni 2000, o anarchici, come Alfredo Cospito. Per loro, ricordiamolo, l'unica via d'uscita da questo regime di tortura è l'abiura delle proprie idee, cioè dei propri percorsi di lotta e di vita, sostanzialmente di se stessi. A tanto arriva la democratica violenza dello Stato, deprivare il fisico e la psiche del prigioniero, per minare le sue convinzioni qualora esse non siano allineate con il pensiero unico o, ancor peggio, dichiaratamente sue nemiche. Con la stessa facilità con cui il genocidio del popolo palestinese è passato dall'essere un evento mainstream a un rimosso collettivo, anche la violenza del 41 bis, seppur in scala 1 a 100 a confronto, è velocemente tornata sotto il velo di silenzio in cui giaceva prima della mobilitazione a cui abbiamo fieramente preso parte. Sintomo dei tempi. Fa paura, a fronte dello stato di guerra e di polizia in cui stiamo precipitando, pensare alla possibile ulteriore estensione di questo istituto detentivo. Non serve essere antagonisti, anarchici o chi che sia per prenderne coscienza. Sarebbe molto spiacevole dover affermare un giorno «l'avevamo detto». Proprio per questo non siamo disposti a chiedere scusa per aver lottato al fianco di Alfredo e affermiamo con decisione la nostra simpatia, complicità e solidarietà verso qualunque azione fatta nel mondo in quei mesi di sciopero della fame al fianco di Alfredo Cospito e degli altri prigionieri e prigioniere per contrastare il 41 bis. E la nostra solidarietà verso il popolo palestinese che con estrema tenacia resiste e trova nella resistenza la sua ragione d'essere. Imputate e imputati.
0: Il 18 maggio al Tribunale di Bologna si è svolta la seconda udienza in cui sono stati sentiti diversi testimoni e, tra loro, ha potuto prendere parola anche lo stesso Alfredo. La sua emozione, unita a quella della trentina di compagni presenti in aula, è stata fin da subito palpabile. Alfredo ha esordito con queste parole. In questo momento, per me, è abbastanza emozionante essere qui, perché l'ultima volta che mi hanno tolto la mordacchia, la benda, è stato un anno e mezzo fa, quando ho potuto vedere delle facce amiche, di compagni, perché qui l'isolamento è costante. Un anno e mezzo fa, da quella parte, c'era Sala e Sandrone, che sono morti, e proprio questo isolamento non mi permette neanche di dare la mia solidarietà a tutti quei compagni che amavano Sandrone e Sara. Quindi do tutta la mia solidarietà a questi compagni. È l'unico modo, per esempio, che ho di esternare questo, perché qui l'isolamento è totale, assolutamente totale. Per esempio, nel 41 bis ci sono delle sezioni di 4 persone, di 4 celle isolate. Ci sono persone che hanno ergastoli ostativi qui dentro. Per anni e anni non vedono più l'erba, un albero. È realmente una cosa abbastanza traumatizzante. Ma la cosa che mi ha fatto veramente iniziare lo sciopero della fame è stata questa specie di stato di eccezione, che il 41 bis sta diventando veramente regola. Uno strumento nelle mani dello Stato. Per capire perché ho iniziato lo sciopero della fame, per farvi un'idea, in questo momento, soltanto per venire in questa cella, ho dovuto attraversare dei corridoi, come nel Miglio Verde, dove c'è la guardia che urla, uomo morto che cammina. La stessa cosa è qui. Mentre cammino nel corridoio, che è nello sprofondo, sotto il livello della terra, le guardie che stanno a fianco a te urlano, prima, seconda, perché tu, mentre attraversi il corridoio, non devi vedere nessun essere umano, nessuno ti deve parlare. Ci sono sezioni di un isolamento mai visto in vita mia, in tutta l'esperienza carceraria che ho fatto. Ogni sezione è di 4 celle sole e tu puoi avere rapporti soltanto con 4 persone quando vai all'aria. L'aria è una vasca di cemento con delle sbarre di ferro che non vedi neanche il cielo. La cosa che mi ha veramente colpito, che mi ha portato a fare lo sciopero, è vedere le persone qui dentro per le quali veramente l'ergastolo è l'ergastolo. Sono persone che da 20 anni, qui dentro, davvero non hanno mai visto un albero, non hanno mai visto un filo d'erba. È una sensazione realmente terrificante. La censura è totale. Nel mio caso, la censura, il senso del 41 bis, è proprio non farti parlare, non farti scrivere e neanche leggere. Ovviamente devo fare processi su processi per avere un libro. Addirittura per sentire la musica ci ho messo 2 anni per ottenere, attraverso dei processi, la possibilità di avere un lettore CD. La musica che ascolto tentano di bloccarmela perché dicono che è contro il patriarcato, che sono canzoni esaltanti il femminismo, quindi fanno ricorsi e ricorsi per non farmi ascoltare la musica e non farmi leggere i libri. Credo il mio sciopero della fame sia durato mesi. Esattamente 160 giorni. In realtà è durato dal 20 ottobre 2023 al 19 aprile 2023, quindi circa 180 giorni. Dopo un bel po' sono stato portato a Opera per le mie condizioni di salute, perché lì c'è un reparto medico. Lì mi sono reso conto della situazione. Era piena di persone anziane, quasi tutte con l'Alzheimer, che non si ricordavano neanche chi erano e dove si trovavano. Tutte in 41 bis, che andavano in giro in carrozzella, con il catetere, si pisciavano e cagavano addosso. Però capiamoci, se volete realmente sapere le motivazioni dello sciopero, io avevo addosso quasi la certezza dell'ergastolo ostativo. E grazie alle manifestazioni dei compagni fuori e alla loro mobilitazione, in qualche modo sono stati costretti a togliermelo, perché era veramente assurdo. Mi avevano dato l'ergastolo per una serie di attentati dimostrativi. La cosa che mi ha più motivato e mi ha fatto rischiare la vita sino quasi alla fine è stato che loro vogliono estendere e rendere questo stato di eccezione una regola. La militarizzazione, in questo periodo di guerra, veramente si vede in modo lampante qui, e volevano estenderla oltre. Già ci sono dei compagni delle Brigate Rosse, tre compagni del 41, però volevano estenderla al movimento e hanno iniziato con me, con l'anarchico, perché è più facile poi, una volta che mettono me, iniziare ad allargare. Quindi mi sono detto, è sopravvivenza. Ho cercato di bloccare questo processo che era iniziato. E in quel momento lì mi è sembrato si fosse bloccato. Effettivamente lo è. Adesso il 41 bis rimane con le restrizioni che ha. Però ultimamente ho visto aumentare il numero delle persone che entrano qua dentro, per motivi anche abbastanza futili. Ho visto persone entrare perché avevano nell'alta sicurezza il telefonino o non ci sono più quei boss che c'erano prima. Qui dentro le persone sono messe semplicemente per farle parlare, quindi devono essere torturate in questo modo qui. È una cosa che è riconosciuta anche dall'Unione Europea, a quanto pare. Sono delle leggi speciali, fatte in un determinato periodo, che adesso stanno diventando la regola. E la motivazione è che in determinati momenti una democrazia tenderà a diventare più una democratura, perché queste leggi stanno iniziando ad essere adottate. L'hanno messa nei miei confronti, l'hanno messa in passato, nei confronti dei compagni delle BR, poi inizieranno a portare quelli dell'alta sicurezza qui. Stanno iniziando a costruire carceri in Sardegna. Sardegna già militarizzata, vogliono costruirne altri. Quindi è come un cancro all'interno. Anche gli stessi giuristi, io non credo a quel tipo, però anche gli stessi giuristi lo dicono, che il 41 bis è un'anomalia che sta dirompendo. Il mio sciopero della fame è stato un modo per attirare l'attenzione. Mi dispiace che molti compagni adesso stanno rischiando mesi e mesi di galera, anni di galera. Però penso realmente che valga la pena rispetto a quello che lo Stato sta facendo. È un punto veramente importante, perché è un'arma micidiale in mano allo Stato. Qui dentro, per esempio, la foglia di fico della Costituzione, della democrazia di diritto, non esiste. Qui, cos'è la democrazia? È chiaro, lampante. È una questione di forza. Il più forte vince su quello più debole. Qui non hai diritti, hai soltanto proibizioni, e anche quei pochi diritti non vengono neanche rispettati, perché si attaccano alla burocrazia. Per esempio, adesso, per vietarmi la lettura dei libri, si stanno inventando che devono controllare i libri, ma sono i libri che vanno a comprare loro, perché qui i libri per posta non se ne possono ricevere. Quindi sanno benissimo che i libri che vanno a comprare loro stessi in libreria non hanno messaggi dentro, semplicemente serve a fiaccare. Poi chiaramente c'è uno scontro tra me e l'istituzione, il DAP e questo governo che, chiaramente, fa in modo che ci siano delle ritorsioni, delle pressioni. Questo governo è sicuramente quello che viene dopo, perché nessuno mette in discussione il 41, perché è fondamentale. Rispetto alla mobilitazione, dice, nel mio caso posso dire tranquillamente che mi ha salvato la vita. Adesso ho una pena che sarà quando avrò 72 anni. Se non c'era tutta quella pressione fuori, mi avrebbero tranquillamente confermato l'ergastolo ostativo, che era una roba assolutamente certa. L'attenzione ha fatto in modo che non potessero giocare così sporco. La situazione dentro il carcere è rimasta esattamente la stessa, però va bene, non è che me ne lamento. Nel senso, qui comunque ho deciso di combattere anche per gli altri, che stanno qui dentro e non hanno voce, che non riescono neanche a esprimere dei concetti. La vita di un prigioniero anarchico è sempre quella di cercare di cambiare le cose anche per gli altri. E io non faccio distinzioni tra un mafioso o uno spacciatore. Per me un prigioniero è un prigioniero. Quindi, secondo me, il problema riguarda un po' tutti. Perché se questa cosa si estende, l'obiettivo è usarla poi quando servirà per reprimere i movimenti sociali, e questo è lampante. La cosa strana è che il 41 mi è stato riconfermato con un mappazzo di quasi 90 foglie. Anche ai super boss, di solito, lo riconfermano con due paginette. Qui sono tutti sorpresi, perché è la più grande riconferma della storia del 41 bis. Neanche a Totorina hanno fatto 80 pagine. Praticamente, lo Stato italiano mi ha aggiornato con questi fogli di tutte le lotte che ci sono state nel mondo di cui non sapevo niente. Perché lo scopo del 41 bis è l'isolamento. Mentre invece, grazie a Piantedosi, a Nordio, c'è proprio un aggiornamento fitto di tutte le azioni successe. In Indonesia, la solidarietà data a me, un po' tutto, il compagno in Grecia che è morto, a cui do la solidarietà, come a tutti i compagni greci. Cose di cui qui dentro ero assolutamente all'oscuro. Questo per far capire le contraddizioni di questo sistema. Nel mio caso, invece di isolarmi dal contesto, in qualche modo hanno reso ancora più pericoloso, credo, rispetto al sistema. perché nel mio caso è indubbio che sto qui dentro semplicemente per quello che dico, non per quello che faccio, quindi per le mie parole. Questi sono alcuni stralci delle parole di Alfredo in aula. La necessità di opporsi al 41 bis, la più brutale espressione della privazione della libertà e annientamento della persona, la inseriamo all'interno di un bisogno molto più ampio, quello di combattere un sistema basato sul dominio, sullo sfruttamento, sulla guerra e sulla produzione di nocività, per un mondo senza guerra né galere, al fianco di chi lotta.

sono quasi 4 anni che siamo governati da Meloni e compagnia bella. 4 anni di leggi securitarie che hanno risposto alle crescenti crisi sociali ed economiche solo con più carceri e manganelli. E i problemi si sono accumulati lì sotto il tappeto, in una polveriera pronta ad esplodere. Gli ultimi decreti del governo ce lo confermano. Il decreto del lavoro giusto, proprio lavoro giusto come l'ha chiamato in questo decreto, che non dà un centesimo invece ai lavoratori ma dà tutte le risorse agli imprenditori. Oppure come decreto casa, che non aiuta le famiglie in difficoltà ma accelera le tempistiche per gli sfratti. L'ultimo decreto sicurezza che addirittura voleva trasformare gli avvocati in una sorta di cacciatori d'Italia verso i migranti, ma quello Mattarella gliel'ha fatto togliere. Ha lasciato solo la costruzione di più CPR indicati dal governo, il divieto di manifestare, lo scudo penale per le divise, il trattenimento preventivo politico. Grazie Mattarella, lei sì che ci fa sentire sicuri in questa città carcere.

entriamo nel dettaglio di questo nuovo decreto sicurezza. Ad esempio, nell'articolo 4 viene potenziato il divieto nei centri urbani di partecipare a manifestazioni che mettono a repentaglio la sicurezza, con l'arresto anche in differita dei manifestanti più scalmanati, diciamo così. Viene introdotto il foglio di via della durata della pena del condannato. L'articolo 7 invece prevede la custodia preventiva di attivisti noti alle forze di polizia prima dello svolgimento delle manifestazioni pubbliche, un fermo politico che può arrivare fino a 12 ore. L'articolo 9 porta fino a 10.000 euro la multa per chi organizza manifestazioni o presidi non autorizzati o per chi devia il percorso del corteo rispetto agli accordi con la questura. L'articolo 10 riguarda il divieto di partecipare a riunioni o assembramenti per quegli attivisti già condannati per reati specifici, ai quali il giudice può applicare questi divieti fino a un massimo di 10 anni. In occasione di eventi pubblici il giudice può disporre l'obbligo di firma. L'articolo 15 apre la

Da un articolo di Vincenzo Scalia su Osservatorio Repressione del 3 maggio 2026. Titolo: Il timone della giustizia non gira a caso. Clemenza per i potenti, 41 bis ai dissidenti. Le recenti cronache giudiziarie, in particolare quelle relative alla grazia di Colminetti e al rinnovo del 41 bis nei confronti di Alfredo Cospito, riportano alla memoria un pamphlet provocatorio comparso a Padova 57 anni fa. L'autore, il neofascista Franco Freda, per attaccare la magistratura e la polizia che indagavano sui neofascisti, quindi anche su di lui, fece circolare un libello intitolato «La giustizia è come un timone, dove lo si gira va». Ci viene da smentire il titolo suddetto, non soltanto perché lo ha scritto un nazifascista sanguinario, che non può essere più processato per Piazza Fontana per il ne bis in idem, quanto perché, al contrario di quello che lui sosteneva nel 1969, il timone della giustizia, come i fatti recenti dimostrano, ha una barra ferma, fermissima, in quanto segue la rotta della giustizia di classe, spietata con i gruppi sociali marginali, indulgente con amici e amiche, il tutto condito da significative punte di sadismo, sfrontatezza, oltre che provocazione. In merito alla vicenda della grazia di Incominetti, non si può non concordare con quanto affermato da altre osservatrici. Ci sono nelle carceri italiane 2.500 detenute, il 60% di loro ha figli, ma sono costrette a lasciarle ai nonni, ai partner o a darle in affidamento, specialmente per merito di una legge fortemente voluta dalle parti di Via Arenula, caldeggiata da leghisti, che pretende in modo esplicito di intimidire le donne rom che entrano nel circuito della criminalità di strada. Una legge classista e razzista, in nome del quale si viola il diritto del minore a crescere con la madre e quello di quest'ultima ad avere accanto il figlio o la figlia, magari in strutture protette. Viceversa, quando si tratta dell'ex igienista dentale dell'ex premier, nonché consigliera regionale, si adotta un parametro del tutto diverso. Si affrettano i tempi, si omettono verifiche in merito alla veridicità dei documenti ricevuti, si presenta il piatto apparecchiato davanti al Presidente della Repubblica, il quale, secondo la prassi per cui l'inquilino del Quirinale controfirma i provvedimenti clemenziali firmati dal guardasigille, appone la firma, col suo staff un po' troppo superficiale nei controlli. La legge è uguale per tutti, la giustizia è cieca. Ciò che vale per una Rosa, per una Maria Rossi o per una Irina Stankovic che siano, può e deve essere valido anche per Incominetti. Il problema è che le prime due alla grazia non ci arrivano, magari perché non hanno una rete amicale di sostegno pronta ad accogliere in un affidamento in prova. Nicola invece sì, perché dispone degli amici giusti e forse è ancora in possesso di informazioni che, se divulgate, potrebbero mettere in serie difficoltà le suddette persone del cuore. Ecco che la grazia scatta prontamente, sorvolando su nuovi episodi che coinvolgerebbero la dentista riminese. L'importante, come nella tradizione delle destre estreme, è mostrarsi forte con, come in questo caso, le deboli e deboli con le forti. Sulla stessa falsa riga è possibile leggere la vicenda del rinnovo del 41 bis di Alfredo Cospito. C'è da premettere che dalle parti di Palazzo Chigi hanno il dente avvelenato nei confronti dell'anarco-insurrezionalista pescarese. Il suo sciopero della fame aveva innescato una mobilitazione nazionale che si era estesa in seguito anche al di fuori dei confini italiani. Alla fine gli erano state concesse le attenuanti per l'attentato di Fossano. Ovviamente la partita non era chiusa e lo si aspettava al varco per la scadenza del 41 bis. A fornire il pretesto è sopraggiunto il contesto sociopolitico attuale. La mobilitazione degli ultimi mesi per la Palestina, la vittoria dei no al referendum sulla riforma della giustizia, hanno messo a nudo l'attuale debolezza della compagine governativa attuale, la cui paura delle piazze, delle masse consapevoli organizzate, è ancestrale, congenita, come mostrano i decreti sicurezza, gli scudi penali per i poliziotti, gli sgomberi motu proprio di Leoncavallo e Ascatatuna, la militarizzazione delle piazze. Siamo di fronte a un succedersi di eventi che testimonia come, dalle parti di Palazzo Chigi, siano alla disperata ricerca di un casus belli che legittimi misure repressive drastiche. Non essendo finora riusciti nel perseguimento dell'obiettivo,

0: Ecco che si ripesca la narrazione cospizio e cospirazionista di cui Alfredo Cospito è il terminale. Già ai tempi dello sciopero della fame, col sostegno di certi conduttori televisivi, si era arrivati ad ipotizzare la possibilità di mettere in piedi un complotto sovversivo che aveva come protagonisti camorristi e anarco-insurrezionalisti, con Cospito recluso insieme ai membri della criminalità organizzata a fare da snodo principale, senza portare una prova tangibile a sostegno di questa tesi. Ma tanto è bastato che in questi anni a Cospito venissero legati i libri da leggere, foto dei propri genitori, senza mai specificare in cosa consistesse la pericolosità del possesso di questi effetti personali. La recente morte, in circostanze ancora tutte da chiarire, di due giovani anarco-insurrezionalisti, avvenuta nelle campagne romane, mentre maneggiavano l'esplosivo, ha rimpolpato il cospirazionismo cospitano. È stata impedita una manifestazione spontanea per commemorare i due morti. Sono stati sottoposti a fermo preventivo 91 anarchici. È stata considerata indice di pericolosità l'ascolto della canzone Addio Lugano Bella, una canzone che fa parte della storia del movimento operaio e che la RAI alcuni anni fa trasmetteva regolarmente facendola cantare, tra gli altri, a Giorgio Gaber e Enzo Iannacci. Dall'ipotesi di reato si passa alla paranoia, ammantate della teoria tardo-collodiana del cattivo esempio, per cui Cospito sarebbe il lucignolo dietro cui si allierebbero migliaia o forse milioni di pinocchi. Se aggiungiamo che il governo si deve rifare una verginità dopo lo scivolone in cui è in corso nel caso Minetti, si fa presto a fare i conti. Sì, hanno paura, hanno scoperto che possono perdere, che non godono della legittimazione popolare, che il malcontento sta crescendo. Allora ricorrono alla forza, alla violazione dello Stato di diritto, cercando malferme giustificazioni complottiste che non hanno alcun fondamento empirico. Allora si comportano come suggeriva il loro cugino ideologico Padovano, cercando di girare la giustizia come un timone, che però tiene la barra sulle disuguaglianze di classe. C'è da sperare che la nave affondi. Her lies, where's the compassion? This is heartless. It's like they want us all living in darkness, cutting off water and electricity.
1: Leggiamo un articolo che è apparso sul Manifesto il 5 di maggio. Che ci parla di un fenomeno che purtroppo è troppo frequente, un fenomeno che si parla dei respingimenti, del rifiuto di rinnovare i permessi a molti migranti per l'arroganza, l'arroganza delle istituzioni poliziesche. Infatti l'articolo ci parla proprio di cittadinanza negata per antagonismo. Maltar ribalta tutto. La pubblica amministrazione non aveva neanche motivato il diniego. In 5 anni, 975 richieste respinte per ragioni di sicurezza. E non servono prove. Gli hanno negato la cittadinanza perché è contiguo alla sinistra antagonista veronese. Fatto che, secondo la pubblica amministrazione, rappresenterebbe un pericolo per la Repubblica. Nel 2026 bastano simili tesi per rifiutare a chi vive in Italia da tanti anni, parla perfettamente la lingua, ha un reddito e una residenza regolare, la possibilità di entrare a pieno titolo nella società di cui già fa parte. È il caso di L.O., qua sono le iniziali del nome della persona in oggetto, per il quale le ragioni del diniego non sono state nemmeno motivate, non solo in prima battuta, ma perfino in sede di ricorso. Così alla fine il TAR del Lazio ha dato ragione all'uomo. Non che per negare la cittadinanza a un richiedente servano troppe spiegazioni. La legge del 1992 lascia enormi spazi di arbitrarietà amministrativa e anche la giurisprudenza è convenuta che la concessione sia un atto di alta amministrazione. Non serve dunque entrare nel dettaglio del rifiuto con prove e documenti, basta che l'argomentazione sia logica. Nel caso di L.O., non era nemmeno tale, ha stabilito il giudice. In vero, il riferimento alla contiguità del ricorrente con un movimento qualificato come sinistra antagonista veronese non è corredato da adeguati elementi esplicativi, anche succintamente descritti, circa la natura, le finalità o la connotazione del movimento medesimo. Né è chiarito se si tratta di un'organizzazione caratterizzata da finalità terroristiche, eversive, o comunque tali da poter incidere sui profili di sicurezza della Repubblica, si legge nel provvedimento. Del resto, avrebbe stupito il contrario. Verona è nota da almeno 30 anni per fenomeni di ben altro colore politico. È abbastanza difficile credere che un'eventuale versione di sinistra possa partire proprio dalla città veneta. L'uomo è stato comunque dichiarato un pericolo per lo Stato in virtù delle sue frequentazioni e per questo ha ricevuto diniego da cui è nato ricorso, presentato dagli avvocati Giulia Crescini e Salvatore Facchile. A carico di L.O. risultano due denunce per reati bagatellari, come si suol dire, occupazione di suolo pubblico e di un'aula comunale. Entrambe sono state archiviate. Potrebbero aver pesato dunque segnalazioni di polizia, magari quella politica, la Digos in questo caso, probabilmente per la partecipazione all'attività del laboratorio autogestito Paratodos, che da anni si batte per ampliare i diritti sociali e tutelare i cittadini stranieri. Gli hanno negato la cittadinanza usando come escamotage un'indimostrata pericolosità per la sicurezza dello Stato, un'affermazione sganciata da precedenti penali o fatti di alcun tipo. È solo un modo per punire l'attività politica di questo ragazzo. Infatti nemmeno durante la dislocur, l'obbligo per le parti di dimostrare i documenti rilevanti in sede processuale, la pubblica amministrazione è riuscita a fornire informazioni concrete, afferma Crescini, l'avvocato. Il caso veronese non è isolato. Un accesso agli atti presentato dalla giornalista Federica Rossi, che ne ha scritto su questo giornale l'11 marzo scorso, mostra come negli ultimi 5 anni 975 persone si siano viste respinta la richiesta di cittadinanza per motivazioni inerenti alla sicurezza dello Stato. Ovviamente non tutte hanno avuto gli strumenti per fare ricorso, poche sono riuscite ad avere ragione. E anche per L.O. il caso resta aperto. Il TAR non può sostituirsi alla pubblica amministrazione riconoscendo il diritto. Adesso la palla torna all'autorità amministrativa. Può concedere la cittadinanza, ma può anche opporre un nuovo rifiuto, argomentandolo meglio. Il tentativo di dargli una forma che appaia quantomeno logica, coerente e ragionevole, ammesso sia possibile.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate.
2: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
1: Quar,
4: Blackout, Spore.
5: So. Yeah man, now the one and him, Babylon Kingdom, I got drop a ground, aka Babylon So Fall.

0: Ciao a tutti e tutte, vogliamo presentare un libro che è appena uscito fresco di stampa, scritto da Sanjay. Sanjay è un migrante che abbiamo conosciuto e che abbiamo qua presente, che è arrivato dalle Mauritius qua in Italia. Questo libro è stato il primo libro che è stato scritto dal CIE, che all'epoca era il CIE, oggi è anche CPR, quindi è una testimonianza viva di quello che è accaduto all'interno di quelle, che è accaduto all'interno di quelle mura, una sua testimonianza. Vi leggo giusto l'introduzione del libro. 26 anni da clandestino nel nostro paese. Sanjay Gokuluk, cittadino delle isole Mauritius, ha vissuto la strada, il lavoro irregolare, il carcere. Ha iniziato a scrivere la Bibbia, vincendo concorsi letterari e ottenendo un diploma di ragioniere e artigiano mosaicista. Recluso per ben due volte nel CPR ex CIE di Ponte Galeria a Roma, è riuscito a tenere un diario nascondendo fogli, quaderni e penne. Questo libro raccoglie i suoi scritti, presentando per la prima volta al pubblico un'opera letteraria prodotta da lì dentro l'inferno della detenzione amministrativa italiana. Questo introduce questo libro che il titolo è Diario di un invisibile nell'inferno di un centro di detenzione amministrativa italiano. E adesso noi oggi siamo qua a registrare la puntata nella sede della Casa del Mondo in Bolognina, qua vicino alla stazione centrale di Bologna, che ci sta ospitando per registrare questa puntata. E ora passo la parola a Francesca, che è la curatrice della prefazione, che introdurrà il libro.
1: Ciao a tutte, tutti, tutto. E sì, il libro di Sanjay, Diario di un invisibile nell'inferno di un centro di detenzione amministrativa italiano, edito da Sensibili alle Foglie, è un testo unico in qualche modo, unico perché per la prima volta racconta da dentro l'universo infernale della detenzione amministrativa. Sanjay, nonostante appunto vivesse in Italia da molti anni, era arrivato nell'89 e avesse famiglia, si trova diciamo in una condizione di illegalizzazione, ovvero impossibilitato ad avere un regolare permesso di soggiorno e a poter svolgere una vita degna come tutte, tutti e tutto desideriamo. E questa esperienza lo porta poi in un circuito che diciamo lo esita nella sua detenzione nel CPR, allora CIE di Ponte Galeria. E stiamo parlando degli anni 2014, quando Sanjay viene recluso in questo centro per 3 mesi, da novembre 2014 a gennaio 2015, e dove poi sarà nuovamente recluso nell'agosto del 2015, quando sconta a circa altri 60 giorni di detenzione. Una detenzione quest'ultima illegittima anche secondo la legge dello stesso Stato che istituisce questi centri, come è stato poi decretato anche dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione. Infatti Sanjay già durante la prima detenzione era risultato non identificabile, dunque non rimpatriabile, o come usando un linguaggio diciamo del sistema, o deportabile diremmo noi, a causa del fatto che non c'era una rappresentanza diplomatica delle Mauritius in Italia.

è anche appunto perché al tempo aveva una pratica di ricongiungimento familiare con la sorella che era cittadina italiana, che era in corso. Nonostante tutto ciò, perché sappiamo che in questi luoghi, come dire, poi di fatto le storie e i diritti delle persone contano poco, in quanto sono spazi di eccezione dove il diritto è sospeso, lui si trova appunto ancora una volta a essere detenuto, a scontare una reclusione. E è nel corso di queste reclusioni, già dalla prima, che Sanjay decide, proprio per in risposta all'ingiustizia che sta subendo e di fronte alla violenza a cui assiste quotidianamente, di iniziare a tenere un diario, il diario della sua incarcerazione amministrativa. Non avendo dei fogli a disposizione, Sanjay, e lui riuscirà poi a recuperare un quadernino, ma solo successivamente, lui inizia a scrivere utilizzando le buste del vitto scadente che sono fornite ai detenuti e alle detenute dalla cooperativa sociale che gestisce il centro, come documentano anche delle foto che sono comprese nel libro. E l'urgenza di scrivere, raccontare e denunciare la quotidianità di questo luogo di reclusione è così forte che lui utilizza tutto ciò che ha a disposizione pur di riuscire a raccontare. E appunto, quindi inizia con questi fogli del vitto, poi continua con tutto ciò che ha a disposizione, utilizzando peraltro una penna che è riuscito ad avere dentro in maniera clandestina, perché anche le penne all'interno di questi luoghi sono considerate delle armi pericolosi. E quindi lui descrive, diciamo, in questo suo atto di resistenza, la realtà quotidiana che lo circonda, in quanto sia testimone diretto sia persona coinvolta in maniera diretta e partecipata negli eventi della prigione amministrativa in cui è confinato. E se da una parte le esperienze che lui descrive raccolgono le prove, no? Documentano quello che tanti attiviste, militanti da anni, diciamo, no? Della tortura e dell'aberrazione che costituiscono questi luoghi, che normalmente sono esclusi, no? Dalla narrazione pubblica, c'è proprio un cono d'ombra. Dall'altra, i racconti di Sanjay costituiscono anche un senso di identità individuale e collettivo delle soggettività che le vivano, cioè che vivono questa tortura. In qualche modo, diciamo, la sua narrazione diventa in questo senso una contronarrazione, una forma di dissenso contro un'oppressione deliberata e l'occultamento di questa oppressione e delle soggettività che ne sono colpite, che sono orchestrati dall'industria delle frontiere, da tutti i poteri forti che la sostengono e ne traggono profitto, lo Stato in prima battuta, l'Europa fortezza, ma anche gli attori privati a cui è delegata la gestione di questi luoghi, in una logica di deresponsabilizzazione e di investimento su vite che appunto non sono considerate neanche degne di in qualche modo di avere un investimento minimo in quello che è appunto la tortura della carcerazione, no? Quindi attraverso le pagine di Sanjay emergono i contorni in maniera, diciamo, per la prima volta in maniera potentissima della vita quotidiana all'interno del CPR CIE in cui lui è recluso, che è quello di Ponte Galeria a Roma. Emerge la sua violenza degradante e disumanizzante, dal cibo scadente, la fame, il freddo infernale, le attese per praticamente non essere curati, gli scioperi della fame che vengono fatti in risposta alle rivolte, le botte, le aggressioni da parte della polizia. E quindi lui, utilizzando un registro che intreccia sia prosa ma anche poesia, perché Sanjay ha vinto vari premi di poesia nel corso della sua vita, è un poeta, quindi alternando prosa e poesia, denuncia e racconto, questo libro diventa una testimonianza coraggiosa, è un atto di resistenza, rappresentando quindi la prima esperienza italiana di letteratura su e da un centro di
detenzione amministrativa. Quindi in questo senso Sanjay continua una tradizione, si inserisce e prosegue una tradizione di scrittura che nasce dall'esperienza viva, incarnata dell'incarcerazione, che comprende diverse forme di espressione creativa che vanno dalla poesia al romanzo, dagli appunti alle lettere, e che accomuna autori e autrici fondamentali nella storia, insomma, del nostro paese e non solo. E quindi si tratta, secondo me, di un tasso urgente nel panorama italiano e internazionale, un'opera che mira a scardinare le certezze che ancora una parte della società sulla presunta natura democratica del paese, no? Cioè, guardiamo con orrore a quello che succede fuori, all'ICE negli Stati Uniti, a quello, insomma, che avviene in Israele, e non riusciamo ancora a guardare a quello che sta al di là delle nostre mura, dietro le nostre case, dei lager istituzionalizzati dove le persone, per il solo fatto di essere razzializzate come straniere e non avere un documento, sono recluse in condizioni di deumanizzazione, animalizzazione, incuria e esposizione a morte prematura per mano razzista, perché non sono altro che dei sistemi di razzismo di Stato. Quindi, ecco, dopo aver fatto un po' questa introduzione e soprattutto rinforzare il fatto che questo è un testo di denuncia, è un testo, è un atto di resistenza, e che parla di violenza, ma parla anche di lotta, di desideri, di soggettività, di senso e forme di opposizione e contrapposizione a questo sistema di annientamento, vorrei dare la parola a Sanjay e magari iniziare.

0: Senti, secondo te perché questo libro è importante? Che cosa secondo te è importante evidenziare di questo libro?
1: È importante perché tu hai conosciuto il CIE, venivi in CIE e tu conosci bene le regole del CIE, che in CIE non puoi tenere penne, carte, lacci, le cose, rasoio, pile, nessun tipo. Allora, questo libro è importante perché io da una penna rubata, da una penna che non posso dire ricevuto, l'ho avuto, e da questa penna rubata che io ho descritto le situazioni giorno per giorno, perché ogni giorno c'è una dramma, c'è una disperazione, ogni giorno c'è un problema per una cosa o l'altra, per terapia, non terapia, per questo, per quello. Perciò quella penna mi ha dato a me la voglia di raccontare le cose che vedevo, e queste si chiamano ingiustizie, soprusi, abusi, cioè non abbiamo nessun diritto lì dentro, quello è.
0: Però appunto grazie per aver detto questa cosa. A me, diciamo, leggendo il tuo libro e il racconto potentissimo secondo me di diciamo che presenta, ovviamente emerge tutta la parte della violenza, dell'abuso, dell'umiliazione, della sopraffazione, no? Dell'assenza di diritto, incuria sistemica che caratterizzano questi luoghi, però emerge anche tanto la forza e la resistenza di chi ci sta dentro. Io non so se ti va di dire qualcosa anche su questa parte, anche per contrastare quelle che sono spesso le narrazioni dei media mainstream, del sistema, che raffigurano le persone detenute solo come vittime, no? O come criminali, o come vittime, o eventualmente come malate, pazze, ma invece, diciamo, lì dentro anche ci sono, cioè anche in verità ci sono persone che hanno storie, persone che si incontrano, persone che costruiscono legami e relazioni, persone che resistono, no? In vari modi, individuali e collettivi, a un sistema di annientamento. Quindi, secondo me, il tuo libro racconta questo, volevo se ne ti va di parlare.
1: Allora, tu devi capire che in un posto dove ci sono solo stranieri, la maggioranza non hanno la istruzione di base, non sanno nemmeno perché stanno lì. E se fanno la questione, ma perché, cosa ho fatto? Quale reato mio? Perché mi lasciate qui? E li tormenta il fatto, nemmeno l'avvocato li riesce a spiegare. Cioè tu stai lì dentro quel lager, dentro questo lager, 18 mesi, lo sai che vuol dire 18 mesi? In attesa di un giorno che se ti va bene ti liberano, se ti va male ti prendono coattivamente e ti deportano. Cioè tu chi sei, un terrorista? Per essere... c'è la gente lì che sta lì senza speranza, gli avvocati che vengono lì con padroncino gratuito ti dicono aspetti, aspetti, aspetti, cosa aspetti tu? False speranze? False speranze, i mediatori culturali che non sanno manco bene spiegare loro perché tu stai lì, tu vorresti uscire da lì. E come fai a uscire? C'è ogni sorta di militari e c'è sempre un giudice che deciderà che tu esci, in quale modalità esci, perché se lui ti firma che tu esci, lui ti dovrebbe mandare a un'altra parte. Esci perché tu hai dimostrato che tu puoi, questo centro ti accoglie, questo ostello ti accoglie, questa Caritas ti accoglie, una persona che ti accoglie, ma il giudice come prende responsabilità? Sì, ti mando, ma dove ti mando? Dove ti mando? Allora, per questo non sapere dove ti mando, allungano le pene. Allungando le pene, alla fine 18 mesi, tu ti stanchi, ti ammali, ti arrendi, ti arrendi, non sai cosa fare, ormai sei arreso. C'è una questione brutale, questo è una cosa molto brutta, perché 18 mesi e stai dentro quel coso e non capisci, non hai il potere di uscire da lì, dipendi sempre da qualcun altro che decide la tua uscita. E l'uscita perché? L'uscita vuol dire perché ti vogliono metterti in regola, ma per farti mettere in regola, ma non tutti li mettono, perché devi dimostrare un sacco di carte, chi ti accoglie, chi ti presenta una domanda, chi ti accoglie per un lavoro, chi ti vuole veramente, una cooperativa, una cosa, ma non tutti riescono a ottenere.
0: Questo mi sembra un aspetto importante, no? Anche perché molto spesso, diciamo, per il modo in cui, per la narrativa che c'è, politica, pubblica, che è fabbricata attorno a questi luoghi, di fatto vengono passati come la soluzione, no, al cosiddetto problema degli stranieri irregolari o dell'invasione degli stranieri, appunto come viene descritta attraverso immaginari coloniali. Però di fatto, come giustamente dici Sanjay, questi luoghi sono dei luoghi di violenza, dove è inflitta violenza a delle persone che sono sequestrate dalla comunità, buttate lì dentro, diciamo, e a cui gli viene rubato del tempo di vita gratuitamente, ma allo stesso tempo non svolgono poi la funzione anche, diciamo, per cui sono giustificati, che sarebbe quella del rimpatrio, no? Della deportazione, perché infatti in molti casi sappiamo anche che le persone stanno lì dentro, come dicevi tu, per tantissimi mesi, per poi essere ributtate per strada, ancora senza documenti, e poi magari dopo un tot di mesi nuovamente essere ributtati dentro il CPR per altri mesi di detenzione, come è successo a te. Quindi diventa un ciclo infinito in cui di fatto sulla pelle di queste persone viene giocata, la costruzione di questa narrativa populista, no? Di questo spettacolo dell'efficacia, no? di questo dispositivo come dispositivo di deterrenza, e tra l'altro creando guadagni, no? Per poi
1: guadagni tutti per molti cooperativi, ma per molti quelli che entrano con appalti al ribasso, perché lì una cooperativa che lavorava bene, Axilium, cioè aveva tanti lavoratori, li hanno tolto di mezzo, hanno messo uno, Jespa, che ha vinto la gara a ribasso. Ma quando tu vinci una gara a ribasso, servizio fai schifo, e la gente lì dentro comincia a protestare per ogni minima cosa, il cibo fa schifo, e orari ristretti, tutte le cose sono ristretti. Ti tagliano pure su cose che tu hai di diritto, devi avere. Comincio ogni giorno con protesta.
2: Una domanda che ti vorrei fare, Sanjay, sentendo le tue parole. Cosa hai visto? Adesso non sei più nel CPR, non sei più prigioniero nel CPR, ma cosa hai visto del CPR che ti insegue fuori da quel CPR, e cosa invece sei riuscito a lasciarti alle spalle dopo quell'esperienza? Cioè, tu quando per strada, nella tua vita da migrante, da persona razzializzata, c'è ancora un CPR che ti insegue, o sei riuscito a lasciarti alle spalle? Come la vedi la tua situazione adesso, la tua condizione adesso?
1: Il CPR esiste anche al mondo aperto, a migliaia di persone che stanno per strada, nelle tende, nel cartoni, perché non li puoi metterli al CPR perché stanno per strada, ma non c'è una politica pure per reinserirli, per dargli una casa o un'accoglienza. Quello che dicevo prima, sono quelli che hanno ottenuto un posto dove dormire, un ostello, un pasto, sono fortunati, e tutti migliaia di quelli che non hanno potuto ottenere sono dei diavoli e rimarranno diavoli a vita. E c'è proprio questo disbilancio nelle cose, che ci sono tante, tante, tante persone che stanno nell'emarginazione, e quando tu vivi emarginazione, prima o poi ti stanchi, ti ammali e la strada ti farà fare brutte cose. Io il CPR non è che mi può insegnare grandi cose, insegnato di essere duro, di lottare, di non mollare, anche il carcere, di non mollare, lottare, ma arriva che a lungo andare essere l'emarginato e il sistema che non ti aiuta ti affatichi, ti distrugge.
0: Io volevo farti un'altra domanda, Sanjay, volevo ritornare sul tema della resistenza, perché se abbiamo detto dalla tua penna, dai tuoi racconti emerge, diciamo, proprio la gestione necropolitica delle vite all'interno del sistema CPR, che è un sistema che mira a lasciar morire, no? Portando al deperimento del corpo e della mente di chi sta lì. Dall'altra emerge anche, diciamo, come a fronte di tutte queste violenze le persone, gli animi, le menti delle persone recluse continuano, diciamo, non sono fiaccate, no? E quindi le persone lì dentro continuano a vivere uno stato di agitazione perenne per la loro condizione, mettendo in atto varie forme di protesta, di lotta, rivolta contro le condizioni indegne che vivono. E quindi volevo tornare su questo punto, perché secondo me è importante, nel tuo libro emerge molto, volevo sentire quello che ci racconti.
1: C'è nel CPR chi sapeva, come io sapevo un po' la legge, aiutavo chi non sapeva, davo un po' di speranza a chi non sapeva, chi non aveva. Li leggevo le sue carte e li spiegavo cosa è scritto. Facevo io mediatore culturale interno, no esterno, almeno dandogli un po' di speranza, un sorriso, cioè compatirli. E questo li rendeva almeno leggero il suo peso, e questo mi rendeva anche a me utile, che sto facendo una cosa buona. E così condividevamo la giornata, perché chi non sa nulla e chi sa qualcosa gli spiega e dà un coraggio, è già tanto. E questo ho fatto mediatore per quasi tutti. No, cioè facevo questo qua, aiutando gli altri ragazzi che non sapevano leggere italiano, parlare italiano, magari io parlavo indiano, inglese, francese, creo, insomma un sacco di lingue, riuscivo a condividere con loro, riuscivo a calmarlo loro, riuscivo a tranquillizzarlo loro. E questo per un attimo si aveva un po' di sollievo, e questa era una bella cosa.
0: Grazie, sintetizzerei con, appunto, costruiamo accoglienza e non reclusione e respingimento e deportazione.
2: Grazie Francesca, grazie Sanjay. Noi vi abbiamo trasmesso i rumori che sentite sottofondo, è perché siamo all'interno della Casa del Mondo, che ci ha ospitato gentilmente e cortesemente per questa intervista. La Casa del Mondo è un locale all'interno del quartiere. È uno spazio antirazzista e ovunque ci sono manifesti e volantini e scritte sul muri di questo spazio che richiamano l'antirazzismo. Noi siamo convinti che il razzismo va combattuto con la solidarietà.

0: Vogliamo oggi far luce su quello che è un ennesimo caso di violenza all'interno degli istituti penitenziari italiani. In questo caso andremo a trattare del caso legato appunto ai reati di tortura, presunti tali, e tanti altri vari reati che riguardano appunto la casa circondariale di Foggia. In questo caso appunto nell'istituto di Via delle Casermette vari agenti della polizia penitenziaria compirono atti violenti e di tortura nei confronti di due detenuti. Qui gli imputati sono vari e molteplici, molti appartenenti appunto alla polizia penitenziaria, ma non solo. Quest'oggi andremo a far luce sul caso attraverso le parole dell'avvocato Vito Daniele Cimiotta del Foro di Marsala. Vito Daniele Cimiotta è un componente dell'associazione Iaraia. Ringraziamo l'avvocato Cimiotta e appunto daremo parola per poter trattare il caso riguardante l'istituto penitenziario di Foggia. Ti la ringrazio per essere qui.
1: Grazie, grazie a tutti, grazie a chi ci sta ascoltando. Innanzitutto volevo dire che Iaraia, come diceva bene Francesco, è un'associazione che è nata nel 2006 per la tutela dei diritti umani, dei diritti dei soprattutto delle persone ristrette, dei detenuti, ed è un'associazione che giornalmente in maniera veramente fattiva riesce a dare un supporto non solo ai ristretti ma anche ai loro familiari. Per fare insomma un esempio diciamo più pratico possibile, ad esempio ogni settimana, ogni venerdì ci colleghiamo insieme a tutti quei soggetti che fanno parte diciamo di questo mondo e che hanno aderito all'associazione e ai quali l'associazione dà supporto proprio per ascoltarli. Per capire quali sono le problematiche dei loro cari che al momento si trovano ristretti, e quindi è un'associazione che veramente svolge questo tipo di attività in maniera molto seria e molto precisa. L'associazione, lo statuto prevede, come dicevamo, anche la possibilità di intraprendere azioni giudiziarie in questo senso, e infatti Iaraia si è già costituita parte civile in diversi procedimenti in tutto l'ambito nazionale, iniziando da Santa Maria Capua Vetere, poi successivamente Siena, San Gimignano, successivamente ancora Reggio Emilia e adesso Foggia. Il procedimento su Foggia è un procedimento che nasce da una serie di indagini che sono state svolte dall'autorità giudiziaria e dalla procura di Foggia a seguito di segnalazioni proprio di questi detenuti che avevano subito delle violenze all'interno della casa circondariale. A seguito di una serie anche di sollecitazioni adesso sembra che parteciperà anche il garante nazionale, che in un primo momento, quindi alla prima udienza, non aveva depositato alcuna costituzione. Questo sinceramente ci aveva fatto un po' riflettere sul periodo complicato nel quale noi ci troviamo, perché non trovarsi un garante nazionale in un processo del genere, insomma, per noi era stato veramente un duro colpo. Siamo infatti felici che dopo una serie di sollecitazioni anche attraverso nostri articoli e nostre comunicazioni anche il garante ha deciso di partecipare a questo processo, che è un processo comunque di caratura nazionale. Vengono contestate le torture, vengono contestate le lesioni, vengono contestati diversi reati in capo a soggetti della polizia penitenziaria, ma anche in capo a chi doveva insomma vigilare sui detenuti e sulla polizia penitenziaria. La prossima udienza è fissata per il 29 di gennaio e insomma stiamo attendendo la conclusione della fase dell'udienza preliminare, per poi che poi sfocerà ovviamente e molto probabilmente in un dibattimento. Dicevo, Iaraia proprio ha voluto, nonostante veramente le difficoltà anche nel diciamo muoversi in questo campo, così diciamo perché è un campo veramente minato quello del carcere in Italia, ha voluto proporre la propria costituzione, ma per farsi insomma sentire e per far sì che i detenuti non si sentano completamente abbandonati. Noi lo facciamo veramente giornalmente, cioè diamo un supporto veramente quotidiano, ci sentiamo attraverso gruppi WhatsApp, attraverso videochiamate, proprio per dare un supporto e un sostegno a chi effettivamente ne ha di bisogno, ecco.
2: Sì, infatti Vito, io ti faccio una domanda che secondo me anche tu ci puoi confermare quanto sia importante denunciare per chi è detenuto, per chi vive la privazione della libertà, quanto è importante in questi casi quando ci si trova di fronte veramente ad atti gravi, gravissimi come quelli che sono venuti fuori nei vari processi che state seguendo, quanto è importante la denuncia e come un detenuto, come può denunciare degli abusi e delle torture ricevute?
1: La domanda è assolutamente pertinente, perché se non ci sono le denunce, se il detenuto fa un passo indietro, questi processi e questi fatti non potrebbero effettivamente emergere. Quindi è fondamentale che chi è stato abusato, chi ha subito violenza, chi all'interno del carcere ha subito questo tipo di maltrattamenti deve cercare di denunciare, avere il coraggio di denunciare. Io capisco che molte volte non è semplice denunciare, soprattutto perché diciamo in caso di mancato trasferimento ci si trova nello stesso carcere con i soggetti che si potrebbero trovare poi indagati o imputati nei procedimenti, però se non si denuncia ovviamente questi procedimenti non potrebbero mai nascere. Quindi il detenuto ha la possibilità di denunciare e può farlo soprattutto attraverso i propri legali e attraverso anche i propri familiari, cioè raccontare quello che effettivamente succede, non tenere tutto dentro, cioè raccontare ai familiari quello che succede, raccontare agli avvocati se ci sono veramente le condizioni per portare avanti questo tipo di processi, perché non è giusto che dentro le carceri succedano queste cose, perché il carcere rappresenta poi lo Stato, quindi lo Stato dovrebbe garantire i detenuti, anzi dovrebbe curarli, dovrebbe proteggerli, e sappiamo perfettamente che tutto questo in Italia non avviene. Le carceri italiane ormai sono diventate insomma una discarica sociale, e lo posso dire ad alta voce, perché io diciamo ho diversi soggetti che assisto che si trovano in diverse carceri italiane, e diciamo lì si vive una vita veramente indegna anche da un punto di vista umano, e quindi è giusto fare uscire fuori quelle che sono le problematiche del carcere in Italia. Io dico sempre che di carcere insomma se ne dovrebbe parlare sempre di più, e invece sembra un argomento tabù, perché se è vero che ci sono delle associazioni come Iaraia, come Antigone, che cercano insomma di portare all'esterno quella che è la situazione carceraria, come Nessuno Tocchi Caino, che cercano di portare all'esterno quello che è veramente la situazione, la terribile situazione carceraria, è pur vero che di carcere se ne parla ancora troppo poco in Italia. Io diciamo ogni giorno guardando la televisione, i media, vedo e sento parlare di tutto, di processi mediatici, di indagini, riaperture di indagini e di altre cose, ma di carcere non se ne parla quasi mai. Forse nell'ultimo periodo si sta iniziando di nuovo a parlarne, però io ritengo che solo parlandone all'esterno si può capire quella che è veramente la situazione dei detenuti. E quindi tornando alle denunce, queste sono fondamentali. fondamentali per fare uscire all'esterno quella che è la situazione che questi soggetti vivono all'interno delle case circondariali. È ovvio che per fare denuncia ci vogliono ovviamente delle prove, ci vogliono tutta una serie di requisiti per poi fare andare avanti i processi, però il primo passo è proprio quello di non fare, scusate il gioco di parole, un passo indietro, ma anzi farlo in avanti, e attraverso i legali e anche attraverso le famiglie.
3: Certo, grazie mille. E detto ciò, volevo far luce anche su appunto come è partita appunto questa indagine. Da quel che leggevo, appunto, a denunciare i fatti è stata la stessa persona offesa, addirittura attraverso la corrispondenza. In questo caso vi è stata addirittura la possibilità di farlo attraverso corrispondenza, con delle strategie attuate appunto per evitare queste ripercussioni, perché effettivamente anche il controllo della corrispondenza interno al carcere, delle ripercussioni che può vivere un detenuto, sono reali. E mi verrebbe anche da voler magari sottolineare il fatto che comunque le difficoltà che possono riscontrarsi sono dovute anche a degli elementi di fatto, che sono quelli appunto di continue conferme politiche o quantomeno mai messe in discussione da parte dell'istituzione quando si ritrova di fronte a casi del genere. E adesso volevo chiederle anche appunto gli indagati di cui soprattutto fanno parte della polizia penitenziaria, però anche poi ospedali sanitari, operatori sanitari, come anche medici, mi sembra di aver letto. Volevo chiedere anche appunto le persone indagate in questo caso che ripercussioni hanno avuto e se adesso appunto sono attive e quindi hanno ancora incarichi. E questo
1: sì, allora sulla questione politica ovviamente sono d'accordo, perché e questo, diciamo, questa assenza della politica nel settore insomma carcerario diciamo si lega anche a quell'assenza iniziale del garante nazionale al processo, perché è ovvio che la presenza o meno del garante a questo tipo di processi è comunque una scelta politica, quindi l'assenza ci aveva un po' destabilizzato. Io ho sentito delle interviste e delle uscite incredibili anche da parte del ministro della giustizia, per esempio, che in una sua intervista ha detto addirittura che il sovraffollamento potrebbe essere un deterrente per i suicidi, cioè che più soggetti ci sono all'interno delle celle più è facile che i suicidi vengano prevenuti. Cioè, queste sono delle aberrazioni e sono dette dal ministro della giustizia, quindi capite che la situazione politica insomma a questi livelli è veramente complicata e illogica, ecco, è illogica. Sulla questione invece che dicevi della denuncia fatta direttamente per via corrispondenza, è vero, le denunce possono anche essere fatte per corrispondenza, però come è avvenuto a Foggia bisogna stare molto molto attenti, perché dico la corrispondenza in determinate situazioni potrebbe anche essere controllata. Per questo io insomma consigliavo di farlo attraverso i difensori, perché effettivamente se ti trovi poi da solo ad aver fatto una denuncia per corrispondenza che magari arriva a chi non dovrebbe arrivare, poi ovviamente puoi avere delle ripercussioni. Effettivamente a differenza del processo di Reggio Emilia, dove c'erano indagati ed imputati poi soltanto soggetti di polizia penitenziaria, a Foggia ci sono anche soggetti del settore insomma medico carcerario, per tutta una serie di vicissitudini che poi riguardavano i referti medici, che riguardavano i verbali, quindi è un processo quello lì è molto complicato, tanto che secondo me insomma si andrà a dibattimento, perché ci sarà molto molto, molto da dire. E anche volevo anche focalizzare su un altro procedimento che probabilmente insomma seguiremo, che non riguarda proprio le torture, ma riguarda sempre un detenuto che è deceduto dopo un giorno di carcere, al carcere di Reggio Emilia, ed è nato insomma un procedimento per omicidio colposo. E lì ci sono indagati un medico e un infermiere. Anche quello è tutela dei diritti umani, anche quello è tutela dei detenuti. Quindi la cosa fondamentale, come dicevo prima, è cercare in ogni modo di denunciare, anche attraverso corrispondenza, come è avvenuto a Foggia. I soggetti per la maggior parte sono stati, credo, prima sospesi e poi reintegrati e poi trasferiti in altre carceri, quindi sulla fase insomma amministrativa e lavorativa c'è ancora da lavorare, perché anche per esempio a Trapani i soggetti sono stati sospesi e poi sono stati reintegrati e smistati in altre carceri, quindi solitamente diciamo l'andamento è questo, ecco, la sospensione, poi la reintegrazione e il trasferimento in altre carceri. Difficilmente tornano in quello stesso carcere insomma dove sono avvenuti i fatti, ma comunque tornano a lavorare in altre carceri, per cui dico non è che poi cambi molto, ecco, perché poi se l'atteggiamento è quello dappertutto.
3: Io difatti su questo volevo collegarmi, perché è alquanto allarmante il fatto appunto della nomina di Antonio Fullone adesso come alla direzione appunto generale di formazione della Polizia Penitenziaria, contando che la stessa persona è indagata per i fatti appunto della mattanza di Santa Maria Capovetere, avvenuta nel 2020 verso la casa circondariale di appunto di Santa Maria Capovetere. E lo stesso Fullone rivestiva appunto le qualità di provveditore che andò ad ordinare quella perquisizione straordinaria, e addirittura il governo ha voluto fare questa scelta politica che sembrerebbe quasi una prassi che vada a confermare il lavoro svolto, e se soprattutto non di un'interferenza politica anche rispetto a quella che poi è l'esito giudiziario, perché è comunque una persona ancora indagata di fatti, e quindi questo rispetto appunto poi a come l'amministrazione va a muoversi rispetto ai vari casi di tortura è abbastanza allarmante.
1: Sì. E questo, allora, Santa Maria Capovetere è un processo che non ho seguito personalmente, ma ha seguito una collega. Diciamo i fatti sono più o meno identici a quelli di Foggia, peraltro adesso hanno fissato una nuova udienza preliminare credo il 26 di gennaio, udienza preliminare e procedimento in cui ci sono altri 26 indagati, quindi insomma lì la questione di Santa Maria Capovetere è molto molto delicata. Sulle scelte politiche siamo sempre lì. Se come dicevo prima un ministro della giustizia dice una cosa del genere, dicendo che il sovraffollamento è quasi un bene, se il sottosegretario del Mastro, non so se ricordate la dichiarazione che ha fatto quando parlava della sua goduria nel vedere i detenuti nei blindi soffocati, che non respirano, e portati dal carcere alle udienze. Dico, siamo in una situazione veramente, veramente particolare, e le scelte politiche sono perfettamente insomma in linea con tutto questo. È evidente che c'è un disinteresse per il carcere, ed è evidente anche che queste scelte politiche possano incidere anche negativamente su quella che è la condizione carceraria. Io faccio parte anche dell'Unione Camere Penali, noi ci siamo battuti per molti anni per la questione.

0: parte in controtendenza rispetto al passato. Anche la nomina di Follone effettivamente è una nomina azzardata, perché si tratta comunque di un soggetto che è indagato e che comunque è, diciamo, coinvolto in un processo del genere, quindi che venga nominato proprio lo stesso soggetto che diciamo ha dato il via, se così possiamo dire, a quel tipo di perquisizione così insomma spinta, dico, siamo in una situazione veramente veramente complicata, ma di questo ce ne rendiamo conto come me ne rendo conto io, ce ne rendiamo un po' conto tutti, però c'è a chi interessa e a chi non interessa, e questo è il problema. Cioè, ci dovrebbe essere più interesse verso il carcere e soprattutto verso chi lavora all'interno delle carceri, perché la formazione della polizia penitenziaria è fondamentale all'interno delle carceri, perché si trovano a confrontarsi e ad affrontare situazioni e soggetti senza averne materialmente la formazione, senza averne le capacità. Le carceri sono piene di soggetti con, ad esempio, con turbe psichiche, ed è ovvio che diciamo la polizia penitenziaria non può avere gli strumenti per affrontare simili situazioni. Quindi dico, è veramente complicato, è un problema che riguarda veramente che riguarda tutti noi, che riguarda soprattutto lo Stato, e quindi si dovrebbe maggiormente attenzionare.
1: E una cosa che secondo me è importante ribadire è che finché non verranno riconosciuti effettivamente a fondo il reato di tortura per tanti di questi processi, difficilmente vedremo delle condanne maggiori rispetto a pochi mesi o rispetto, perché tante volte si derubrica tutto magari a maltrattamento, magari semplicemente ad eccesso di zelo, magari eccesso di coercizione, quando mai la tortura è molto difficile, diciamo, in questi casi riuscire a dimostrare.
0: Esattamente, è quello che è avvenuto nel processo di Reggio Emilia, dove il reato di tortura sostanzialmente non ha tenuto diciamo all'udienza preliminare, infatti è stato poi escluso dal GIP. Ovviamente siamo in fase di appello, quindi poi vedremo insomma cosa succederà. È ovvio che per come viene indicato il reato di torture nel codice, è molto difficile da provare e diciamo ha delle caratteristiche così stringenti che certe volte è difficile sostenerlo. Però è ovvio che il reato di torture ha determinate pene che sono molto alte, i maltrattamenti, le lesioni o l'abuso insomma di potere, l'abuso di esercizio hanno delle pene ovviamente diverse. Se poi si sceglie un rito premiale, ovviamente c'è un ulteriore lecito sconto di pena, e quindi poi ci troviamo con pene molto molto blande, e quindi bisogna essere capaci nel corso, poi in questo caso per esempio a Foggia, nel corso del dibattimento, perché ritengo che si andrà a dibattimento, sostenere con forza diciamo la sussistenza del reato di tortura, non tanto per infliggere delle pene superiori a chi ha sbagliato, ma soprattutto per far capire che effettivamente questi fatti diciamo rientrano nell'alveo delle torture e che quindi non si ripetano.
1: Grazie avvocato, è stato gentilissimo.
0: Grazie. Ricordiamo a voi.
1: Avvocato Vito Daniele Cimiotta del Foro di Marsala. Se avete bisogno, contattatelo.
0: sì, non c'è problema, tanto io mi muovo in tutta Italia, quindi se avete necessità.
1: Grazie, gentilissimo.
0: Va bene, grazie a voi.

0: Io sono Francesca e sono qui con Claudia.
1: Ciao a tutti e a tutti.
0: Oggi vi vogliamo proporre un'intervista con la dottoressa Samaa Jabr sul tema della detenzione in Palestina, realizzata durante la sua ultima visita a Bologna nello scorso mese. Si tratta di una versione ridotta. Chi è interessata può trovare la versione integrale dell'intervista sul sito e social di Mezz'ora d'Aria. Samaa Jabr è una psichiatra palestinese che vive a Gerusalemme Est, dove esercita la sua professione, offrendo servizi alla comunità palestinese. In passato è stata a capo dell'unità di salute mentale presso il Ministero della Salute palestinese. Samaa Jabr integra la sua competenza medica con l'attivismo, affrontando l'impatto psicologico dell'occupazione, del trauma storico, del sistema coloniale di apartheid e del genocidio. È autrice di numerosi libri, tra cui Dietro i fronti, Sumud e Il tempo del genocidio, editi da Sensibili alle foglie. Nell'estate del 2025 è uscito il suo ultimo libro, Radiance in Pain and Resilience, The Global Reverberations of Palestinian Historical Trauma. Grazie mille, Samaa, per essere qui con noi oggi e per la tua disponibilità a condividere la tua esperienza.
2: It's my pleasure, thank you for the invitation.
1: È un piacere, grazie per l'invito.
0: Ciò di cui vorremmo parlare con te oggi è la diffusa e sistematica privazione della libertà del popolo palestinese. L'uso della detenzione e dell'incarcerazione di massa in Palestina come strategia di un regime coloniale di insediamento e di apartheid per controllare ed umanizzare il popolo palestinese. Stavo leggendo oggi, per prepararmi a questa intervista con te, il rapporto redatto nel 2023 da Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU sui territori palestinesi occupati, intitolato Privazione arbitraria della libertà nel territorio palestinese occupato, l'esperienza palestinese dietro e oltre le sbarre. E vorrei citare un piccolo paragrafo che ho trovato estremamente illuminante. L'albanese afferma, credo nelle parti conclusive del rapporto, che sotto l'occupazione israeliana generazioni di palestinesi hanno subito una diffusa e sistematica arbitraria privazione della libertà, spesso per i più semplici atti di vita quotidiana. Mediante una serie di meccanismi fisici, burocratici e digitali, il regime israeliano ha trasformato il territorio occupato in un panottico, in cui il popolo palestinese è costantemente sorvegliato e disciplinato. Nell'ambito di questo sistema, tipico dei regimi coloniali di insediamento, la diffusa e sistematica arbitraria privazione della libertà e trattamenti crudeli e degradanti su larga scala sembrano far parte di una politica di Stato perseguita da Israele per dominare i palestinesi in quanto popolo. Una politica che viene applicata sia all'interno che all'esterno dei confini del sistema carcerario. Vorrei quindi partire da questo e chiederti la tua opinione in quanto esperta sul tema.
2: Yeah, I totally agree. This statement describes the reality, a very painful reality. The deprivation of liberty using the pretext of military law, or many times there is no accusation, it is administrative detention that is permitted by Israeli law. Is a way to control everyone.
1: Sì, sono totalmente d'accordo. Questa affermazione descrive la realtà, una realtà molto dolorosa. La privazione della libertà, utilizzando il pretesto della legge militare, oppure molte volte senza alcuna accusa, come nel caso della detenzione amministrativa, consentita dalla legge israeliana, è un modo per controllare tutte e tutti in Palestina, dato che questa esperienza ha toccato almeno il 20% del popolo palestinese. Sappiamo che il confinamento del popolo palestinese non è pensato solo per punire gli individui che vanno in prigione, ma anche per intimidire la società, punire le famiglie e spezzare il tessuto sociale della comunità. E anche questa statistica di cui sto parlando, quel 20% della popolazione palestinese, deve essere guardata in modo più critico, innanzitutto perché si tratta di dati vecchi. Negli ultimi due anni 22.000 palestinesi, metà dei quali Gazawi e il resto della Cisgiordania, sono stati detenuti. Puoi immaginare, è un numero enorme. Molti di loro sono adolescenti o giovani, E in moltissimi casi il rapporto con la prigione diventa come una porta girevole. Escono dalla prigione, ma innanzitutto vengono detenuti semplicemente per pretesti come l'appartenenza a un determinato partito politico. Le persone vengono arrestate per aver espresso la propria opinione, i propri sentimenti, le proprie paure sui social media. E a volte capita semplicemente che si trovino nel posto sbagliato. I militari israeliani entrano in determinate aree della Cisgiordania o di Gaza e lì arrestano ogni maschio che mostra segni di pubertà. Quindi è una pratica molto arbitraria. Ha l'intenzione di spezzare la resistenza delle persone e di incutere paura, di instillare terrore in quella persona per renderla un soggetto timoroso e obbediente al sistema di controllo. E poiché questa esperienza è estremamente dolorosa e angosciante, alcune di queste persone, quando escono dalla prigione e ormai sono un po' più mature, finiscono per avere un'altra forma di confronto, questa volta per scelta. Così osserviamo che alcune delle persone che ora sono accusate di pianificare attività contro l'occupazione, in un primo momento sono state imprigionate semplicemente per effetto di questo sistema di punizione collettiva o per accuse molto vaghe, e forse all'inizio non erano affatto in una situazione di confronto. Quindi non è un sistema che promuove la quiete e la tranquillità in Palestina, è un sistema che amplia il divario e crea più rabbia e violenza nella realtà dell'occupazione.
0: Grazie. La condivisione di questa analisi mostra davvero come la detenzione e la detenzione di massa siano utilizzate come strategia di dominazione in questo regime di apartheid coloniale di insediamento. So che sei esperta nella documentazione della tortura da un punto di vista di salute fisica e mentale, quindi mi chiedevo se volessi condividere con noi qualcosa sull'uso della tortura in carcere e in detenzione.
2: The use of torture is commonplace when people are politically detained, and it starts from the moment of arrest. Usually people are arrested at extreme moments of the day, very early in the morning, at dawn, or in the middle of the night. There is a big scene to frighten the neighborhood. Military dogs are used, and often they are unleashed to attack members of the family. The invasion and the raids to arrest somebody do harm not only to the person who will be arrested, but also to the siblings, to the parents, if they dare to interfere.
1: L'uso della tortura è comune quando le persone sono detenute per motivi politici e inizia dal momento dell'arresto. Di solito le persone vengono arrestate in momenti estremi della giornata, molto presto al mattino, all'alba o nel cuore della notte. Viene messa in scena una grande operazione per spaventare il vicinato. Si usano cani militari che spesso vengono sguinzagliati contro i membri della famiglia. Le irruzioni e le incursioni per arrestare qualcuno fanno del male non solo alla persona che sarà arrestata, ma anche ai fratelli e ai genitori se osano intervenire. Quindi per molte persone si tratta di una scena davvero terrificante. E poi, quando la persona viene detenuta, di solito non ha il tempo di prendere vestiti, medicine o alcun oggetto personale. Nel veicolo che le trasferisce dal luogo dell'arresto alla prigione, viene di solito maltrattata, presa a calci, picchiata. Subisce gravi lesioni fisiche, ma anche molti insulti, tra cui alcuni a sfondo sessuale, in modo da molestare e infliggere la massima umiliazione. Poi inizia il processo di interrogatorio e di solito le persone vengono private del sonno. Fa parte del protocollo per sfinirle. Le privano del sonno, continuano a interrompere il loro sonno se si addormentano e vengono private dei bisogni basilari, come andare in bagno o mangiare. Oppure questi bisogni diventano condizionati. Se danno informazioni possono andare in bagno, altrimenti vengono lasciate defecare o urinare su se stesse, o vengono lasciate con quella sporcizia addosso in modo da farle sentire inferiori e sporche. Quindi in ogni dettaglio c'è violazione della dignità, dei loro diritti umani, e molte subiscono gravi torture fisiche. e le organizzazioni palestinesi per i diritti umani, insieme ad alcuni medici ed esperti, hanno prodotto illustrazioni dei diversi strumenti e delle varie modalità di tortura che vengono utilizzati. Per esempio, qualcosa che i detenuti palestinesi chiamano la tecnica del pedale, in cui l'interrogatore poggia il piede sui genitali della persona. Loro la chiamano appunto tecnica del pedale. Un'altra è la posizione della banana, in cui le persone vengono sospese in un modo che infligge il massimo danno alle vertebre. Vengono messe in posizione rovesciata su delle sedie e sospese per lungo tempo, e questo può danneggiare le vertebre. Israele usa anche la cosiddetta pressione fisica moderata. In realtà si tratta di tortura, ma mascherata con un nome differente. Ci sono stati rapporti di organizzazioni per i diritti umani che criticavano la pratica di tortura utilizzata dallo Stato israeliano negli anni 70 e 80. A seguito di queste critiche è stato consentito quello che loro chiamano pressione fisica moderata. E nella legge israeliana esiste un'eccezione particolare, diciamo una piccola clausola in questo regolamento sulla pressione fisica moderata. Una speciale eccezione nei casi in cui si verifichi quella che loro definiscono una bomba o relleggeria. Cioè se ritengono che una persona abbia informazioni, ovvero si trovi in una situazione di bomba o orologeria, possono fare qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa.
3: Grazie Sama per essere stata qui con noi e per condividere queste esperienze e riflessioni importanti.
2: Yeah. Thank you so much.
4: Pleasure. Thank you very much. Thanks to both of you.
3: Sure. Termina qui la prima parte dell'intervista con Sama Jabr. Per chi fosse interessata, può trovare l'intervista integrale sul sito e i social di Mezz'ora d'Aria. Ciao a tutte e tutti.

E finiamo Ponte Radio, una trasmissione che va in onda ogni venerdì dall'una alle tre sulle sette radio collegate. E oggi era a cura di Radio Spore a Bologna, ma abbiamo chiesto aiuto alle compagne e compagni di Mezz'ora d'Aria, una trasmissione che c'è su Radio Città Fucico 103.1 FM. E Mezz'ora d'Aria la potete ascoltare ogni sabato dalle 5:30, e se siete a Bologna o altrimenti potete andare sul sito dove trovate sia la diretta sul sito di Radio Città Fucico, sia sul sito di Mezz'ora d'Aria, che è molto ricco di contributi, riflessioni e le registrazioni delle puntate passate. Abbiamo sentito parlare oggi di torture al carcere di Foggia, nelle carceri israeliane. Abbiamo sentito un'intervista con Nicola della SIM, Società Italiana di Medici dell'Immigrazione, che ci parlava delle condizioni delle persone che vengono poi deportate. E abbiamo anche sentito parlare appunto la dottoressa Samal Jaber sulle torture nei carceri israeliani, dicevamo, e anche sul nuovo decreto sicurezza. Insomma, un po' di contributi ci sono stati. Salutiamo le compagne e compagni di Mezz'ora d'Aria che ci ascoltano, e tutti voi che ci avete ascoltato, in particolar modo se siete privati della vostra libertà.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa e Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

0: Sabato qua ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Buongiorno.
1: Buonasera.
2: Dov'è il bagno?
3: Per me è un americano decaffeinato.
4: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
2: Dov'è il bagno?
0: 5 caffè.
5: Un toast non tostato.
3: Uno spritz senza ghiaccio.
2: Dov'è il bagno?
6: Un ghiaccio senza spritz.
0: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
2: Come il bagno?
7: Chiacchiera al bar, 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
0: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
8: Chiacchiere al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
7: La radio oltre la radio, il bar ma

sì, vabbè, mo che faccio? Sposate, sposate, che quella te vada a magnà, te lava i bagni, quella non se lava manco i piedi lei. O quasi quasi chiamo Daniela. Vabbè, pure questa buona quella. La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai di moda.

0: io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

alla risbara, guarda verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale, porta una lametta al collo, vecchia di cent'anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: con Teo per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maggio, presidio sotto al carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così, io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto
1: è
0: là.
1: Io sto a cercare di trovarlo, sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
1: Ma sarà difficile?
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

0: Che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

mattina. Durante la mia passeggiata solitaria, ho pensato ai miei amori passati.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

0: che caldo, io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e circo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

0: E allora buonasera a tutte e a tutti, una nuova puntata di Entropia Massima Emergenza Zero. Questa sera, tanto per non stare sul pezzo come al solito, non si parla di eventi, di quello che sta succedendo intorno, ma si parla di vulcani.
1: Già che anche in realtà, buonasera a tutte e a tutti, in realtà è vulcanico quello che sta succedendo nel mondo, è esplosivo comunque.
0: Esplosivo quantomeno. Sì, e questa sera parliamo di vulcani da vari punti di vista, faremo un po' dei salti e voli pindarici un po' di qua e un po' di là, sia nel mondo che nei concetti, ma parleremo comunque di vulcani marini, vulcani ghiacciati e vulcani lunari, quindi faremo proprio dei salti di qua e di là, ma che sono ovviamente hanno un filo che li lega. E quindi siamo qui con Gianfilippo De Astis.
1: Ciao. Mi sa che è già venuto qualche volta, l'abbiamo sentito nominare. Sì, sì, sì.
2: Buonasera a tutti, scusate la voce, ma sono così un po' reduce da influenza.
0: E malgrado questo è venuto da noi a co-condurre questa trasmissione, perché ormai quelle dei vulcani è d'obbligo la presenza di Gianfilippo.
1: Sì, è il co-conduttore, sa, più che ospite, dai,
2: insomma. Esatto. Troppo buoni.
1: Poi vediamo, possiamo anche ripensarci.
2: Forse sarebbe bene.
0: E quindi va bene, partiamo diciamo dalla parte più scientifica, più solida, mettiamola così, ovvero dal fatto che è stata pubblicata la carta geologica dei mari italiani alla scala 1 a 250.000 e ne parliamo perché appunto questo dà spunto e a varie diciamo è un approfondimento ovviamente delle conoscenze che abbiamo della geologia strutturale d'Italia, ma ovviamente in particolare dei mari, e è nell'ambito del progetto CARG, ma ce ne parla in maniera un po' più approfondita Gianfilippo, che parte da una vasta collaborazione e da anni di ricerca.
2: Sì, finalmente la comunità scientifica dei vulcani e della geologia strutturale, soprattutto perché questa è una carta strutturale dei mari che circondano l'Italia, proprio questo è il nome che hanno dato a questa carta, è il risultato di un lavoro molto lungo tra diversi istituti di ricerca, enti pubblici di ricerca come l'ISPRA innanzitutto, il maggiore partner di questa partnership, però poi c'è anche il mio istituto, l'INGV, il CNR, l'Università di Roma 3 e altri ancora, l'Università di Ginevra, sono veramente numerosi, ma questi sono i principali partner di questa grande operazione. Un'operazione che finalmente ci dà una fotografia piuttosto dettagliata, sì, originale, di quelli che sono appunto quelle che sono le condizioni dei fondali marini e delle strutture che li caratterizzano. Naturalmente per quanto riguarda i vulcani, aggiungo anche che oltre alle strutture c'è anche una parte sul flusso di calore che è molto importante, che viene rilasciato da questi dai fondali oceanici e da questi bacini che sono poi in gran parte sedimentari attualmente. Ma nella caratterizzazione del vulcanismo chiaramente spiccano alcune cose che erano già note, ma che adesso sono molto meglio visibili con questa carta, che sono rappresentate dai due bacini oceanici che caratterizzano il Tirreno centrale, cioè il bacino di Vavilov e quello del Marsili, più l'arco vulcanico eoliano circondato, diciamo contornato da vari sea mount, sia verso il lato ovest dove c'è Filicudi e Alicudi delle isole occidentali dell'arcipelago eoliano, sia sul lato nord-nord-est, cioè ossia a nord di Panarea Stromboli. Sono due bacini oceanici molto giovani in termini geologici, circa 7-4 milioni di anni, se ben ricordo. Tra questi non parliamo naturalmente delle isole vulcaniche che poi includono anche, non so, Ischia, le isole Pontine, molte altre isole di origine vulcanica, ma quello che ci interessa forse di più sottolineare oggi è l'importanza di aver caratterizzato bene queste strutture così grandi, così imponenti, questi vulcani sottomarini così grandi e imponenti come il Marsili e il Palinuro. In particolare sul Marsili si possono spendere alcune parole in più, perché è uno di quei vulcani sottomarini che ricorrentemente fa parlare di sé, ha fatto parlare di sé, fa parlare di sé. Quando io per esempio vado nei centri degli info point degli NGV, che sono aperti alle eolie durante l'estate, non mancano mai persone, proprio semplici cittadini, comuni cittadini, che mi fanno questa domanda sul Marsili, a me come ai miei colleghi, più incuriositi sul Marsili che non su altri vulcani molto più noti, molto più pericolosi, molto più presenti nella nostra vita reale, per esempio i Campi Flegrei o il Vesuvio. No, non dico che non manchino anche domande su di essi, ma ecco, questa curiosità ricorrente sul Marsili veramente è inevitabile, immancabile. Una ragione un po' c'è, ci sono state, diciamo, varie pubblicazioni sia scientifiche ma soprattutto sui giornali, sulle riviste, sui telegiornali, i giornali che fanno trasmissioni di divulgazione scientifica, che hanno sottolineato, hanno ripreso spesso queste notizie che emergevano man mano sul Marsili, che in qualche modo alludevano a una sua grande pericolosità in termini eruttivi.
1: No, ricordiamo agli ascoltatori e ascoltatrici dove sta il Marsili.
2: Il Marsili sta, come ho detto, ho parlato del Tirreno centrale. In effetti il Marsili è nel Tirreno sud orientale, al centro di questo bacino oceanico che ha lo stesso nome, Marsili, e fa parte di una sorta di struttura d'anello che viene proprio chiamata così anche nelle pubblicazioni della vulcanologia sottomarina o della vulcanologia delle isole Eolie, e quindi appunto c'è un grande anello fatto tutto da vulcani, non tutti uniti ma un po' separati l'uno dall'altro. La struttura principale è quella dei vulcani eoliani, che sono comunque ex vulcani sottomarini, che sono pian piano emersi dal fondo del mare, alcuni anche da grandi profondità, per esempio Stromboli, è circa la base del vulcano Stromboli, circa 2000 metri, parte da 2000 metri dal fondo marino. E lo stesso vale per questi altri apparati vulcanici molto più grandi di Stromboli o di Vulcano Panarea, che però ecco non ce l'hanno fatta ad arrivare in superficie, e in particolare il Marsili è rimasto a circa 500 metri sotto il livello del mare. Quel punto più alto del Marsili è a quella profondità lì. Questo punto è essenziale perché è il primo punto che di solito viene citato, viene raccontato, che io stesso racconto alle persone che me ne chiedono, per farci capire che effettivamente da un punto di vista strettamente vulcanologico il Marsili non può essere pericoloso, perché una qualsiasi tipo di eruzione vulcanica, da un vulcano a quella profondità, dovrebbe poi vincere la forza di 500 metri, una tavola d'acqua di 500 metri, cioè un peso molto molto grande che non può essere facilmente, diciamo, superato e penetrato. Quindi eruzioni ce ne possono essere, eruzioni sottomarine sono molto comuni, poi ne parleremo forse anche a proposito di altro, ma ecco, non è quello il problema che può darci il Marsili. Il Marsili, per la sua grande imponenza, per la sua grande struttura, per le caratteristiche che ha, che sono quelle di un vulcano attivo, ricordiamolo naturalmente, perché altrimenti non ne staremmo neanche a parlare, cioè mostra ancora una certa sismicità, mostra ancora delle emissioni di gas, ha dei depositi vulcanici superficiali, cioè i più recenti, che sono di epoca storica, quindi ha tutte le caratteristiche per essere considerato un vulcano attivo, ma la sua maggiore pericolosità deriva dalla instabilità dei suoi versanti, dal fatto che possono verificarsi dei grandi collassi di settore del vulcano, quindi muovere ingenti masse di roccia al di sotto dell'acqua, e questo sappiamo che, ecco, può dar vita a dei maremoti, a quelli che tutti ormai conoscono come tsunami. Questa è la, diciamo, la vera, il vero punto dolente, l'hazard maggiore che il Marsili ha, di cui però non abbiamo, diciamo, grandi, non abbiamo mai fatto degli studi e non abbiamo grandi documenti o testimonianze di eventi simili avvenuti in passato.
0: Ebbene, allora direi che possiamo fare già una breve pausa musicale e ascoltiamo Smoke City, Underwater Love.

0: questo, questo, la fine di questo brano, Underwater Love, era naturalmente legato al, al fatto che malinconicamente pensavamo ai, a questi vulcani sott'acqua, così come pensiamo con grande amore a quelli, ai vulcani fuori dell'acqua, di cui adesso parleremo, ma non proprio del tutto estranei all'acqua, perché sono dei vulcani ghiacciati talvolta.
1: Talvolta, ah, bene, in alcune situazioni. Però mi stavi dicendo, volevi prima finire di dire due parole su, sulla carta.
0: Sì, la, ultime pochissime idee, no, idee, concetti da dire su questa carta. Abbiamo detto del Marsili, del Vavilov, di questi bacini oceanici al centro, ma ci sono anche il mare Adriatico, lo Ionio, il canale di Sicilia, i mari intorno alla Sardegna, quindi la carta non riguarda solamente i vulcani, oppure riguarda strutture dove i vulcani sono insieme a strutture tettoniche che sono importanti in generale per la storia geologica dell'Italia. C'è lo stretto di Messina, naturalmente, dove sono avvenuti nel 1908 è avvenuto un terremoto fortissimo con la distruzione di città su entrambi i lati dello stretto. Sono molti i punti nevralgici che la carta strutturale realizzata da tutti questi istituti scientifici mostra, rappresenta. Quindi anche questo è importantissimo. Il vulcanismo del canale di Sicilia magari è meno conosciuto, ma è anche un vulcanismo molto interessante, dove si formano e poi emergono altre isole come Pantelleria o Linosa, dove ci sono altri vulcani, piccoli vulcani sottomarini come il Banco Graham, da cui poi nacque la, l'isola Ferdinandea. E in generale le relazioni tra la geodinamica dell'Italia, i movimenti che hanno caratterizzato dopo la sua formazione la penisola, con questa, diciamo, molto complessa relazione tra diverse, tra la placca nordafricana, quella eurasiatica, la piccola placca adriatica, ci fanno capire quanto sia complicata e ricca di dettagli questa nuova carta che è stata prodotta, e quanti diversi tipi di magmi riescano a venire o sott'acqua o in superficie, sulla superficie terrestre, in conseguenza di tutti questi movimenti.
1: E allora, se a qualcuno, a qualcuna fosse venuto la curiosità di andarsela a vedere questa carta, si può andare sul sito di Sprambiente e si può viaggiare sotto il mare a curiosare, a vedere quello che c'è. E a partire quindi, sono le ore 20 e 22 su Onda Rossa, questa è Entropia Massima, 06 49 17 50, che non l'avevamo ricordato prima se qualcuno volesse intervenire. Passiamo invece, abbiamo parlato di vulcani sottomarini nascosti dal mare, parliamo invece di vulcani sotto il ghiaccio. A partire da una suggestione un po' particolare, quindi passando da dati scientifici, da qualcosa di concreto, studiato, approfondito, andiamo invece a vedere una struttura appunto sotto un ghiacciaio, una struttura vulcanica che provoca un disastro ambientale molto imponente e che ci porta in un mondo, in un futuro distopico. Se ce ne vuoi parlare anche di questo.
0: Allora, mi riallaccio proprio a quanto dicevo prima, cioè la conoscenza dei vulcani, delle strutture sui fondi, sul fondo del mare o sotto le enormi coltri di ghiaccio dell'Antartide, per esempio. Tra un po' sveleremo che cosa voglio dire con questo. Implica che se le conosciamo possiamo in qualche modo capirne gli sviluppi futuri, così come la carta strutturale di cui abbiamo parlato, quella dei mari intorno all'Italia, è caratterizzata da scarpate, da catene montuose, da catene vulcaniche, e l'interazione di queste diverse strutture, l'armonizzazione e l'integrazione di tutti i dati che le diverse discipline delle scienze geologiche ci danno di queste strutture, ci può in qualche modo dare anche delle informazioni per come pianificare poi e come gestire l'ambiente marino e quello che è a contatto con l'ambiente marino. Ritorno per esempio all'esempio dello stretto di Sicilia o degli eventuali tsunami che possono essere provocati da, non so, lo scivolamento di un fianco del vulcano Stromboli, cosa che abbiamo visto verificarsi proprio nel 2002. E queste conoscenze scientifiche fanno parte anche di tutti gli altri continenti, di tutte le altre aree della Terra, e siamo arrivati al punto che alcune di queste conoscenze vengono sfruttate anche dalle serie TV o dalla letteratura che si nutre di scenari distopici, di scenari catastrofici. Di solito negli ultimissimi, non so, nelle ultime due decadi siamo stati abituati a scenari catastrofici che si riferiscono al fallout nucleare, oppure agli zombie, alle grandi epidemie di zombie, eccetera, eccetera. Invece in questo caso hanno tirato in ballo i vulcani, pensate un po', hanno immaginato una catastrofica eruzione vulcanica che avviene al di sotto dei ghiacci antartici con un collasso calderico gigantesco che quindi avrebbe provocato nell'immaginario degli scrittori di queste serie, che mi riferisco in particolare a Paradise, una serie che adesso è in onda su Disney. Forse sto facendo pubblicità, non dovrei. Vabbè, comunque, da uno scenario, diciamo, fatto di elementi geologici strutturali veri, realistici, però esasperandoli in una forma che invece non ha nulla di scientificamente fondato, si arriva a immaginare che questo collasso calderico al di sotto dei ghiacci dell'Antartide provochi una tale fusione di ghiacci e un maremoto gigantesco che coinvolge tutti i continenti e invade tutte le coste di tutti i continenti, quindi non solo le invade, le distrugge completamente, lasciando quindi l'umanità, appunto, come classicamente avviene anche nelle catastrofi da zombie o da fallout nucleare, in un numero estremamente ridotto che deve quindi lottare per la propria sopravvivenza. E qui, diciamo, la serie diventa un po' più originale, un po' più diciamo vicina a quello che sta avvenendo negli ultimi anni nel mondo, perché naturalmente c'è subito l'elite di super ricchi che si costruisce il rifugio sotterraneo dove può continuare a vivere in maniera agiata, sostanzialmente agiata, pure col sole finto e la luce artificiale, e invece tutti gli altri che rimangono vivi sulla terra emersa, che devono arrangiarsi andando incontro prima a un inverno legato appunto alle ceneri che si disperdono e che cominciano, diciamo, a ruotare intorno al pianeta per vari anni, quindi provocando il cosiddetto inverno nucleare, cambiamento climatico che sappiamo essere possibile, che si è verificato per esempio in alcuni anni di grandi eruzioni come il Tambora, forse non so, ne abbiamo già parlato in trasmissioni passate, e che si verifica anche qui, però in una scala, ecco, è proprio questa la differenza, la scala che viene adottata e che da essere locale o regionale diventa invece una scala globale, non per un anno ma per 4-5 anni, per poi tornare a una nuova fase di cambiamento climatico che dall'estremo freddo può passare all'estremo caldo, e quindi da qui si innescono tutte, diciamo, le linee narrative di una serie TV che nasce da fenomeni vulcanici. Naturalmente ne parliamo, ne stiamo raccontando con il massimo della leggerezza, e per dire che scientificamente questa cosa è impossibile, che non esistono al di sotto dell'Antartide strutture simili, anche se al di sotto dell'Antartide ci sono i vulcani, lo sappiamo, anzi prima pensavamo fossero pochi, adesso anche lì gli studi della geofisica, in particolare al di sotto delle grandi calotte glaciali, ne hanno individuati oltre 100, però non si conoscono strutture vulcaniche, calderiche così grandi, né in grado, qualora dovessero veramente collassare, in grado di provocare fusioni così consistenti, così immediate. Però è bello sapere o capire come la fiction e la realtà possono mescolarsi fino a produrre prodotti televisivi e cinematografici di questo tipo.
2: Che invece vulcani sotto il ghiaccio ci sono manifestati relativamente di recente con scioglimenti parziali in Islanda, no? Quando era una decina d'anni fa.
1: Esatto, infatti dalla suggestione di questo tipo in Antartide c'è un'altra serie invece in onda, e non dirò dove, che è Katla.
0: Brava.
1: Che è Katla, e è particolare perché l'ambientazione è praticamente questa, cioè il vulcano Katla esiste realmente, è nel

0: di un certo impatto. E la serie Katla invece apre altri scenari, non è tanto sul catastrofismo, ma secondo me è molto interessante anche dal punto di vista geologico, perché a parte il fatto che attualmente il Katla non è in eruzione, mentre nella serie è già da un anno che il vulcano è in eruzione, e praticamente parla di questa cittadina Vicca ai piedi del vulcano, dove sono rimaste poche persone, è rimasto soltanto un geologo che va a fare i rilievi, e già questo è particolare, che da qualche parte esca fuori la figura del geologo. Come
1: questa cittadina si chiama Vic,
0: esatto, sì.
1: Non lo dico perché io non l'ho detto neanche a te eccetera, però io sono stato sul Katla e sono stato anche a Vic,
0: ecco,
1: e quindi ero molto incuriosito,
0: sì.
1: Però vai avanti, poi magari racconto l'esperienza personale
0: e sì, la cosa tempo. Appunto, a parte questi paesaggi nordici vengono resi benissimo, il paesaggio è molto protagonista e si vede proprio l'impatto delle ceneri vulcanici nelle difficoltà quotidiane, nell'uso delle macchine, nel dover sigillare tutte le finestre, nella difficoltà proprio di camminare quando poi durante una tempesta di vento che ovviamente risolleva tutte le ceneri. Ma la cosa particolare, vabbè, il centro fondamentale, il nodo fondamentale della serie è il fatto che da sotto il ghiacciaio, quindi dal vulcano passando sotto il ghiacciaio, si mostrano, vengono alla luce dei doppi, cioè come se fossero degli ultracorpi, ma dei doppi di persone esistenti in vita o anche già morte. E questo trae spunto da leggende islandesi e nordiche, comunque dei changeling, che erano considerati come dei folletti, dei troll, che prendevano il posto soprattutto dei bambini, quando venivano interpretati come che si muovevano male, che piangevano troppo, avevano dei comportamenti strani, allora si diceva che erano dei changeling. E in questo caso poi in realtà si sviluppa molto questo tema e prende altre strade molto interessanti che non svelo, perché veramente secondo me merita. E questo dei changeling è una delle prime cose che viene fuori, quindi lo posso dire tranquillamente. Però crea, è un po' un noir a tema geologico, vulcanologico, scientifico, che ha veramente degli spunti molto particolari. Volevi dire qualcosa sul...
1: Sì, mi volevo dire solo un paio di cose. Vari anni fa, oramai più di 10 anni fa, sono stato in Islanda, era la seconda volta che ci andavo, quell'anno lì, e fui coinvolto proprio in una campagna geologica sul vulcano Katla. In quel momento il vulcano Katla stava vivendo una crisi di sismicità e siccome non si capiva bene la tipologia dei segnali sismici che venivano registrati, era molto ambigua, era ibrida, non si sapeva se erano vulcano-tettonici questi eventi sismici o se invece fossero legati a dei movimenti del ghiacciaio. C'era una ragazza che faceva una tesi di dottorato, una ragazza italiana che faceva una tesi di dottorato in Islanda, e quindi andammo a fare un field survey, un classico rilevamento geologico dell'area, per vedere se ci fossero dei segnali più consistenti di qualcosa che andasse oltre la sismicità che veniva registrata dagli strumenti. E in quell'occasione quindi ho camminato su quel vulcano.

0: che era chiaramente in un contesto paesaggistico e geologico diverso da quello dai soliti giri che si possono fare in Islanda, che sono tutti meravigliosi e ben conosciuti. Questo qua invece era più selvaggio, meno battuto, più complicato proprio da camminare, da percorrere, e la sensazione di contatto con una natura ignota, anche non amica, e con, non voglio dire con delle presenze, perché ora esagererei, però con una natura che è un po' ostile e che non capisci fino in fondo, soprattutto perché magari io sono latino, sono mediterraneo, e lì c'erano le rocce e i ghiacci. Era in qualche modo spiritualmente ed emotivamente difficile da maneggiare, da vivere.
1: Sono pure quest'estate, lì è pieno di incontri e di leggende, di sassetti che si girano le mani, anche legati. No, volevo ricordare l'eruzione che poi però in questa reale che c'è stata nel 2010, però io non lo so dire, e Jokull, che nel 2010 causò uno scioglimento parziale con un'inondazione del ghiacciaio, perché eruttò proprio una bocca sotto al ghiaccio, se non sbaglio, sì. Un'eruzione di vapore. E la cosa interessante è che fu il primo evento, forse in epoca contemporanea, che ci ha avuto un impatto enorme sul traffico aereo. Mi pare che furono 100.000, me lo ricordo perché tornavo da fuori, e quella roba lì interferiva decisamente con l'idea di sviluppo sostenibile, perché in realtà il fatto che un'eruzione in Islanda, alla periferia diciamo del mondo, creasse un problema e quindi una crisi economica poi correlata al blocco dei voli gigantesca, però quella fu proprio un'eruzione sotto al ghiacciaio e provocò un'inondazione anche grossa, se non sbaglio,
0: ecco, sì, alluvioni glaciali che fanno quelle fiumane che arrivano al mare con letti larghissimi. Sì, sono proprio tipiche dell'Islanda.
1: E hanno poi evacuato un sacco di gente, un sacco di gente dell'Islanda.
2: Sì, che è relativa. Sì, volevo fare un ultimo salto, legandomi un po' al soprannaturale, ovviamente al fatto che i vulcani hanno da sempre rappresentato uno spunto per un immaginario, per un qualcosa di altro, qualcosa che non riusciamo a comprendere bene come funziona, e quindi da spiegazioni fantastiche. Ovviamente in Italia è noto la Porta dell'Averno, i Campi Flegrei, sono stata da poco alle Biancane, all'Arderello, e che ci dicevano che quel paesaggio ovviamente può aver dato, può essere stato spunto per Dante, per l'inferno, perché si vedono tutti questi vapori che escono dal terreno portando minerali, ovviamente con l'odore di zolfo e con tutti i minerali che porta in superficie.
1: Dante, potremmo fare una puntata una volta su Dante e la geologia, perché Dante, per esempio, pure il Bullicame, a proposito di vapori, le terme del Bullicame di Viterbo, proprio lì proprio è chiaro, perché Dante parla proprio del Bullicame, che è il fiume che divide due gironi, e per attraversarlo proprio descrive, perché si chiede come faccio ad attraversarlo a piedi, perché c'è l'alveo in rocce e lui riesce a passare, ed è quello che descrive Viterbo praticamente.
2: Non si può fare in un futuro. Invece una suggestione mi è venuta guardando il film, che è un film documentario di Werner Herzog, Dentro l'inferno, del 2016, e in cui descrive varie situazioni in Indonesia, in Islanda, anche in Corea del Nord, in Etiopia, ma una in particolare a Vanuatu, in un'isola dell'arcipelago di Vanuatu che si chiama La Makara, in un villaggio che si chiama John Fram Village, perché questo John Fram lo considerano come se fosse un Dio, lo assimilano a Gesù Cristo, è un qualcuno che esiste, qualcuno che di vivente, che prima o poi gli porterà un sacco di macchine, di soldi, e li farà vivere bene. John Frum. E questo qui si chiama proprio John Frum Village, e c'è il culto di John Frum, che però è identificato anche con il vulcano, che è il vulcano Yasur. E c'è questa scena che secondo me è incredibile, c'è il capovillaggio che parla del, appunto, di John Frum, e poi il figlio che è potuto andare, in quanto figlio del capo, a passare una notte sul bordo del cratere, perché è un vulcano attivo. E John Oppenheimer e Clive Oppenheimer, che è un vulcanologo inglese, intervista questo figlio del capo e dice: cosa è successo, cosa hai sentito in quel momento? Lui dice: mi ha parlato John Frum, mi ha parlato attraverso il vulcano. E cosa ti ha detto? Ce lo puoi dire anche a noi? No, non lo posso dire perché è un segreto, l'ho detto solo a me, e non lo posso dire neanche a mio padre, neanche al capo. C'è un intreccio lì tra l'evento naturale, il sovrannaturale, qualcosa di storico. Ovviamente magari questo John Frum effettivamente sarà arrivato un giorno su quell'isola promettendo di risollevarli da... la trovo incredibile. Anche questo, Dentro l'inferno, si trova online facilmente.
1: Mi ha fatto venire in mente quando salivamo incautamente sullo Stromboli, non so se ci siete saliti voi, quando salivamo incautamente sullo Stromboli e ci dormivamo pure, qualcuno ci dormiva accanto, che matti, che pazzia, invece ci si saliva. Io mi ricordo la guida che ci disse: vabbè, ma non pagate la guida, seguiteci. Quelli sono turisti, voi seguiteci e poi restate su quanto vi pare, capito? Di notte.
2: Beh, che è un'esperienza, il respiro dello Stromboli.
1: Sì, però diciamo che si è dimostrato poi che era un po' incauta. Più recentemente.
3: Leggermente. È un'esperienza che in effetti non si può fare più. Sì. Tu sarai stato, non solo uno degli ultimi, ma sicuramente.
1: Beh,
3: è un
1: tempo ormai, purtroppo era tanto tempo fa.
3: Sì.
2: E allora facciamo un'altra breve pausa, che ci siamo dilungati parecchio su questo tema. See and send the Who.

0: scoperte sulla Luna. Talmente radicata è presso gli astronomi l'opinione che la Luna sia un astro assolutamente inerte, da lungo tempo estinto e incapace di presentare fenomeni di sorta, che il solo annunciare qualche osservazione contraria incontra la più completa incredulità. Eppure da qualche tempo questa specie di dogma scientifico viene combattuto da alcuni perseveranti osservatori, ad onta della impopolarità e delle contraddizioni ardenti che incontrano da ogni parte. I disinganni più volte provati dalle scienze naturali in queste idee così tenacemente ammesse perché antiche dovrebbero ammaestrare ad essere più cauti nelle discussioni. Esempio recente è la scoperta dei satelliti di Marte. Intorno alla Luna è oggi l'accreditato giornale tedesco Astronomy Nachrichten che pubblica alcune scoperte recenti dell'astronomo Klein, le quali tendono a provare non essere la Luna un astro morto. Egli dice di aver notato da qualche tempo in un punto della Luna assai vicino al cratere detto di Gino una macchia nera circondata da una cresta evidentemente rilevata e fratturata in più punti da linee finissime che si propagano come i raggi dalla periferia della detta macchia. Tutto porta a credere che trattasi di un cratere simile ai tanti già osservati sulla superficie lunare. Ciò che va di più importante in queste osservazioni sia che, confrontate con l'accuratissima carta selenografica e con le osservazioni esattissime del Grautissen, la macchia scoperta dal Klein non si trova appunto menzionata, segno che questa è comparsa dopo. Inoltre, quella stessa regione della Luna, osservata con costanza dal Grautissen, gli ha mostrato la comparsa e scomparsa graduata di un avvallamento in forma di lungo solco. Segno anche questo di sconvolgimento cui quella regione sembra andar soggetta. Naturalmente viene qui la domanda se eruzioni vulcaniche dominino attualmente nel nostro satellite, malgrado la generale denigrazione degli astronomi. E qui cade in acconcio il ricordare prima di tutto un'osservazione di tal genere fatta da un americano, riferita sul giornale La Natura e accettata col ridicolo dagli astronomi, i quali non ritenevano serio il pensare che potesse vedersi un vulcano in attività nella Luna. Secondo luogo, ricorderemo a proposito come nel 1797 i due astronomi Schroeter ed Olbers rimarcassero il 2 luglio una vasta macchia bruna ritenuta per una montagna nel cosiddetto oceano dei vapori. La macchia, non veduta da altri prima di loro, scomparve in seguito e nessun astronomo ha più veduto nulla in quel tratto. Non potrebbe dunque trattarsi di una nube di vapori lanciata in quel tratto e poscia scomparsi per dominare di venti? Non potrebbero quei vapori attribuirsi a un'eruzione vulcanica in attività? Come si vede, questi fatti, per quanto isolati, sono però di tal natura da far pensare seriamente agli scienziati se non si avvicini il giorno in cui sembri opportuno cambiare fondamentalmente le idee, fino ad ora ammesse con tanta religiosa certezza, intorno alla natura del mondo lunare. E beh, questa era evidentemente non una lettura da un articolo recente, ma era da Roma Antologia del 1880, una rivista che tratta di cronaca artistica, scientifica e letteraria, e l'ho trovata molto interessante perché dà spunto a come proprio qual è invece il processo scientifico, nel senso che ci si muove sempre da osservazioni, dalla costruzione di teorie che si reggono su osservazioni e su dati certi, che poi vengono confutate nel momento in cui vengono trovati dati contrastanti. Ed è molto interessante, secondo me, in questo come viene riportata l'idea che la Luna sia appunto un corpo fermo, morto, in cui non c'è movimento, ma che da dati evidentissimi ormai si può dire che invece sia un corpo vivo. E questo era il 1880.
1: Volevamo appunto ribaltare di nuovo l'andamento della trasmissione passando da quelle emozioni o dalle suggestioni di serie TV varie che ci davano fino a portarci alla parte più irrazionale di noi che comunichiamo con i vulcani. E Chiara ci ha riportato di nuovo a parlare invece del processo scientifico autentico che procede per gradini, e per integrazione progressiva di dati e informazioni diversi. Ci ha raccontato quel che pensavano gli astronomi, gli scienziati di quel secolo. E quanti progressi abbiamo fatto anche sulla conoscenza del vulcanismo lunare o su quello più in generale del vulcanismo extraterrestre? Bene, abbiamo fatti parecchi. Innanzitutto possiamo raccontare o rammentare che le teorie sulla formazione della Luna stessa sono state molteplici, almeno 4 o 5 ne ricordo io, e solo una poi è quella più accreditata, ma forse non quella dell'impatto gigante, che è diventata quella più comunemente accettata, cioè ossia della formazione della Luna a partire da una parte di materiale del pianeta Terra che si era riuscita a distaccare appunto a causa di questo impatto gigante. Questa l'ho detta veramente molto in soldoni, perdonatemi. Però la cosa che interessa forse di più a noi in questa trasmissione, a noi che studiamo i vulcani, è il fatto che il vulcanismo extraterrestre, che sia lunare o che sia quello di Marte anche, dove ricordiamo c'è il più grande vulcano del sistema solare, il Monte Olympus, che è alto 25 chilometri, un vulcano alto 25 chilometri, cioè 3 volte il Monte Everest, un vulcano dove forse nemmeno gli aerei di linea potrebbero volare, perché gli aerei di linea volano a 10.000 metri e dovrebbero volarci intorno alla cima del Monte Olympus. Comunque questo, il vulcanismo di questi altri sistemi ci interessa perché gli scienziati, vulcanologi, geofisici, astronomi hanno modo di fare delle comparazioni, di capire perché il vulcanismo terrestre si sviluppa in una certa maniera, perché ci sono certe composizioni del magma sulla Terra, mentre sulla Luna, per esempio su Marte, ne troviamo altre, ma non veramente diverse, solo che ne troviamo una delle varietà di magma molto monocordi, monotone, quasi sempre tutti basalti, mentre sulla Terra sappiamo che le composizioni magmatiche possono spaziare dai basalti ai rieriti, cioè per chi non ha dimestichezza con questi termini, con contenuti molto variabili di silice che determinano poi la composizione del magma. Ma la cosa più importante non è probabilmente quella del chimismo, quanto quella delle modalità di risalita e di venuta a giorno in superficie del magma. Sulla Terra abbiamo un pianeta dove quello che regola la geodinamica e ovvero il comportamento della parte più esterna della Terra è la presenza delle placche tettoniche. Lo abbiamo detto in più occasioni, ne abbiamo parlato a proposito di vari vulcani, l'apertura dei fondelli oceanici, la subduzione, eccetera. Sugli altri pianeti del sistema solare o sul satellite di Giove Io, dove c'è anche un vulcanismo estremamente, estremamente vivace, molto sviluppato, non c'è tettonica delle placche. Quindi i motivi per cui il magma risale sono differenti. Per esempio sulla Luna probabilmente e su Marte quasi certamente tutto è dovuto a un gioco di calore presente che riesce a fondere le rocce in profondità, poi queste rocce devono risalire con un classico meccanismo di differenza di densità, che è quello anche che si verifica sul pianeta Terra, ma poi risalendo va incontro per esempio a una gravità diversa, al fatto che non c'è atmosfera. Una gravità significativamente diversa produce un'enorme differenza nel tasso di effusione, nel modo in cui il magma può arrivare in superficie. Per esempio, il motivo per cui con cui giustificano questa enorme, gigantesca dimensione del Monte Olympus su Marte è proprio questo qui, il fatto che non c'è una dinamica esterna. Il magma riesce e risale con facilità, anche diciamo, chiamiamolo, con, da un unico enorme vulcano a condotto centrale, come ci sono i nostri vulcani. Però là avviene, è avvenuto ripetutamente, migliaia e migliaia di volte, con una lava molto fluida ad alta temperatura, come un basalto, che però poi non incontrava una forza di gravità simile a quella della Terra, e quindi aveva modo di espandersi enormemente, quindi si è formato un vulcano a scudo. Questa, diciamo, è la ragione principale per cui questi fenomeni ci interessano, e ancora più interessanti sono quelli del satellite Io, dove invece le dinamiche sono dettate dal fatto che c'è un gioco di gravità tra Giove, Europa e Ganimede, cioè tra tre diversi sistemi planetari, che però sono uno vicino all'altro, perché ci sono i satelliti di Giove che gli ruotano intorno, e tutte queste tre forze sono in grado di indurre delle forze tali all'interno di Io da produrre eruzioni, e anche eruzioni dove, sempre per motivi di gravità e per motivi di fluidità del magma, eccetera eccetera, le fontane di lava, quelle che per noi sono le fontane di lava che abbiamo visto tante volte, non so, sull'Etna arrivare in maniera spettacolare a 1000 metri, 1500 metri, e suscitano il nostro incantato e delizioso stupore, però se le vedessimo su Io potremmo riscontrare fontane di lava alte centinaia di chilometri probabilmente, quindi una scala completamente differente.
0: Sì, rimandiamo anche a una puntata precedente di Entropia Massima dell'anno scorso sui vulcani diversamente attivi, sui vari vulcani del Sistema Solare, in cui c'è anche invece al posto del magma abbiamo il ghiaccio.
1: Me lo ricordo, sì.
0: Come struttura.
1: Quel ragazzo.
0: Sì, il planetologo.
1: Sì, planetologo.
0: Pietro. Sì. Eh sì, direi che la trasmissione volge al termine. Ci sentiamo un ultimo pezzo prima dei saluti. REM, Man on the Moon.

0: Eccoci, torniamo in voce, entropia massima. Oggi abbiamo parlato di vulcani con Gianfilippo De Astis, che ringraziamo ancora per essere stato con noi.
1: Grazie a voi dell'ospitalità e delle belle chiacchiere che si riescono a fare qui su vulcani e effetti collaterali.
0: E dintorni. E sarai sempre ovviamente benvenuto nella co-conduzione su questi temi, ovviamente. E quindi direi che possiamo salutarci. Un saluto a tutte e a tutti, e soprattutto a chi è privato della propria libertà personale. Ci vediamo, ci sentiamo più che altro lunedì prossimo,
2: che c'è Libera Scienza e Libero Stato, stavolta autoprodotta sull'evoluzione umana, Neanderthal a Roma e Neanderthal lungo l'Aniene. E niente, facciamo una puntata autoprodotta, io e il comandante Jacopo.
0: Benissimo, un saluto di nuovo.
1: Ciao.

21.30 qui da Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. 29 giugno, che a Roma è un giorno festivo, il santo patrono San Pietro e Paolo. Ma Disorder va avanti, inizia ugualmente e andrà avanti sino alle 23 circa. È finita la nostra campagna di radio abbonamento, ma naturalmente restano aperti tutti i canali, diciamo tra virgolette, più convenzionali, aperti tutto l'anno. E quindi si può ancora sottoscrivere, si va sul sito e si clicca appunto il banner specifico di sottoscrizione. Molti degli ascoltatori comunque degli spazi del sottoscritto hanno aderito anche al radio abbonamento e li ringrazio per questo. E comincio a salutare Simone Scalise di Audio Chaos, Dark Wave Calabrese, Tiziano Zeno Farinacci di Pi Greco, Maia che ci sta ascoltando dall'Umbria, Fedeli.

apriamo questa sera con l'ultimo album di Laibach. Si chiama Music, come dicevamo la scorsa trasmissione, un album particolare nel segno, diciamo, della critica al mercato musicale, della esasperazione, della saturazione, una critica ai prodotti costruiti a tavolino in modo mainstream. E la conseguenza spesso, appunto, è musica raccapricciante nel migliore dei casi. E i Laibach in questo senso sono maestri anche nel cattivo gusto. C'è dell'ironia in questo Music e cercheremo di coglierla e ci andremo ad ascoltare due estratti da questo lavoro. Estratti che portano il nome di Love Machine, con un inizio decisamente alla Kraftwerk e poi Keep It Real.

every trend.

Ebbene, i Laibach già in passato ci hanno, come dire, meravigliato e sorpreso con dell'operazione, diciamo, pop, ma sempre un po' studiate, con un retrogusto, diciamo, intellettuale. In questa circostanza, con Music, si cerca di dare adito a una critica alla costruzione, appunto, a tavolino di fenomeni musicali che poi scompaiono magari rapidamente, studiare anche per accontentare una platea. Ma come dicevo la scorsa settimana, per essere coerenti fino in fondo, questo doveva essere un disco in free download, cosa che non è, e quindi bisogna vedere se c'è qualche coraggioso che lo va a comprare, anche perché bisogna avere veramente anche un po' di stomaco per, come dire, digerire certi passaggi. Noi abbiamo cercato di tirare fuori il meglio di questo Music e cercheremo anche di farlo la prossima settimana. Intanto saluto Cecilia Miradoli del progetto Pindar, che invece ci siamo goduti fino a lunedì scorso, tra le migliori espressioni del trip hop nostrano. Saluto Alberto Cripper, di nuovo con MDMA, anche lui è anima elettronico industriale. Sentite che vocine

Mi ero anche ripromesso, e adesso lo facciamo, di andare invece a recuperare la prima produzione dei romani De Flore. Nelle settimane scorse ci siamo goduti e abbiamo apprezzato Defective Music for a Daily Psychosis del 2024, che al momento rimane appunto l'ultimo lavoro. E torniamo invece al 2006 con Human Industrial, con il quale appunto esordivano con il loro progetto ormai 20 anni fa. Human Industrial, che si apre con Emostatico, e poi ci sarà Konic.

Nel titolo è presente un giochino, diciamo, ossia Human Industrial, nel senso che in questo album d'esordio ormai del lontano 2006, i The Florey mettevano anche elementi vicino al dub industriale, oltre che al rock, diciamo, industriale più evoluto, di scuola anche Young Gods e Killing Joke, fino ad arrivare ai Godflesh e quindi ai confini del noise. E questo Human Industrial rappresenta appunto l'inizio di questa retrospettiva che vi avevo promesso e che faremo poi pian pianino nei prossimi tempi. Salutiamo Jean-Claude Berthaud in Val d'Aosta.

Saltone in Bielorussia, e quindi i più informati sanno che andremo a parlare di Molchat Doma, come io ho già definito, un piccolo grande fenomeno che ha infiammato, diciamo, i dance floor più interessanti e più radicali, unendo sonorità che vanno dal synth pop fino al post-punk. E quindi sentirete dei rimandi alla tradizione che fa capo ai Depeche Mode da un lato, ma magari anche ai Joy Division dall'altro. Belaya Polosa del 2024, e stasera è il turno di Tree e Not Together.

E per quanto riguarda i Molchat Doma, da questo Belaya Polosa questa sera, diciamo in un certo senso abbiamo privilegiato il lato più affine al synth pop di scuola Depeche Mode, ma è bello ed accattivante sentirli cantare in bielorusso. Su Molchat Doma è entrata anche Vicious Banshees, che andiamo a salutare. 22.02, Onda Rossa con Disorder fino alle ore 23 circa.

Torniamo in Italia e lo facciamo con qualcosa di più rigoroso, appartenente ai Liszt Frank, che sono felicemente ritornati con questa ultima fatica, che porta il nome di ECCU. Loro iniziarono ormai nel lontano 1980, poi ci furono molti anni di silenzio, fino ad arrivare appunto a questa ultima opera che esce anche per l'italiana Prede Registre. Capitanato da Fulvio Guidarelli con illustri ospiti del calibro di Maurizio Fasolo e Marco Menazzi di Carbocroma. Ci sentiremo Why e What They Want.

Intanto vado a salutare Nicola Locci di Stigmate Hexagonal, nonché affezionato ascoltatore di questi spazi. Un bel ritorno questo di Liz Frank, di Fulvio Guidarelli, che vado a salutare. Dinamiche di movimento che vanno a parare verso il synth pop e l'EBM anche in questa occasione, ma in una versione ed un'attitudine più rigorosa rispetto appunto ai già citati Molci a Doma, visti da Jean-Claude Berthaud a Torino qualche anno fa. E sarei curioso di vederli anch'io, devo dire, dal vivo. Torniamo dunque a Liz Frank. This Is You, ultima fatica di quest'anno. Disco fresco, devo dire, ben congegnato, ben studiato. E dunque un ottimo ritorno per questo pezzo di storia dell'elettronica italiana.

Passiamo ad altro, sempre in Italia, con invece un gruppo nato più recentemente, ma che già ormai si è consolidato nel panorama invece più, diciamo, affine all'elettro goth. Trattasi dei napoletani Ash Code, che qualche tempo fa hanno stampato questa ultima fatica, dopo qualche annetto di silenzio, diciamo, che porta il nome di Sintomo, che si apre con Cathedrals, e poi ci sarà Tear You Down, e poi Scar.

e si vociferava un loro scioglimento. Invece, fortunatamente, sul finire dello scorso anno usciva questo Symptom per il codice della cenere, Hashcode da Napoli.

i fratelli Alessandro ed Adriano Belluccio e Claudia Nottebella. Profilo Bandcamp, dove c'è tutta la loro produzione, caldamente consigliato. Vanno a soddisfare i golosi di Electro Goth. E andiamo avanti su qualcosa di più, come dire, ombroso, criptico e mesto. Stiamo parlando di November Novelet, fondatori anche della Galat Horror, in un'altra versione anche House Rafna, diciamo, che iniziò con Industrial Noise per virare anche lì verso una forma appunto di angst pop, pop angosciante, angusto, che è poi il marchio di fabbrica di tutta l'etichetta e quindi di tutti i progetti che vi sono accasati.

come la scorsa settimana, andiamo a sentirci tre brevi tracce da questo Electrical, ossia Electrical stessa, I Look Into Faces e Storm Number One.

0: words become law? How do you know providence? Is it providence?
1: Electrical per November Novolet, esponenti principi del cosiddetto Angstwop, etichetta Galacorro che, come ho già detto, ha un limite e un pregio a seconda dell'angolazione affrontata, ed io sono per la seconda ipotesi, cioè che tutti poi i progetti di questa etichetta si somiglino più o meno tutti. A cominciare dai progetti madre, appunto, questi November Novelet e House Raffna, che peraltro sono gli stessi protagonisti. Sta a voi poi dare un giudizio. Io sono decisamente di parte e ho tra le mie corde, al pari di Nicola Locci, appunto, questi November Novelet Electrical, da quale abbiamo estratto la title track, e poi I Look Into Face, anzi no, Strom Number One, e questa splendida Catching the Stars. Spleen, che domina in tutto questo lavoro e anche gli altri del passato. Questo è il quarto album. E andiamo verso una maggiore fisicità, e quindi entriamo in territori affini al tech noise. Lo facciamo con Black Color. Andiamo ad ascoltarci un ultimo passaggio dell'ultimo lavoro che porta il nome di Arca. Locust Artificial Ignorance, queste ultime due tracce per Arca, Black Color.

Questo Arca esce per Anzen ed è decisamente più meditativo rispetto ai vecchi lavori per quanto riguarda appunto Black Color, artista proveniente da Lipsia. Noi andiamo avanti e qualcuno conoscerà le gesta gloriose della Warp di Sheffield, etichetta che vede tra le proprie file attualmente ancora Aphex Twin, Borzo Canada e tanti altri. Borzo Canada segnala un'ultima uscita dal nome Inferno, che presto ci ascolteremo da queste parti, e vi dico che è già un grande album. Tornando invece a un altro artista, andiamo dalle parti di Tom Jenkinson, ossia West Square Pusher, che ha recuperato un vecchio lavoro del 1994, quando lo stesso Square Pusher in realtà si chiamava Stereotype, e Stereotype ha il nome di questa incisione, dal quale estraiamo proprio il titolo 1994.

10 minuti di ritmica mozzafiato e non poteva dunque mancare un ballo solitario in completa nudità. Ma adesso mi sono ricomposto, perché Disorder sta arrivando al termine dopo uno sfavillante square pusher recuperato da Stereotype, un vecchio lavoro del 1994. Note interne, diciamo, sabato prossimo dalle 16 alle 18, eccezionalmente il sottoscritto sarà in trasmissione insieme a 25 o'clock in una conduzione estemporanea, appunto dalle 16 alle ore 18 di sabato prossimo, quindi per chi fosse interessato faremo questa collaborazione, questo incontro, da parte mia molto elettronica, da parte del professor Fefo, vedremo. Fatto sta che alle 23.02 finisce qui Disorder, e finisce la diretta di Radio Onda Rossa, che tornerà domani mattina alle ore 8. Tra due giorni prove tecniche di trasmissione a partire dalle ore 21. Una buonanotte ovunque voi siate e un grosso abbraccio a tutti quelli privati della propria libertà.

0: azienda potrebbero rimanere senza lavoro.
1: L'uomo è caduto in un silos rimanendo intrappolato, sommerso dal grano.
2: Aspettare e sperare.
3: I lavoratori a progetto che attualmente stanno lavorando dentro, che io li chiamo schiavi.

0: sabato, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa e Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa e Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

0: Buongiorno.
1: Buonasera.
2: Dov'è il bagno?
3: Per me è un americano decaffeinato.
4: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
2: Dov'è il bagno?
0: 5 caffè.
4: Un toast non tostato.
3: Uno spritz senza ghiaccio.
2: Dov'è il bagno?
4: Un ghiaccio senza spritz.
0: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
2: Come il bagno?
5: Chiacchiera al bar. 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
0: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
6: Chiacchiere al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
5: La radio oltre la radio. Il bar.

All'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semiglia, musica dal mondo, e stasera vi porto in Niger, che è un paese africano che non ha sbocchi sul mare, confina a nord con l'Algeria e la Libia, a sud con la Nigeria, fa parte della vasta zona semiarida che attraversa l'Africa da est a ovest, che si chiama il Sahel. E quindi in epoca antica tutta l'area era attraversata da rotte commerciali influenzata da regni come l'impero Songhai. Dal 1800 il Niger è stato una colonia francese fino al 1960 e dopo l'indipendenza il paese ha vissuto una lunga alternanza tra governi civili e colpi di stato militari, come l'ultimo del 2023 che ha creato isolamento diplomatico ed economico del paese. Inoltre sono aumentati gli attacchi jihadisti nel Sahel. La risorsa più importante del Niger è l'uranio, che viene sfruttato da aziende straniere, in particolare francesi, con contratti minerari come al solito favorevoli solo agli investitori e ai politici corrotti e non alla popolazione, che subisce invece lo sfruttamento del lavoro disumano, l'inquinamento ambientale dovuto alle estrazioni. Inoltre nel paese fenomeni di estrema siccità sono crescenti, come la desertificazione, e tutto questo mette in ginocchio il paese. E su questo e altri argomenti che riguardano il Niger consiglio di ascoltare le puntate della rubrica Radio Africa, che trovate nel sito ondarossa.info. E in Niger vivono diverse popolazioni come gli Hausa e a sud, i Fulani, che sono pastori seminomadi del Sahel, e i Tuareg. È proprio un canto Tuareg tipico che vi faccio ascoltare adesso.